cosa ne sai di quello che io provo per lei? Cosa ne sai? Non è come tu credi, non è come tu speri, tutto ancora per me, com'era prima di te.

che cosa mi dai in più di lei, meglio di lei? Cosa mi dai? È inutile che gridi, è inutile che giuri per convincermi che è meglio stare con te.

0: di via Carlo Porta 6, RDF presenta. Lo sbadiglio del criceto. Una trasmissione di Rocco Macri e Antonio Bifulco, con la partecipazione di Rocco Di Matteo.
1: E rieccoci qua, buongiorno a tutti voi, a coloro i quali sono collegati sulla web radio dell'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci Frank di Torino. Quest'oggi, con puntata speciale, siamo collegati in diretta con l'Equinozio, una struttura vicino a Castellamonte. In questa struttura abbiamo dei nostri ragazzi che sono collegati appunto in diretta. Passerei direttamente la linea a loro per vedere com'è la loro giornata, com'è questa mattina. Ragazzi, siete in diretta, vi sentono. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Che bel buongiorno. Io vedo comunque delle nubi, vedo
3: all'orizzonte.
1: All'orizzonte, sì, nubi brutte. Com'è il tempo lì? Cominciamo con il tempo, va.
3: Com'è il tempo, Martina?
4: Abbastanza bello.
1: Abbastanza bello.
4: Bello. Però è nuvoloso, ha piovuto un po' ieri, anche oggi. Ieri ha grandinato.
1: Addirittura ieri ha grandinato. Ma e cosa state facendo di bello?
3: Una decina di minuti.
1: Vabbè.
3: Cosa stiamo facendo, Andrei?
5: Alessandro. Stavamo giocando nel bosco.
1: Giocate nel bosco.
3: Che abbiamo fatto?
5: Abbiamo fatto tipo dei giochi a squadre per l'orientamento.
1: Per l'orientamento, quindi fate
5: l'orientamento.
1: Non orientamento scolastico, non era quello, orientamento sul territorio.
4: Abbiamo fatto
1: orienteering, bellissimo. E poi?
4: Ci ha spiegato vari tipi di alberi, tra cui il castagno. Abbiamo fatto un gioco alla ricerca di essenze di questi alberi.
1: Bellissimo. E che cosa avete imparato? Cosa avete appreso?
6: Allora, abbiamo imparato che i castagni, ad esempio, resistono molto a lungo. Poi
3: perché cosa possono essere usati?
1: Legno per fare riscaldamento? Sento.
4: Per costruire delle case.
1: Bene.
4: Per i mobili.
1: Benissimo.
4: Poi un tempo le foglie venivano messe come tappeto per la lettiera delle mucche.
1: Bellissimo. Quindi avete appreso tante nozioni fondamentali, bravissimi. Io sento una vocina in sottofondo, forse di una professoressa che conosco. E mica Angela? Eccola lì!
3: Buongiorno!
1: Buongiorno Angela, ti vedo bella sorridente, ciò significa che tutto va bene.
3: Va benissimo, sono stati bravissimi i ragazzi, molto attenti, hanno partecipato tutti, siamo tutti quanti contenti.
1: Bene, senti una cosa, man mano che i ragazzi dicono qualcosa, facciamoli presentare, perché altrimenti non io da qua vi vedo e quindi li conosco, ma da casa che non vi vedono ma vi ascoltano solamente, ecco, vedo anche la professoressa Pirri, ecco.
7: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno Pirri, buongiorno. Buongiorno professoressa Perona. Buongiorno a tutti voi.
7: Salve.
1: Ecco chi è? Aspetta. Ah, la professoressa Gobbato.
7: Gobbato.
1: Vi vedo felici, sorridenti, e questo è anche indice che i ragazzi si stanno comportando in un modo meraviglioso. Vero?
7: Vero.
1: Vero, vero.
7: Professor Rossato,
1: Ah, ecco, comunque possiamo... Ecco, abbiamo anche il professor... Vai. Non vi sento più.
3: Rosato.
1: Ah, ecco, si è, no, perché si era semplicemente frizzato, ecco, frizzato. E c'è anche il professor Rosato, che anche lui vedo bello e sorridente. Vedo una passerella di ragazzi festosi e felici. Raccontateci ancora qualcos'altro. Cosa andate a fare nella giornata odierna, che credo che sia quella del rientro a casa, vero?
6: L'attività del teatro dobbiamo fare.
1: E in che cosa consiste questa attività del teatro?
6: Con l'animatore Alessandro lo facciamo, il teatro.
1: Sì, capito, ma in che cosa consiste questo teatro, questa attività che andrete a fare questa mattina? Si accettano suggerimenti?
3: Cosa prevede l'attività teatro?
4: Ci insegneranno tipo cose del teatro, come guardare sempre dove finisce il palco, oppure guardare in faccia al pubblico, non ridere se si sta facendo una battuta comica, se non lo prevede la scena, oppure varie cose del teatro.
1: Bellissimo. Allora, c'è una mamma, un papà, credo, dice: quando siamo in diretta, siamo già in diretta, spero che ci stia ascoltando, perché sapete che potete scrivere, mandare i vostri audio messaggi al nostro contatto WhatsApp 351 42 78 040. Quindi, se qualche genitore che all'ascolto volesse inviare un audio messaggio ai ragazzi, può farlo tranquillamente, ok? Ecco qua, stanno scrivendo, eccomi, poi sta scrivendo ora qualcun altro, vediamo chi scrive, io ve lo dico. Viviana, la mamma di Andrea. Abbiamo Viviana, la mamma di Andrea. Andrea, vieni che c'è la mamma. E intanto è arrivato finalmente anche l'altro conduttore, che era in tutt'altre faccende affaccendato, il professor Bifulco. Puoi salutare i ragazzi che sono all'equinozio?
2: Buongiorno ragazzi.
3: Professor Bifulco.
2: Buongiorno.
1: Eccoci qua. Aspetta. Buongiorno ragazzi.
3: Buongiorno.
1: Allora abbiamo un audio messaggio, Se stiamo in silenzio, proviamo a mandare l'audio messaggio della signora, non so, o del papà, che non vedo bene da qua. Allora, ascoltiamo l'audio messaggio.
8: Mamma di Vincenzo, volevo augurare a tutti i ragazzi una splendida giornata e sono molto contenta che si siano divertiti e che abbiano imparato delle cose belle. Grazie anche ai professori.
1: Oh, era la mamma di Vincenzo che ringraziava. La mamma di Vincenzo. Vincenzo, vieni, saluta la mamma.
3: Vincenzo, saluta la mamma. Ti sente?
6: Ciao mamma.
1: Ciao mamma. Vincenzo, l'hai sentito l'audio messaggio della mamma?
3: Sì, sei divertito?
6: Sì, mi sono divertito tanto oggi, e anche ieri.
1: Sentite, siccome è rientrato qui in studio il professor Bifulco, e lui ha un cruccio sempre quando si va in queste uscite didattiche, ci senti Tony dalle cuffie?
2: Sì, ho l'audio.
1: Ho l'audio. Praticamente il professor Bifulco tende sempre, che vuole sapere cosa si mangia e come si mangia.
2: Ah, questo è importante.
1: Ecco.
6: Sì. Allora, ieri abbiamo mangiato la pasta col sugo, che era strabuona, e di secondo la burger con le patatine.
2: Bene.
6: E oggi non si sa cosa si mangia.
3: E ieri sera che abbiamo mangiato?
1: Appunto, abbiamo mangiato.
6: Ieri sera il riso in bianco.
3: Poi? C'era la salsiccia.
6: E poi c'era la salsiccia e la mela, e la banana.
3: Gli spinaci.
6: E gli spinaci.
2: Devo dire che devo apprezzare veramente l'entusiasmo di questo
1: ragazzo,
2: del nostro alunno, che ha illustrato così una semplice pasta al pomodoro con hamburger e patatine, così con tutto questo entusiasmo. Complimenti.
9: Complimenti. Complimenti. Secondo me hanno anche mangiato bene.
2: Quindi, se gli portassero la lasagna oggi, pensa cosa, come torna felice a casa.
9: Posso solo immaginare, posso solo immaginare. Allora, ciao Vincenzo, divertitevi. La mamma scrive ancora sul nostro contatto WhatsApp.
6: Grazie.
3: Grazie.
9: Grazie, grazie, grazie. E ragazzi, ora la domanda è contraria. Come si stanno comportando i professori nei vostri confronti?
10: Bene, bene, ci danno tutto il necessario per stare bene e fare le attività.
9: Benissimo, c'è un altro audio messaggio.
2: Ma chi è che suggerisce? Mica c'è la professoressa Lamanna lì in zona.
9: È proprio dietro.
2: È lei.
9: È lei.
2: È lei.
9: È lei. Quelli che ride?
2: Beccata.
9: Beccata.
2: Beccata.
9: Allora, noi a breve comunque inviteremo poi la professoressa Lamanna, la professoressa Perona, la professoressa Pirri, la professoressa Gobbato e il professor...
3: Anche Paradisi. Anche Paradisi.
2: Paradisi e il professor Rosato.
9: Rosato e Paradisi qui. Nello studio dove siamo noi in questo momento in diretta per riferire cosa è successo.
2: Assolutamente.
9: Ci devono raccontare, addirittura la professoressa Paradisi stamattina mi ha mandato un messaggino che o l'ho letto e provvederemo ad esaudire il suo desiderio a quanto prima. Nel frattempo vi mando un altro audiomessaggio.
3: Prego, prego. Sentiamo l'audio.
9: Grazie. Vai.
8: Prego, prego.
9: Ha detto prego, era solo prego. Un altro messaggio, aspetta. Sono la mamma di Andrei Nicoara. Vi siete divertiti, ragazzi? Questa è la domanda. Andrei, c'è la mamma. Andrei, c'è la mamma. Beh, Andrei, ci sei?
11: Sì.
9: Sì. C'è, Andrea, c'è la mamma che ti chiedeva se vi state divertendo. Andrea ha sentito la mamma, si è emozionato e non parla più.
3: Stiamo divertendo? Racconta qualcosa.
11: Allora, ieri sera abbiamo fatto un gioco di nome Guardia e Ladri e le squadre durante tutto il bosco con le luci di notte. Poi le squadre erano divise maschi e femmina perché sennò durante la notte non sapevamo riconoscerci.
9: Bene.
11: Perché sennò dovevamo metterci più del tempo di fare le squadre.
9: Ok.
2: Quindi la suddivisione maschi e femmine così è stata più semplice, quindi per essere veloci nella suddivisione.
9: Certo, certo. Allora, un altro messaggino. Ciao ragazzi. Ragazzi ascoltate. Ciao ragazzi, sono la mamma di Luis. Divertitevi e buon rientro a tutti. Grazie ai professori. Luis, ti amo. E c'è scritto, io ho ripetuto. Luis,
2: mamma ti ama.
9: Vieni a sentire il messaggio della mamma.
3: Vieni, la mamma. Vieni a sentire.
9: Saluta la mamma, Luis, che ci sta ascoltando.
11: Ciao.
9: Ok, ha Luis, salutato. Mamma, Luis ha salutato.
2: Mamma ha detto oltre. Ho detto Luis ti amo.
9: E tu rispondi.
2: Tu rispondi.
9: Che ne so, mamma ti voglio bene. Cioè, una
11: ciao,
9: flemma.
11: Mamma.
9: Ciao mamma.
2: Ciao mamma.
9: Ciao mamma.
2: Quanto sei espansivo, Luis?
9: C'ha un cuore d'oro, Luis, sì, proprio espansivo al
2: capisco,
9: massimo.
2: Capisco, loro sono sempre resti...
9: E vabbè.
2: A dimostrare allora le proprie emozioni.
9: Sì, sì, no, ma è una grande cosa. Allora, guarda, cominciamo a leggere altri messaggi. Allora, se ne abbiamo un altro audio messaggio.
8: Prego, prego.
9: Questo era prego, prego di prima. Allora, sì. Aspetta. Andiamo. Allora, grazie a tutti per questa splendida esperienza, la mamma di Mattia Navarra. Mattia, la mamma ti saluta e ringrazia tutti. Poi abbiamo grande, sono contenta per voi e grazie ai professori e a tutto lo staff. Ah, tutto lo staff, ci saremo anche noi di mezzo. Grazie, grazie mamma, mamma, grazie mamma.
2: Questi ringraziamenti.
9: Cioè, ce li prendiamo tutti, ci piace. Allora, poi abbiamo. Sono la mamma di Martina. Divertitevi e buon rientro.
3: Martina. Quale Martina? Ne abbiamo tre.
9: Aspetta, io. Allora, signora che ha appena scritto mamma di Martina, gentilmente ci riscrive dicendoci di quale Martina? O ci manda un audiomessaggio?
2: Le Martine abbondano.
9: Le Martine abbondano.
2: Una volta anche i Martini.
9: A te invece piace San Martino?
2: Sì.
9: Vedi?
2: Hai collegato perfettamente.
9: Ma io lo conosco ormai. San Martino. Allora, Martina Nardiello.
2: Ah, ecco.
9: Martina Nardiello. Vieni che c'è la mamma, saluta la mamma in diretta.
12: Buongiorno.
9: È tua mamma. Ciao mamma, ciao tesoro. Ciao
12: mamma. Dai. Ci stiamo divertendo.
9: Ma ci stiamo divertendo, va bene. Allora, poi Lorenzo. Saluta tuo fratello Vincenzo e lo aspetta stasera a casa.
2: Ah, anche i fratelli ascoltano.
3: Ma qual è Lorenzo? Ne abbiamo uno?
9: Sì, ce n'è uno. Ce n'è uno e credo che Lorenzo con un fratello Vincenzo ce ne sia sempre uno. Cioè, poi...
3: E chi è allora? È il vostro? Vincenzo! C'è tuo fratello che ti saluta.
9: E tu saluta tuo fratello.
13: Ciao Lorenzo.
9: Ciao Lorenzo, era contento perché la stanza era tutta sua, eccetera, eccetera. Hai capito, eh?
2: Non è che ha scritto, dice, lasciate lì...
9: No, ancora nessuno ci ha scritto, lasciate... Abbiamo un altro audio messaggio, aspetta. Ascoltate.
14: Saluta, digli ciao. Ti vergogni? Lori, saluta tuo fratello.
9: No. Visto, Lorenzo, la mamma si arrabbia,
3: Lorenzo.
9: Allora, un altro. Ciao ragazzi, buona giornata a tutti. Divertitevi e godetevi la giornata. Grazie professori per la serata di riposo. Sono la mamma di Francesco. Bene, ragazzi.
15: Francesco!
9: Questo era un messaggio dedicato proprio
3: a tutti, mamma.
9: Esatto.
3: Rispondiamo?
9: Rispondete, docenti, rispondete.
15: Grazie mamma.
9: Credo che questo messaggio della mamma di Francesco sia di tutte le mamme e i papà.
2: Assolutamente.
9: Sai che sì. Una notte tranquilla.
2: Ma io volevo.
9: Sì, dimmi.
2: Aspettavo, sì. ieri sera sono stato col telefono in mano,
9: sì.
2: E aspettavo un messaggino dalla professoressa Lamanna.
9: Perché?
2: Lei lo sa.
9: Angela, professoressa Lamanna, non urli al telefono che mi ha penetrato il timpano.
3: Cioè. Ho la voce... forte.
2: Ti è passato,
3: vero?
2: Ti è passato il raffreddore?
3: Le avete sentito stamattina quando ho svegliato tutti i ragazzi?
15: Sì.
3: Avete sentito anche dal secondo piano?
9: Pensa tu.
2: La voce di Lamanna che ti sveglia.
9: Che dolcezza.
2: Lei ha dormito bene, professoressa Lamanna?
9: Professoressa? È caduta in catalessi. Non c'è più.
3: Dica.
9: No,
2: chiedevo... Lei
3: non prende benissimo.
2: Lei ha dormito bene?
3: Benissimo.
2: Ma io aspettavo il messaggino della buonanotte.
3: No, i ragazzi si sono comportati benissimo, quindi non abbiamo avuto problemi.
2: Eravate molto rilassati.
3: Abbiamo dato loro fiducia e sono stati ampiamente ricambiati. Sono stati veramente bravi, quindi abbiamo dormito tranquille.
9: Sono contento.
3: Tranquilli.
9: Un altro messaggino, un ringraziamento alle professoresse della prima E per questa esperienza, un bacio a mia figlia Muna. Muna, c'è la mamma. Salutiamo la mamma. Muna, prima E.
3: Ecco.
9: Eccola. Fai salutare la mamma che ci ascolta.
16: Ciao mamma, qua ci stiamo divertendo veramente un sacco.
9: Meno male.
2: Ottimo, ottimo.
16: Abbiamo fatto un sacco di cose troppo divertenti. Mi sono divertita tantissimo.
9: Muna, quasi quasi non vuoi tornare a casa, eh? Vuoi rimanere con la professoressa Lamanna, Gobbato, Perona, vero?
2: Si è persa.
9: Si è persa. No, stava pensando.
2: Pensava.
9: Pensava.
3: Allora, noi abbiamo 10 minuti perché a breve iniziamo l'attività di teatro.
9: Vabbè, noi ve li occupiamo tutti se volete 10 minuti, perché tu devi sapere che quando io e il conduttore qui, co-conduttore vicino a me, si attacca, poi andiamo a rullo compressore continuo. Ecco, guarda un'altra mamma che ci scrive. Ah, questa io la leggo, io la leggo. Prolungate il soggiorno. Molto, molto indicativo.
3: I ragazzi sarebbero contentissimi, secondo me.
9: Vedi anche i genitori.
2: E i professori?
3: I professori...
2: Ma dai, che siete felici anche voi.
3: Ma sì, ma sono degli angioletti.
2: Vedi? Ma io mi chiedevo...
9: Sì.
3: Sì.
2: Ma lì, chissà se è apparso il criceto.
9: Non lo so. Aspetta. Allora, voi naturalmente...
3: Sì, questa... la professoressa Perona.
17: Rosa?
9: Allora, guardate, la signora risponde al nostro, diciamo, intervento dicendo anche noi genitori siamo contenti, nel senso se prolungate il soggiorno, intende la signora. Allora, siccome questa è la trasmissione, lo sbadiglio del criceto, per poter capire il perché, il per come, il per quanto, andare alle prime trasmissioni che sono già in podcast, per avere un senso al titolo della trasmissione, praticamente noi ogni volta però andiamo alla ricerca di questo criceto. Quale migliore ambientazione dove sono loro in mezzo
2: secondo
9: ai boschi?
2: Secondo me è lì con loro.
9: È lì con loro?
2: Sì.
9: Ok.

0: cinghialotto. Ecco perché noi abbiamo anche il cinghialotto.
1: Anche il cinghialotto.
0: Sarà una nuova trasmissione, ecco.
1: Il criceto però ancora
0: il criceto
1: non
0: si trova.
1: È furbo questo criceto.
0: Sì, si nasconde.
1: Sa
0: si nasconde, sa bene come nascondersi. Va bene. Oh, ragazzi, io cosa vi devo dire? Però allora, un'altra cosa a breve, come chiudiamo con voi, tenteremo un collegamento anche con un altro nostro inviato in esterna, che è il professor Rapacchiale, che si trova a Didacta, alla fiera di Didacta. Vediamo se riusciamo a beccarlo. Comunque, io cosa dire con voi stamattina? Che mi fa piacere che vi siete divertiti, fa piacere sentire tutti i genitori che sono contentissimi, sono contenti di mandare i propri ragazzi in gita.
1: Sì, hanno dimostrato tanta felicità.
0: E sarebbero ancora più contenti, e questo vale per voi per il prossimo anno, se le notti fuori fossero due, minimo.
1: No, anche tre, quattro.
0: Noi, per esempio,
2: ne discuteremo.
0: Danila, noi, vedi, con Antonio facciamo le nostre uscite didattiche. Lo scorso anno di giorni abbiamo fatti 4 e 3 notti.
1: Tre notti.
0: Ok? Oh. Quest'anno siamo andati a Trieste.
1: Sì, abbiamo ridotto.
0: Abbiamo ridotto da 3 notti a 2, ma per fattori contingenti, cioè non si riusciva a trovare la quadra sugli accompagnatori, chi poteva, c'erano dei problemi, però abbiamo fatto comunque 2 notti e i genitori ci hanno ringraziato, ma proprio alla grande. Quindi pensateci per il prossimo anno, portiamo questi ragazzi almeno un paio di notti fuori.
1: Una curiosità,
2: vediamo,
1: però,
2: sì, vediamo. Adesso passiamo questo. Erano piccoli e questi sono di
0: hanno
2: prima.
0: La prima.
2: Di solito facevamo la gita di un giorno in prima, quest'anno abbiamo fatta invece di due. Vedremo.
0: Avete ragione.
2: L'estate porterà consiglio.
3: E poi... Posso aggiungere un'ultima dichiarazione? Nessun professore è stato maltrattato.
0: Ah, ecco. Bene. Ma tu hai capito chi era che parlava?
1: Sì, riconosco la voce della professoressa Pinto.
0: Era lei.
1: Ma ha portato anche lì cibo.
3: Ancora parlo, non mi hanno lasciato senza parole.
0: Cibo selezionato.
2: Devo dire che qua, anche se non c'erano degli scivoli, mm-hmm, si sono fatte grandi scivolate.
3: Ma chi io? Qua insinuano che io sia caduta, non mi risulta.
0: Ah, quindi la Pirri è scivolata.
3: Sì, rovinosamente.
0: Ti sei fatta male?
3: Ah, no,
2: ha rovinato un po' il prato.
0: E quindi la chiameremo
3: poi
0: per i danni. Ti
3: fanno la multa.
0: La struttura o comunque il comune ti chiamerà per i danni e ti farà pagare il giardiniere per rimettere a posto il prato.
2: Ecco.
1: Sento tanta felicità, ma...
2: Però non contenta, la professoressa Pirri torna fra 2 settimane con le seconde.
1: Doppia esperienza.
0: Cioè.
3: È fatto 30, facciamo 31, che ti devo dire?
0: No, nulla, io ci mancherebbe.
4: Professore, vogliamo fare una domandina al responsabile dell'equinozio?
0: Sì, facciamo una domanda. Avete il responsabile con l'equinozio lì con voi?
4: Possiamo... Sì, è proprio qui.
0: Siccome ora non vi vedo perché ho i contatti WhatsApp aperti, allora facciamo una domandina a Tony, al responsabile dell'equinozio che ci sta in questo momento ospitando.
1: Beh, approfittiamo che così il responsabile possa illustrare qualche attività interessante che propongono i ragazzi che sono in viaggio di istruzione.
0: Cioè, prima che ci risponda, mi hai stupito con questa domanda. Io mi sarei aspettata una domanda del genere. Cosa si mangia normalmente?
1: Lì lo chiedo ai colleghi, perché ancora non hanno confessato, ma il menù era uguale a quello dei bambini?
0: Ah, ecco.
1: Non rispondono.
0: Mutismo ci significa che c'è qualcosa di diverso. Va bene, ok. Allora.
4: Ogni tanto vi perdiamo.
0: Ecco. Allora, il responsabile, se ci vuole rispondere, ora lo vedo.

0: va a tratti, si frigge.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sento buongiorno. Pochissimo. Comunque qua all'Equinozio attività ne facciamo di vario genere, partiamo dalle attività legate al bosco, alla natura, per cui la conoscenza degli alberi piuttosto che l'orienteering, le orme degli animali, poi attività legate alla ceramica, al teatro, all'arrampicata, abbiamo la parete di roccia che è un boulder esterno con gli istruttori logicamente super preparati e è tutto sotto forma di gioco, nel senso che c'è la parte sempre di teoria, ma sempre legata alla parte teoria c'è sempre un gioco dove cerchiamo di portare i ragazzi a giocare in squadra, a lavorare in gruppo, a stare insieme in mezzo alla natura, logicamente, perché noi abbiamo un bosco direi abbastanza grande, con case sugli alberi piuttosto che ponti di corda e una nave in mezzo al bosco, e loro, diciamo, cerchiamo di staccarli un po' da quello che è la loro vita classica con più tecnologia e farli, appunto, per farli tornare un po' a giocare un po' bambini, tornare un po' più piccoli piccoli, semplicemente a divertirsi in un po' un posto per noi magico.
0: Bellissimo. Bene. Nel frattempo che il, diciamo, il responsabile della struttura stava parlando, dal contatto WhatsApp della nostra radio arrivano da parte dei genitori complimenti, grazie, quindi anche da parte delle famiglie un ringraziamento particolare a questa esperienza che porta i nostri giovani ad ammirare e scoprire delle cose totalmente nuove che per loro, vivendo in città, non hanno. Perché una volta, quando noi eravamo ragazzini, e parlo di 5-6 anni fa per noi, c'erano i parchi gioco, andavi al parco gioco, andavi al campetto, te arrivavi a casa con le gambe sbucciate tutte le sere, ti divertivi. Oggigiorno invece c'è tablet, computer, telefono, le chat varie. E quindi avere staccato per un paio di giorni tanta cosa, tanta roba. Un grazie anche da parte nostra.
2: Ma una domanda.
0: Una domanda,
2: perché
0: vai.
2: Non ha parlato dell'aspetto culinario?
0: Non ha parlato, beh, si è frizzato in questo momento. Perché quello è il telefono di Angela.
2: Ah, il telefono di Angela.
0: Angela. E si è Angela, chiudi la webcam, così utilizziamo tutta la potenza del wifi per l'audio. Ecco qua.
3: Ok.
0: Allora, la domanda di Tony era da parte, come vai Tony? Ma,
2: no, ha illustrato benissimo.
0: Quello lì sì, natura, chiaro.
2: Ma a tutti quegli aspetti?
0: Sì.
2: Io subito penso all'aspetto culinario.
0: Giustamente, cioè tu, cioè lui ha un solo, un ottimo insegnante, è bravissimo, tutto qua, però deve mangiare.
1: Sì. Sì. A parte della cucina, noi, la mia socia è la cuoca, per cui
0: in una botte di ferro stiamo.
2: Sicuramente
1: sì, siamo in una botte di ferro, si mangia molto bene.
0: Allora, il collega Bifulco dice che
1: cerchiamo di dare sempre. Come?
0: Il collega Bifulco dice che siete già diventati amici. Sì. Solo per questo. Bene. Beh, continui. Mi taccio.
1: Si mangia, vabbè, le portate sono sempre primo, secondo, contorno e dolce a pranzo e primo, secondo, contorno, frutta a cena. E dalla pasta, dalle più classiche alla pasta pomodoro panna pesto, poi dipende, con le scuole è un po' più semplice, poi noi facciamo anche soggiorni estivi per ragazzi, per cui i ragazzi d'estate vivono qua 2 settimane, il menù cambia giornalmente, per cui
0: certo.
1: La nostra cuoca si sbizzarrisce e ci vizia parecchio e cerchiamo di dare una cucina molto genuina, in quantità direi ce n'è
3: abbondante.
1: I ragazzi non avanzano tendenzialmente, per cui anche sotto questo aspetto noi siamo felici e cerchiamo di coccolarli il più possibile e di coccolare anche le professoresse.
2: Era lì che volevo arrivare.
0: Era lì che volevo arrivare, come cantava Cuochi Renato.
1: L'insegnante arriva già con l'accoglienza, col caffè, con i biscottini, poi c'è l'aperitivo e poi si mangia, e poi la tisana serale, la tisana tempo meridiano e poi vabbè, tutto quello che possiamo fare per coccolare
0: domanda.
1: Le persone che secondo anche... noi fanno un lavoro importantissimo e, però non, non vorrei fare il discorso che ho fatto già ieri ai bambini, però diciamo che conoscendo, lavorando con le scuole da una vita, cerchiamo di far capire anche ai ragazzi quanto è importante il lavoro dell'insegnante. Come dico sempre, se io faccio il lavoro che faccio e il lavoro mio è giocare, è perché mi sono laureato e qualcuno mi ha dato la possibilità di imparare a leggere già da piccolo e poi certo. imparare a studiare, eccetera, eccetera. Certo. Per cui se non ci fossero insegnanti non potrei neanche fare questo.
0: Molto bene, molto bene, molto bene. E che e comincia a suonarti il telefono, basta, perché io l'ho tacitato il telefono e noi siamo in diretta stamattina, eh.
2: Secondo me la professoressa Tardio ci sta ascoltando, quindi è lei che mi chiama.
0: Lei che ci richiama all'ordine.
2: La richiamiamo.
0: La richiamiamo, la richiameremo. Non è che c'è anche Sara Paradisi che sta aspettando un modello da me.
2: Ah,
0: che è lì. Ma io non l'ho vista Sara. Dov'è Sara?
3: Vista qui.
0: Guarda che
3: la star dell'equinozio.
0: Che bello. Fai c'è un cane, un cane.
2: Ah,
0: la star dell'equinozio. È vicino a Pirri.
2: No, io stavo pensando già immagino
0: sì.
2: la professoressa Lamanna che sì. beve la tisana.
0: Io pensavo agli spaghetti a mezzanotte.
3: No, io no.
0: No,
3: no io no.
0: No, io
2: a lei
0: no.
2: le hanno offerto un prosecco, vero?
3: Sa Paradisi, la professoressa Pirri, la tisana, io no.
2: Lei ha bevuto un prosecco.
3: Ho provato la genziana.
0: La genziana, sì. Mascherata da genziana, ma era un prosecchino. Visto?
2: Vedi, vedi come va a cogliere tutti
0: subito,
2: gli aspetti?
0: Subito, cioè non è che...
2: La prof sveglia di
0: sì,
2: Polignano.
0: Sì, sì, ecco. No, vabbè, ma ditecelo, Io ho visto anche perché la professoressa Perona mi stava inviando delle foto della struttura. Ho visto la struttura molto, molto carina. E l'unico neo... possiamo dire che la giornata purtroppo
3: sì purtroppo sì
0: purtroppo è la giornata,
3: però qui è veramente bello,
0: però è bello
3: tutto pulito in legno, no, meraviglioso.
0: Vabbè, la cosa più importante senza ombra di dubbio credo che sia comunque la possibilità di vivere qualche giorno in tranquillità e a contatto direttamente con la natura, ecco.
3: Sì.
0: Questa Bene, è la cosa più bella.
2: Io questo sì. approfitto giusto per salutare le colleghe,
0: sì.
2: i ragazzi, i genitori che sono all'ascolto, ma devo scendere giù in ufficio, il dovere mi chiama.
0: Il dovere ti chiama, il mio dovere è quello di portare avanti questa trasmissione, Grazie. Perché non è che mo posso dire mo ciao, basta, arrivederci, abbiamo un altro collegamento che vediamo se funziona tra poco. Bene, intanto possiamo comunque congedare i ragazzi e l'equinozio dicendovi che è stato veramente bello questa mattina poter passare questa mezz'oretta insieme a voi e insieme ai genitori che ci stanno ascoltando da casa, ricordando comunque che possono ascoltare la nostra emittente sul sito web della scuola. Si chiama RDF, Radio Da Vinci Frank, trasmettiamo musica di
3: già
0: qualsiasi
3: genere.
0: Già
3: mi stanno salutando qui.
0: Ciao, ciao ragazzi.
2: Un abbraccio ragazzi.
0: Un abbraccio, ci vediamo lunedì.
3: Arrivederci
0: ragazzi. Un saluto al professor Rosato, che è l'unico uomo sì. Dentro queste donne, assieme a queste
2: l'unica
0: donne.
2: L'unica quota blu.
0: L'unica quota blu. L'unica quota blu, forse c'è
2: il criceto
0: e il cinghialotto.
2: E il cinghialotto,
0: quello c'era.
2: Non è che il criceto ce l'ha il professor Rosato nella borsa?
0: La borsetta, non lo so. Possiamo chiederglielo?
3: Che lo chiediamo.
0: Chiediamo al professor
3: Rosato: c'è un criceto nella sua borsa? Un criceto,
0: non c'è.
3: Vogliono saperlo qui dalla sede. No, non c'è.
0: Non c'è. Però
2: è strano.
0: Non riusciamo più a trovare il criceto. Si nasconde in un modo spettacolare.
2: Con destrezza, guarda.
0: con destrezza. Va bene, ragazzi. Comunque, va bene. Allora,
2: voi se lo vedete, fateci.
0: Fateci sapere se vedete il criceto.
3: Sì.
0: Noi nel frattempo vi salutiamo, vi ringraziamo che
2: sempre
0: siete stati con noi.
3: Grazie a voi.
0: Perché loro stanno andando a fare ora l'attività,
2: sì,
0: altrimenti già Angela vedo, ma anche Danila sento, capisco, afferro che gli piace sta cosa. Angela potrebbe essere una delle voci in quota rosa,
2: sì, sì,
0: della nostra radio.
2: Sarà ospite da noi, sicuramente.
0: Ospite da noi, dobbiamo pensarci. Vabbè, diciamo che il nostro staff ne prenderà atto, anche perché ha una vocina particolare.
2: La dobbiamo curare, perché delle volte è un po' espansiva.
0: Diciamo che i toni alti.
2: Sì.
0: Ai toni alti, alti.
2: Lavoreremo sul colore della voce.
0: Ok? Va bene.
3: Adesso allora sono anche senza voce, comunque.
2: Meno male.
3: Perché i ragazzi hanno i momenti liberi e quindi bisogna chiamarli.
0: Certo.
3: Il bosco è veramente grande.
2: Bene.
0: Il bosco è grande.
3: Ecco.
0: E va bene. Allora, intanto vi ringraziamo. Sempre. Ringraziamo la scrittura e la...
3: Il responsabile
0: insieme alla socia cuoca. Questo me lo ricordo già, chissà perché.
2: Anch'io.
0: No, vabbè, comunque. E dopodiché mettiamo un stacchetto musicale nell'attesa dell'altro collegamento. Un grazie ancora di averci dedicato questa mezz'oretta dall'equinozio vicino Castellamonte.
2: Sì.
0: Un grazie al professor Rosato, alla professoressa Gobbato, alla professoressa Pirri, alla professoressa Perona, alla professoressa Lamanna. Spero di non aver...
2: E la professoressa Paradisi.
0: E la professoressa Paradisi, che non si è fatta vedere.
2: No, si è nascosta.
0: E né sentire.
3: Qui e qui. Ringraziano tutti.
4: Grazie.
2: Bene.
0: Potremmo sentire la voce della professoressa Paradisi in diretta, grazie.
3: Professoressa Paradisi, vogliono sentire la sua voce. Buongiorno!
2: Ecco! No, ci chiedevamo dov'era la professoressa
3: Paradisi. Saluto a tutti!
2: Beh, sentiamo dal tono che è molto felice.
3: Sì, ci stiamo divertendo tantissimo.
2: Poi le tisanine che vi rilassano. Bene.
3: Il maschere, skin care, ecco.
2: Ah, vedi Rocco, vedi.
0: Non ho capito l'ultima parola.
2: Oltre alle tisanine,
0: sì,
2: maschere, skin care, quindi tutte per la bellezza. Sì,
0: ah, ecco.
3: Anche
0: cioè
3: una documentazione fotografica, sì, molto...
0: Voi...
3: ricca.
0: Dovete perdonare la mia ignoranza in materia, ma io già l'inglese ci vado non male di più. Lo skin care. Chi è che diciamo chiama la prima F a salire?
3: Dobbiamo fare l'attività, quindi vi salutiamo.
0: Ok, allora
2: vi lasciamo la
0: basta. Vi lasciamo.
3: Grazie mille davvero.
0: Un grazie a voi.
2: Grazie a voi
0: di aver accompagnato queste due splendide classi all'equinozio e aver dato l'opportunità di vivere due giorni fantastici a contatto con la natura. La dirigente vuole farvi un saluto veloce che si collega. Abbiamo ancora un minuto? Angela, mi senti?
5: Non mi sente più.
0: Non ci sente più, Angela.
2: Ma sento la banda.
0: No, non è la banda, è l'orchestra che sta provando, Antonio. Mi sa che sono andati i ragazzi. Mi so che sono andati. Comunque, forse ci staranno ancora ascoltando. Io ho invitato anche la dirigente a collegarsi. Sì, ci hanno lasciato, però ci stanno ascoltando ancora. Un saluto e anche un ringraziamento particolare a tutti i genitori che hanno partecipato naturalmente alla nostra trasmissione di questa mattina, un ringraziamento nuovamente a tutti i colleghi e docenti che hanno portato i ragazzi, e nell'attesa del collegamento con la fiera Didacta, con il professor Rapacchiale, se è attivo, se è collocato in posizione utile per la nostra trasmissione, ci ascoltiamo un brano musicale, 7000 caffè di Alex Britti, e l'orario ci sta.

Rientriamo in studio. Ancora un brano, Io me ne andrei di Claudio Baglioni. Questo sempre nell'attesa di arrivare al secondo collegamento della mattinata.

0: però.
1: Naturalmente questa trasmissione che noi abbiamo fatto questa mattina, che stiamo facendo live, è stata registrata e verrà ritrasmessa nei giorni a seguire, con la calendarizzazione che potrà essere visionata naturalmente sul nostro sito, raggiungibile dall'indirizzo icdavincifranc.edo.it nella sezione web radio. In home page troverete la programmazione con gli orari, con le nostre, i nostri podcast che vanno i ragazzi, piuttosto che appunto questa trasmissione o altre realizzate dai colleghi o dai nostri alunni. Il tempo a nostra disposizione è quasi terminato, sono ormai agli sgoccioli e quindi ho provato a ricontattare il collega Francesco, che si trova a Didacta, ma molto probabilmente o si trova in una posizione non raggiungibile da internet, oppure non può, perché starà sicuramente partecipando a qualche workshop.

0: E allora bene, un saluto ancora e un ringraziamento a tutti i genitori che hanno partecipato questa mattina alla trasmissione. Vi ricordo che potete scriverci sia email agli indirizzi rdf@icdavincifranc.edu.it oppure webradio@icdavincifranc.edu.it, oppure ancora volete scriverci mediante il contatto WhatsApp o mandare degli audio messaggi, il numero è 351 427 8040. Bene, come dice Claudio Baglioni in questa splendida canzone, io me ne andrei. Ed è arrivato il momento di chiudere questa oretta insieme con la trasmissione Lo Sbadiglio del Criceto. Vi ringrazio ancora, grazie a tutti coloro che sono stati insieme a noi in questa trasmissione, grazie se continuate ad ascoltarci, rimanete insieme a noi con la nostra musica, sempre su RDF, la web radio dell'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci Franc di Torino. Buona giornata a tutti.
1: Dallo studio 1 di Via Carlo Porta 6 avete ascoltato Lo Sbadiglio del Criceto, una trasmissione di Rocco Macri e Antonio Bifulco con la partecipazione di Rocco Di Matteo.

0: Ma l'asta qui continua a non funzionare. Non funziona quest'asta. Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Come al solito faccio l'introduzione, che non ho ovviamente preparato, quindi oltre che svelarvi l'acronimo RDF di questa settimana, che è Radio della Fuga, non saprei cosa aggiungere. Giovanni, aiutami, che devo dire?
1: Allora, Mimmo, guarda che io ti ho mandato su sì. WhatsApp la tua introduzione.
0: Quale?
1: Guarda, devi aprire il mio contatto su WhatsApp.
0: Come, non mi permettere mai di aprire il tuo contatto?
1: No, vai su WhatsApp, cerca Giovanni Petroni.
0: Moto per luogo.
1: Oggi ho preso anche il posto del direttore, perché il direttore si è dovuto anche assentare un attimo.
0: Siamo messi bene, allora. Ecco, siamo proprio messi bene.
1: La tua introduzione, però, diciamo subito, non c'entra niente con la, perché diciamo era proprio la tua introduzione, quindi.
0: Sì, ma la cosa più importante è che tu hai cambiato, a parte che mi sento male nelle cuffie, hai cambiato l'immagine del profilo, perché anche questa può essere un innesto all'interno del nostro programma.
1: No, ma non c'entra col fil rouge del nostro programma.
0: Ah, no, la rosa, attenzione, chi te l'ha regalata questa rosa? Vabbè, questa
1: me la sono regalata da solo.
0: Da solo, sì, per me mi sembra un atto bello.
1: Diciamo che in questo momento mi regalo un po' tante cose da solo.
0: Non ne vogliamo ora
1: leggi
0: tutto,
1: leggi la tua parte.
0: Sì, sì, sì.
1: Leggi la tua parte.
0: Che devo fare? Non mi ricordo più.
1: Sempre lì.
0: Ah, ecco. Ok.
1: Guarda, c'è un'immagine che io ti ho mandato.
0: Potresti portare delle bottigliette d'acqua?
1: Quello era il messaggio dopo. Prima c'è un'altra cosa.
0: C'è questa immagine, sì.
1: Sì, vai, prego. Vado. Questa era la tua introduzione.
0: Ah, ok. Quindi, buongiorno da RDF, quindi è la mia introduzione. In Italia, quasi una persona su due tradisce il proprio partner. L'Italia sarebbe il terzo paese più infedele al mondo, superato solo dalla Thailandia, dalla Danimarca, e secondo quanto rivelato da diverse indagini internazionali riprese da CNC Media.
1: Media.
0: CNC Media, giusto?
1: Sarebbe Media.
0: Ah, Media. Media. Le motivazioni principali sono varie. Adesso qui c'è una scritta in arancione. Il 38% tradirebbe per uscire dalla routine e dalla noia. Il 33% a causa della scarsa attenzione del partner. Mentre il
1: 20%... questo è chi è il sottofondo che abbiamo?
2: Cioè, alle volte io... Scusate se interrompo, ma mi chiedo...
1: Ce la faccio per una volta nella sua vita un'introduzione seria sul fatto che in Italia quasi una persona su due tradisce il proprio partner.
2: No, però io...
0: Chi è il partner?
2: No, aspetta. La cosa è che la domanda che mi nasce spontanea è se ci è o ci fa. E poi mi taccio
1: guarda, io ci ho provato anche a prepararmi.
0: Abbiamo gli sgabelli, ma questa è una cosa che...
2: Abbiamo gli sgabelli, questo non l'hai detto però.
0: No, prima all'inizio ho sistemato l'asta.
2: Infatti l'asta tutte e due l'avete sistemata malissimo.
0: Ah, ok.
1: Ma vedi che io sto parlando, oltre a darmi una parola.
0: No, va così, giù, per questo non mi sentivo, dicevo a Giovanni non mi sento.
2: Così, bravissimo.
0: Oh, okay. E vai, cambia tutto così.
2: Allora, facciamo un saluto alla collega Valeria.
1: Ciao Valeria.
0: Valeria
1: Asprella?
2: No, Valeria Salvo.
1: Valeria Salvo.
2: Ciao Valeria. Ciao Valeria.
0: Allora, approfitto per salutare anche le professoresse Lippo e Pelani, che volevano un saluto dalla radio. Ci seguiranno in differita probabilmente.
2: Valeria, noi siamo, come dire, affrontiamo diversi temi spigolosi della quotidianità.
1: Il prossimo acquisto è un climatizzatore, comunque, perché adesso inizia a far caldo.
2: Abbiamo gli uffici qua, lo studio con le finestre aperte, ma non passa.
0: Sembriamo negli anni 90, praticamente senza aria condizionata.
2: Va bene, ora facciamo andare avanti ancora.
0: Ok. Vai.
1: Ma oggi RDF per cosa sta?
0: L'avevo detto, Radio della Fuga.
1: Ah, Radio della Fuga. Ok.
0: Mentre dicevo
1: aspetta, scusami, fuga da dove?
2: Fuga da Alcatraz, da dove?
0: No,
1: fuga di cervelli.
0: Fuga di cervelli, mi piace. Ho un problema adesso che si è levato il microfono, non riesco, non riesco, però lo devo tenere così, come qualcuno diceva agli studenti, ecco, se lo tengo così è molto
2: riesce
0: più
2: a vedere ciò che c'è scritto sul monitor.
1: Guarda che sul post che ti ho inviato, sempre nell'immagine, ci sono anche i dati relativi alle fasce orarie in cui il tradimento è più frequente.
0: Aspetta, fammi continuare, devo chiudere, quindi mentre il 29 slash puntini puntini per insoddisfazione, qui c'è una parola che non so se si può dire.
2: Non dirla allora.
0: Non la dico.
2: No, ma non dirla.
0: Non lo so.
2: Senti, me la fai leggere prima?
0: Sì. È questa con la.
1: Vabbè, dai.
0: Allora, si vede anche da qua. Forse.
2: Non leggere.
0: Non la leggo. Non la leggo.
2: Valeria.
0: Valeria, attenzione.
2: No, Valeria, no, perché Valeria ci sta scrivendo. Abbi pietà di noi. Vai avanti.
0: Ok. Poi esistono anche dei dati relativi alle fasce orarie, quello che diceva il professor Petroni, in cui il tradimento è più frequente. Il 47 slash puntini puntini al mattino, giustamente, mentre il 30% durante la pausa pranzo, voglio dire, quello è un orario in cui non devi giustificare il fatto di non rispondere, questa è una cosa che aggiungo io, e tutto il resto.
2: Bene.
0: A parte, vabbè. E il 23% di sera o di notte, vabbè, abbiamo ricoperto tutti, si tradisce
2: tutte
0: in tutti
2: 24
0: momenti.
2: Le ore.
0: Attenzione particolare al 18 novembre.
2: E che c'entra il 18 novembre?
0: Boh, non lo so, c'è scritto. Secondo le statistiche, sarebbe il giorno dell'anno in cui si registra il più alto rischio di essere traditi. Questa è una cavolata clamorosa, però. Trash italiano, fonte CNC Media, Durex, Il Sole 24 Ore, cioè, statista.com.
2: Cioè, il problema è che sono cose reali, effettive,
0: sì.
2: E quindi
1: noi ci documentiamo anche su questo.
2: Sì, il problema è la lettura di ciò che noi stiamo proponendo.
0: Io ho letto benissimo.
1: Ma il tema di oggi non è questo.
0: È Murzupinu.
2: No, non c'entra niente. Allora,
0: ma c'è una signora qui che
1: non dovevamo svelare niente.
0: Non c'è nessuno.
1: C'è un ospite, allora, ma non possiamo.
2: Qual è il tema di oggi?
1: Allora, il tema di oggi è la fortuna, signori. Il tema di oggi è la fortuna, non la ruota della fortuna, Mimmo, ma il detto di oggi è: cuore forte rompe cattiva sorte.
0: Arigatiki baga raga sorte. Vabbè, questo l'ho anticipato.
2: Questo è in indiano.
1: Ok. Che spesso viene anche formulato come cuor forte vince cattiva sorte. È un antico proverbio della tradizione popolare, diffuso soprattutto in Toscana e nel Meridione. Il suo significato è chiaro e motivazionale. Il coraggio, la determinazione e l'atteggiamento positivo permettono di superare qualsiasi avversità e sfortuna. E io, a proposito di questo, caro Rocco, avrei già una prima richiesta musicale che
2: io ti
1: vorrei. Quest'anno a Sanremo il nostro caro amico Fulminacci ha portato un brano che si intitola Stupida Sfortuna, che direi è un po' anche dedicato al tema di oggi, cioè il fatto di vedere la fortuna come anche un'occasione per mettersi alla prova. Poi nei tempi e nella storia la fortuna è stata chiamata anche in tanti modi, c'è chi la chiamava il fato, chi la chiamava il destino, i greci la chiamavano la tiuche, quindi qualcosa
0: c'è chi
1: che
0: la chiama cu e non si può dire questo.
1: No. Ah, chi la chiama, sì certo,
0: cuore,
1: la chiama posteriore, ecco. Però questo detto, che non è un detto molto frequente, perché noi siamo più soliti magari utilizzare il classico detto la fortuna aiuta gli audaci, no? Che deriva dal fortuna audaces, audaces iuvat, soprattutto Mimmo iuvat, e cioè la fortuna aiuta gli audaci, cioè un invito a non arrendersi mai, cioè, davanti
0: è proprio l'emblema.
2: Domenico, Mimmo, fermo con quella roba lì, l'hai già rotta. Sì. Allora, mi sai dire qual è il verbo degli audaci?
0: Io audassi, tu audiacesti.
2: Sì.
0: Egli audasse. Noi.
2: No, il verbo degli audaci è audaciare.
0: Audaciare.
2: Audaciare.
0: Che bello.
2: E questa la non conoscevi, vero?
0: Ma non so neanche chi sono gli audaci.
1: Ah, ecco, bene, guarda, bene, gli audaci, quelli che siamo noi qui in questo momento, esatto, con questo caldo, siamo già molto audaci.
0: Perché nello stretto di Messina, e l'ospite di oggi, lo sai, ci sono i buddaggi, non è la stessa cosa.
1: Potrebbe però essere la parola misteriosa di oggi.
0: Non è troppo misterio, però.
2: Nel frattempo, l'ascoltiamo.
1: Stupida sfortuna, Fulminacci. Vamos.

0: E vai, stupida sfortuna. E Mimmo dove è andato?
1: Allora stava raccogliendo i ringraziamenti di Durex Italia.
0: Ha telefonato?
1: Sì, ci hanno telefonato, ci hanno detto avete fatto pubblicità occulta.
0: Occulta, cioè, vorrei ricordarti che sì, noi non possiamo. Ma una posizione, cioè,
1: no, ha voluto gli sgabelli, ma comunque in piedi.
2: Sono scomodi.
0: Sì. No, ma chi lo accontenta? Ma chi lo accontenta?
2: Vi devo dire.
0: Senti,
2: dimmi.
0: Allora, vogliamo fare una cosa che non abbiamo ancora fatto prima di proseguire
2: le cose serie.
0: Le cose serie. Okay. Allora, intanto per tutti coloro i quali fossero sintonizzati sulla nostra web radio RDF, ovvero Radio Da Vinci non ci sono altre denominazioni in merito.
2: Nessun acronimo, sì.
0: Nessun acronimo possibile. Il nostro numero di telefono per eventuali messaggi o audio
2: 351 messaggi.
0: Bravo. 351 42 427,
2: c'è un 7
0: 78
2: 0401.
0: Non c'è l'uno finale,
2: senza l'uno, senza
0: quindi
2: l'uno.
0: Il numero nostro per i contatti è 351 42 78 0401.
2: Io veramente
0: uno
2: avrei preparato una cosa su Auguste Rodin.
0: Posso comunque posso dire una cosa?
1: Sì.
0: Allora, sì. Nella giornata di ieri
2: ti ho portato l'acqua, eh?
0: Sì, grazie.
2: Prego.
0: Grazie, l'ha anche comprata. Stavo dicendo quello. Nella giornata di ieri, dove abbiamo avuto un crash micidiale della linea internet, quindi siamo stati anche in silenzio per
1: silenzio stampa
0: per 24 ore quasi forzatamente.
2: Annaggia.
0: Abbiamo anche raggiunto il picco di ascoltatori contemporanei. Cioè, nello stesso momento, non ci crederete mai,
2: sì,
0: ne avevamo 107.
2: Aggiungo una parola misteriosa: la radio andrebbe sciumicata, Rocco. Sciumicata, poi la non svegliamo.
1: Sciumicata.
2: Sì, sciumicata. Cioè,
0: questa non la conosco nemmeno io.
2: Sciumicata.
1: Questo è solo dizionario
2: non
1: Mimmo
2: Fazzari.
1: Non valuti
2: sciumichi. Sciumicare vuol dire togliere il malocchio.
0: Ah, ecco.
2: Come si dice in gioiosa, si dirà in qualche modo.
0: Non mi ricordo, devo pensarci. Devo pensarci. Va bene, scusatemi, ritorniamo alle cose serie.
2: Allora. Quindi mi taccio io, va bene, ritornate.
0: E qui,
2: stavamo dicendo del crash della radio con il picco di ascolti.
0: 107 ascoltatori, ma contemporaneamente.
2: Ah.
0: Cioè, non
2: tutti insieme
0: nello stesso momento.
2: Stessa stanza, erano venuti qui al buio.
0: No, nell'etere. Cioè, ci ascoltano via web.
2: Ah, volano i nostri.
0: No, non volano. Mio.
2: Ah, è l'Ethernet che dici tu, quello il cavo.
0: Etere.
2: Dentro il cavo, no.
0: No, l'etere. Vabbè. Sai che cos'è l'etere?
2: No.
0: Lo spieghiamo la prossima volta.
1: Sì, faremo una puntata solo
0: sull'etere.
1: Su quello.
0: Va
2: bene.
0: Vai.
1: Bene, andiamo avanti che il tempo stringe.
0: Esatto.
1: Allora, oggi, dato che parliamo di fortuna, mi viene da riflettere insieme a voi, rifletteremo su due opere importanti, un'opera artistica e un'opera letteraria. Partiamo dalla letteratura e qui
2: quindi con la fortuna giochiamo due numeri all'otto?
1: Praticamente.
0: Ce li date così andiamo?
2: No, non lo so, l'otto contro chi?
0: No, Mimmo, non devi lottare contro la violenza.
1: Perché
2: non
1: si mangiano le cuffie? Non cado.
2: Ah, non cado. Me l'avete detto dopo due mesi.
1: È vero che il sudore fa cedere tutto.
2: Per questo mi fanno male le braccia da due mesi.
0: Cioè, si tocca sempre più giù, andiamo, stiamo scavando.
2: No, è detta così, riformuliamo perché mancava una virgola. Quando tu dici si tocca sempre più giù, sembra che io mi tocchi. No, invece si tocca, intende
0: non
2: il livello.
0: Così. Il livello, io parlo di livello.
2: Ecco, livello.
0: Che è sempre più basso.
2: A dimostrazione.
0: A dimostrazione abbiamo un livello sempre più basso. Praticamente ormai possiamo noi essere la talpa per la realizzazione della linea 2 della metropolitana Torino.
2: Ma scusate, ora lo possiamo alzare un po' questo livello.
0: Allora parla
2: Facciamo
0: Giovanni e basta.
2: Entrare.
0: No, parla Giovanni.
2: Vabbè.
0: non spoilerare nulla.
2: Vai, Giovanni.
1: Dunque, ci sono tanti autori nella nostra letteratura che parlano di fortuna, parlano delle vicende della fortuna, ma sicuramente uno su cui oggi mi preme riflettere insieme a voi è Machiavelli, Niccolò Machiavelli, autore del Principe, celebre trattato che vuole mostrare agli uomini il comportamento che il governatore ideale dovrebbe avere all'interno della società. E nel 25° capitolo della sua opera, Machiavelli introduce proprio il concetto di fortuna, che lui definisce come l'azione del caso che influisce solo su metà delle vicende umane.
2: L'azione del
1: caso, che influisce solo su metà delle vicende umane, mentre per il resto il principe può opporre ad essa la virtù, che consiste nella capacità di prevenire ogni evenienza e di adattarsi alle diverse circostanze. Leggo: e non mi è incognito, come molti hanno avuto e hanno opinione, che le cose del mondo siano in modo governate dalla fortuna e da Dio, che gli uomini con la prudenza loro non possino correggerle, anzi non vi abbino rimedio alcuno, e per questo potrebbero giudicare che non fussi da insudare molto nelle cose, ma lasciarsi governare alla sorte. Questa opinione è suta più creduta nei nostri tempi per la variazione grande delle cose che si sono viste e veggonsi ogni dì fuori di ogni umana cognettura. A che pensando io qualche volta mi sono in qualche parte inclinato nell'opinione loro. Non dimanco perché il nostro libero arbitrio non sia spento. Giudico poter essere vero che la fortuna sia arbitra della metà delle azioni nostre, ma che etiam lei ne lasci governare l'altra metà appresso a noi. E assomiglio quella a uno di questi fiumi rovinosi che quando s'adirano allagano i piani, ruinano gli alberi e gli edifici, lievano da questa parte terreno, pongono da quell'altra. Ciascuno fugge loro dinanzi, ognuno cede allo impeto loro senza potervi in alcuna parte obstare. E benché siano così fatti, non resta però che gli uomini, quando sono tempi quieti, non potessino fare provvedimenti, e con ripari e argini, in modo che crescendo poi o egli andrebbero per uno canale, o l'impeto loro non sarebbe né si licenzioso né si dannoso. Similmente interviene della fortuna, la quale dimostra la sua potenza dove non è ordinata virtù a resisterle. Il vero uomo, secondo Machiavelli, si vede proprio nel modo in cui sa resistere ai colpi della fortuna, mostrandosi forte e a volte anche più giovane di quanto appare. Io adesso lascio la parola al nostro ospite speciale, che ci catapulta nell'altro mondo artistico, quello propriamente, appunto, oggi oserei dire scultoreo, e che vuole far trasparire il concetto di fortuna all'interno dell'arte. Prego, ospite speciale.
3: Buon pomeriggio a tutti.
0: Potevamo presentarlo.
3: Esatto, che tristezza.
1: Non devono capirlo da soli, no?
0: Non lo so se...
3: Vorrei essere annunciata da Mimmo.
0: Ecco qua.
2: Allora, in due parole.
3: Vai.
2: Signore e signori, ecco a voi la primavera.
3: E questa è la sua citazione.
1: Le due parole
3: artistica.
1: Sono la primavera.
0: La primavera.
3: Questa,
0: certo,
3: è la citazione artistica di Mimmo ogni qualvolta ci incrociamo nei corridoi.
0: Ah,
3: è la primavera di Botticelli.
0: Comunque, se volete, io vi posso dire: Mimmo, non ti sentono al microfono.
1: Non ci sentono. Cosa vuoi dire?
0: Se tu parli da lontano.
2: Volevo dire la primavera di un cugino di Botticelli, che è primavera.
0: Ma giusto.
3: Madonna, okay,
0: parlando
3: sta morendo
0: di arte.
3: Botticelli.
0: Comunque,
3: povero.
0: Io vorrei sapere. Naturalmente ci sta ascoltando, ci vuole scrivere chi è quel signore o quella signora collegata e che ci sta ascoltando appunto da Maccagno.
1: E wow, non so neanche dove sia.
0: Manco io, per quello. Vai, Treviso lo conosciamo, Villa Franca di Verona, Verona, Villa Franca lo dice, da Roma, da Bari ho qualche idea.
1: Vabbè.
3: Anch'io,
0: okay, da Torino, ce ne sono tanti da Torino. Vittoria,
1: Vittoria
0: in Sicilia.
3: Sì.
0: Vittoria in Sicilia e poi El Monte United States.
1: E questo, wow, questo è amico suo, amico suo.

0: nome è
1: no.
2: Allora,
0: prego,
1: la rullo nostra... di tamburi.
2: Ecco, fai un rullo di tamburi, Mimmo, gentilmente.
3: Come?
2: Sì, vabbè, lascia perdere, Mimmo.
0: Sembra una trasmissione di Mike Buongiorno.
2: La nostra, come dire, inviata speciale di quest'oggi.
4: Madonna mia.
2: E la nostra Debora, fai un applauso.
4: Grazie, Mimmo.
2: Ecco, bravo, Mimmo. Vai,
4: comunque,
2: Debora,
4: vai. Cioè, nulla togliendo al collega, cioè il professor Del Vecchio, bla bla bla bla, cioè vengo io che oggi tento di sostituire l'amico Del Vecchio e Debora così.
0: Salutiamo il professor Del Vecchio
4: ta ta.
0: Che
2: ci sta ascoltando, ha detto dal pullman.
0: Sì, ma sul pullman da due ore, dove è andato?
2: Non lo so, ha detto io vi ascolterò sul pullman. Poi c'era Marianna.
3: Ma su, sopra è pericoloso.
4: C'ha le cinture allacciate?
3: Sul tetto?
2: No, non Mimmo.
3: Ho visto un video, sempre nelle mie parti. No,
2: che
3: non è.
2: Ascoltavano noi?
3: Non so cosa, però stavano sopra i pullman come
4: Madonna,
3: lui. No?
2: Va bene.
3: Signor Del Vecchio, basta. Non si riguarda.
2: Basta. Debora, vai.
4: Sì, io vorrei con il mio intervento di oggi cercare di dare una forma artistica al proverbio che poco fa Giovanni ha introdotto. E vorrei portarvi nello studio di un artista che si chiama Auguste Rodin, che non so quanto di voi conoscono, e che viene definito un genio assoluto. E nell'introdurre l'opera di oggi vorrei fare insieme a tutti i nostri radioascoltatori un piccolo viaggio a ritroso nel tempo. Nel cuore dell'atelier di questo artista, siamo alla fine, siamo ovviamente in Francia, a Parigi, siamo alla fine dell'Ottocento e Rodin sta lavorando a una statua di San Giovanni Battista. Rodin, nel tentativo di studiare, di cercare di studiare il movimento da dare a questa scultura, crea un modello in terracotta soltanto realizzando il torso, cioè la parte centrale del corpo umano, a cui poi unisce ovviamente delle gambe. Le gambe per il santo, ma a questo punto fa un'operazione che per l'epoca diventa un vero e proprio scandalo accademico, perché la scelta del nostro Rodin è quello di eliminare le braccia e non realizzare la testa, quindi fa una statua acefala, come potremmo dire. Questa opera qui viene addirittura esposta nel 1907 e ha una crea un certo scalpore soprattutto per i critici del tempo, perché la definivano come qualcosa di incompleto, un frammento, un errore. Ma in realtà il nostro Rodin non aveva sbagliato nulla, anzi aveva capito che per esprimere l'assenza pura del movimento, quindi del camminare, non era necessario tutti questi dettagli come introdurre le braccia, come introdurre il viso, non serviva nessuno sguardo, ma l'unica cosa che serviva era solo e soltanto l'azione. E quest'opera ovviamente si chiama L'uomo che cammina, o se la vogliamo dire con il suo titolo originale L'homme qui marche, mi scuso per la pronuncia. E la cosa straordinaria, caro Giovanni e caro Rocco, e cari tutti voi ascoltatori, che per incontrare questo capolavoro non c'è bisogno per forza di recarci a Parigi, ma possiamo benissimo prendere la metro, scendere alla fermata Re Umberto e recarsi alla GAM, cioè alla Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea, e porci di fronte a questa bellissima statua, a questa bellissima scultura in bronzo di cui, come abbiamo avuto modo di capire, Rodin realizza differenti versioni. È quindi la statua di un uomo colto nel mezzo di un passo. E la superficie della statua bronzea non è levigata, ma è quasi una sorta di non finito, perché si vedono i segni delle dita dell'artista che plasmano la materia, i colpi di spatola, e c'è tra l'altro un netto contrasto tra la stasi del corpo, quindi una postura quasi ferma, ermetica, e la dinamica delle gambe, perché una gamba, la gamba sinistra, è proiettata in avanti, mentre la destra è posta dietro, ed entrambi i piedi sono quasi inchiodati al pavimento, come se fosse una sorta di paradosso fisico, cioè non una camminata ma l'idea del movimento che vince lo spazio. Ed è proprio in questo modo di esprimere il movimento di Rodin che si collega in realtà il

0: Il proverbio del giorno: cuor forte rompe cattiva sorte. Questo perché? Perché la cattiva sorte nella vita reale, se ben ci pensiamo, fa proprio questo, cioè stravolge l'essere umano, toglie qualsiasi tipo di certezza, ci toglie quasi la terra dai sotto i piedi. E la stessa cosa fa Rodin con la sua opera, cioè ci trasforma in una sorta di frammento, un qualcosa che non può stringere nulla tra le mani, non può parlare, ma può fare soltanto una cosa, cioè camminare. E quindi penso che il nostro artista di oggi, cioè Rodin, ci dà un'immensa lezione con il suo uomo che cammina, ovvero che quando non sappiamo dove andare, quando ci sentiamo a pezzi anche di fronte a una giornata così calda e afosa come quella di oggi, l'unica cosa che possiamo fare, l'unica cosa che l'uomo può fare è quello di iniziare a compiere i primi passi. Per cui concluderei il mio intervento di oggi dando un po' una sorta di messaggio di speranza ai nostri radioascoltatori, che è questo, ovvero se ognuno di noi pensa che ormai si sente un po' ammaccati dalla vita, un po' schiacciati, no? Come se la sorte non fosse dalla nostra parte, allora il consiglio è quello di fare un respiro profondo, di pensare al bronzo di Rodin, senza braccia, senza testa, e di avere la sua stessa determinazione forte impressa nei muscoli delle gambe. Mettiamoci in marcia e poi il nostro destino, la nostra fortuna si aprirà davanti a noi e continuerà a camminare insieme a noi.
1: Grazie Deborah.
2: Perfetto, grazie, bravissima Deborah.
1: Un intervento ineccepibile.
2: Sì, ci fosse stato Mimmo, che è uscito un attimino, avrebbe detto sicuramente, io lo anticipo, bronzo di Riace.
1: Sì. Diciamo, no, lui gioca in casa. Volevo fare un complimento particolare a Deborah, perché ha detto una cosa che
2: posso salutare
1: del vecchio
2: che ci ha scritto.
1: Sì.
2: Ciao Francesco.
0: Ciao Franci.
2: Vai, possiamo andare.
1: Non ha scritto nient'altro, ciao. Basta.
2: No, sono arrivato.
1: Sono arrivato.
2: Era sul pullman, okay. Quindi è arrivato a destinazione.
1: Sono
2: arrivato,
1: non sono più tornato.
2: Non è più tornato, no, cioè nel senso che è arrivato a destinazione.
1: Ok.
2: Vai.
1: Volevo fare un appunto sul discorso del cammino, del mettersi in cammino, che è un aspetto che dovrebbe toccarci un po', cioè il fatto comunque di fronte ai colpi che la fortuna ci costringe anche ad affrontare, dobbiamo comunque continuare a camminare sulle strade che ci fanno sentire in un certo senso più sicuri. Mi viene in mente la scena un po' che è stata sdoganata in maniera quasi ossessiva del film Rocky 4, in cui c'è Rocky che dice al proprio figlio: non è importante, no, quanto sai affondare i colpi, ma quanto tu riesci a resistere a questi colpi e poi riesci sempre a rialzarti, no? Mi ha fatto venire in mente questa cosa, questo desiderio di continuare a camminare nonostante appunto anche l'imperfezione di questa statua, ed è qualcosa di veramente toccante. Grazie Deborah.
0: Grazie a voi.
2: Grazie, e naturalmente noi rientriamo.
0: Sì.
1: Perché adesso inizia la rubrica.
2: Ma prima della rubrica
1: Le lingue dal mondo.
2: Ecco, prima della rubrica
1: oggi ci sono lingue.
2: Perché non ci ascoltiamo un pezzo?
0: Ci sto, dai, così io vi saluto, saluto tutti e poi cedo la parola al grande Mimmo,
1: al grande esperto linguista.
2: Ho qua sotto mano, posso scegliere io?
1: Oddio.
2: No, una cosa nuova, una cosa che abbiamo già fatto andare.
1: Ah, vai.
2: Vado. Mimmo, posso andare?
0: Dice sicuro? Sì, dalla regia.
2: Sicuro Mimmo? Vado.
1: Vai.
2: Buon ascolto.

0: Alonso che ha scritto questo brano,
1: ma
0: è veramente, veramente bello.
1: Ti fa sentire al mare.
0: Mi fa sentire al mare, una storia da raccontare.
2: A chi?
0: No, stiamo parlando di cose serie.
1: A chi sorriderò?
0: No, quello era Fausto Leali.
2: Cioè, Sleali.
0: Allora, il brano che abbiamo appena ascoltato porta il titolo di Come le onde del mare.
2: Che è successo?
0: No, tu tenti proprio,
2: sì,
0: cioè, di essere serio, ma non ci riusciamo. Non
1: ma
0: ci
1: ora, riusciamo. Caro, ma Mimmo, arriva
0: il momento di serietà. No, aspetta, il momento di serietà, ma Mimmo,
1: sì?
0: Tu sai perché erano...
1: Ovviamente no, senza, cioè, sentire le domande, però...
0: Marito e moglie, no? A tavola.
2: Del tradimento ancora?
0: No, non era il tradimento, però erano marito e moglie a tavola.
2: Sì.
0: Lui...
2: Sì.
0: Era bendato mentre mangiava.
2: Ah, attenzione, si infintisce la trama.
0: E la moglie chiede al marito, no? Dice, sì, ma scusami, perché mangi bendato?
2: E poi fatti suoi, perché scusa, perché gli deve essere
0: no,
2: il
0: perché il dottore,
2: sì,
0: gli aveva detto che la pasta non la doveva proprio guardare. Dopo questa sono mimmizzato,
2: sì,
0: fazzarizzato.
2: Attenzione che...
0: Vai.
1: E ce ne vuole.
0: E ce ne vuole, vai.
1: Quando, che devo fare?
2: Tocca a te.
0: E tocca a te.
2: È la tua rubrica adesso.
0: Sì,
2: il tuo le momento. Lingue dal mondo.
1: Ah, sì, le lingue.
2: Detti, il detto di oggi in tutte le lingue del mondo.
1: Posso non fare, non ho preparato nulla, non so cosa devo fare.
2: Ma io ti ho.
1: Ah, WhatsApp, giusto. Sì, WhatsApp.
2: Sì,
1: ok,
2: sì,
1: lo vedo. Sono stato...
2: Partiamo dall'arabo.
1: Dall'arabo.
0: Vai.
1: Qual
0: mi sembra un italiano. Qual?
1: No, è.
0: Tal qual.
1: Qual. Scritto che. Sghiaschesco. Hazzi. Questo è.
0: Azzi.
1: Azzi, poi c'è l'inglese.
0: Questo è facile.
1: A strong heart breaks bad look.
2: Look.
0: Heart dovrebbe essere mondo.
1: In
0: il cuore. Heart è il cuore.
2: Sì.
0: Heart non è nel mondo?
2: Quello è Google Earth.
0: Sito
2: Heart.
0: Però
2: Heart scritto H-E-A-R-T. Chiediamo ai docenti in inglese la pronuncia, sì, corretta.
1: Potete chiedere a me.
2: Noi abbiamo...
1: H-R-T, esattamente per come l'hai pronunciata.
2: Sì, quello è il codice fiscale, però.
1: Del signore Earth, ok.
0: Sì, Hertz.
1: Hertz.
0: Va bene, andiamo avanti.
1: Un cor fort brise la malchance.
2: E questo era il francese.
1: Chiaramente.
0: Giusto.
1: Un corazon fuerte rompe la mala suerte.
0: E questo qui è spagnolo.
2: Bravo.
0: Questo qua,
2: vai
0: questo
2: col persiano.
1: Col persiano. Jack Galab Goye Bashanki Ra Az Bin Mibard.
0: Mibard.
1: Poi c'è il
2: groenlandese.
1: Il groenlandese.
0: Questo è nuovo, però.
2: Sì,
0: questo
2: è nuovo.
1: Questo è il groenlando rumeno. Che
2: è di una piccola comunità.
1: Come è risaputo, la Romania confina con la Groenlandia.
2: Certo, certo.
1: E quindi me lo ricordi in italiano?
2: Cuore forte, scusami, rompe cattiva sorte.
0: Scusami, non ho capito. La Groenlandia confina con la Romania.
1: Informatevi, ormai avete la tecnologia, dovreste saperlo anche
2: lui. Sai quando è rimasto? Quando non c'è stata ancora la deriva dei continenti.
1: A nord-est. Ah, la panacea, quella era la panacea.
2: No, quella è la Pangea.
1: Ah, la Pangea.
2: La panacea.
0: Allora, Mimmo,
1: dimmi.
0: Non so se tu...
3: Io non ci posso credere che hai aperto.
0: Cioè, no, voglio farlo vedere a Mimmo. Cioè, allora, da casa non possono vedere quello che noi stiamo facendo in questo momento.
2: Tu hai sul tuo schermo della
1: televisione. Sì, no, guarda, il mio schermo sì.
2: È nero o vedi qualcosa?
1: C'è meno polvere, non so perché, ma c'è meno polvere.
0: Scusami, Mimmo, il tuo schermo è acceso o è spento?
1: Fa come vuole lui. In questo momento vedo un signore con la camicia. Ah no, sono io quello. No, aspetto.
0: E allora accendilo.
1: Accenditi.
0: No,
1: no,
0: sì,
1: cioè,
0: okay. C'è un tastino sotto.
1: Ah, so, ce ne stanno 22.
0: Okay.
2: Troverà quello giusto. Quello,
0: toccali tu.
1: Play, devo andare su. Menu.
0: Power, vedi se ce n'è scritto uno con power.
1: No. C'è un cerchio con un alieno.
0: È quello lì.
1: Siete sicuri? Non è che scoppia?
0: Non scoppia.
1: Se c'è una lucina blu.
0: Ok.
2: Adesso avrai il mondo a portata di mano.
0: Guarda.
2: In tutti i sensi.
1: Fuori portata c'è scritto, infatti.
0: No, vedi questa che...
1: Fuori portata.
0: Vedi questa isola bianca che io sto cerchiando con...
1: Non vedo nulla, però...
0: Come non vedi nulla?
1: Vedo fuori portata Asus in un rettangolino bianco. su sfondo blu, se vi interessa.
0: Ma perché non funziona il suo monitor?
1: Perché
0: ma
1: si rifiuta, perché giustamente, giusto io...
2: Secondo me l'ha rispento da capo.
0: Ma non lo so cosa... Ah no, sai cosa ha fatto? Ha cambiato l'impostazione di ingresso.
1: Se io sapessi fare questa cosa,
0: ma hai toccato adesso, non volendo.
1: Okay, adesso c'è la Groenlandia.
0: Ci siamo.
1: Ora, quella piccola isola in basso dove c'è scritto Islanda, ma in realtà no, è Romania.
0: No, quella è l'Islanda.
1: Hanno sbagliato. Abbiamo un sacco di studenti rumeni e so benissimo.
0: Giustamente, arrivano da là.
1: Esatto.
0: Vorrei solo farti capire che su questo, guarda dov'è la Romania.
1: Sì, no, è quella l'Islanda. Ecco, sopra la Grecia c'è l'Islanda.
2: Stata un'inversione.
1: È risaputo.
0: Però se stai a guardare e dovessimo mai tirare una linea retta, vedi? Sì. Passeremmo dalla Romania per l'Islanda per andare in Groenlandia.
1: Quello è
0: una
1: vero.
0: Linea
1: retta, sì. Ma anche dall'Italia, della Francia, della Spagna, del Portogallo.
0: No, non beccheremo mai l'Italia perché Romania, poi qui c'è l'Austria, la Germania,
1: sì.
0: un briciolino.
1: Ah, quella è l'isola di Sant'Elena dove hanno portato...
2: No, quella era nel Pacifico.
1: Robespierre, ok.
2: Non era proprio Robespierre, però...
1: Non era un francese.
0: Mi rifiuto, ma abbiamo oggi...
2: Robespierre purtroppo gli hanno fatto saltare la testa.
1: Ah, poi tu mi dispiace, ma quando? Non sapevo nulla.
2: Un po' di tempo fa.
1: Un bravo uomo.
2: Modo suo. Sì, diciamo che se l'è sempre cavata in qualche modo.
1: Diciamo, sì. Va bene, quindi mi avete convinto.
0: Sì, ci sei.
2: Quindi, per cui...
1: Il detto me lo sono dimenticato già.
2: Il detto è sempre un cuore forte rompe cattiva sorte.
1: Ok. Esatto. Richiesta zucchina forte.
2: Non capisco perché sorte rimanga sorte.
1: Anche nel rumeno.
2: Ma perché nel rumeno non c'è il concetto di sorte?
0: Questo è rumeno finlandese.
2: Sempre perché la Romania confina anche con la Finlandia.
1: Ma la Finlandia è dentro la Romania, tipo lo stato del Vaticano.
2: Tipo San Marino.
1: Lo stato del San Marino, giusto?
2: Salutiamo gli amici di San Marino.
0: No, ma è lo stato del San Marino.
1: Sì. C'è anche una squadra di calcio in Serie C, sì.
0: San Marino Calcio.
1: E poi c'è la parte in indiano. Atreke baga marketeke parakate.
2: E non male che in indiano la parola sorte è stata resa.
1: Sì, sorte è stata.
2: Solo sorte, come si dice?
1: Due giorni fa, Arike.
0: Arikiteke.
1: Te che cattiva, no, sorte.
2: Ma
1: cattiva,
2: scusa, sorte. Gli indiani, tu che diciamo sei stato in India tanti anni,
1: hai fatto
2: dei safari, hai conosciuto il Dalai Lama.
1: Dei safari in India
2: sempre sulla via della fuga. Volevo sapere cosa pensano gli indiani della cattiva sorte. Perfetto,
1: giusto,
2: questo in indiano. Giusto, in italiano?
1: In italiano hanno i loro strumenti per, come dire, difendersi.
2: Quali? Basso, batteria,
1: contrabbasso e poi delle loro cose che non hanno voluto dire nemmeno a me.
2: Guarda sullo schermo.
1: Che bello vedere lo schermo.
0: Guarda, in questo momento...
2: Da Manaus.
0: Il monte. Praticamente abbiamo Manaus che si trova in Brasile.
1: Brasile, la pronuncia
0: poi
1: è importante.
0: Poi abbiamo due persone...
1: In Francia.
0: A Bouxière, che ci stanno ascoltando semplicemente da un iPhone 5.
2: Cioè c'è qualcuno che ci ascolta tramite gli amici di Radio Garden
0: dal Brasile, ci stanno ascoltando. Allora salutiamo l'amico brasiliano.
1: Salutiamo l'amico do Brasil.
2: Allora per l'occasione io leggerei il detto in portoghese.
0: In portoghese, così l'amico che ci sta ascoltando dal Brasile può correggerci al 351-4278-040.
2: Allora,
0: l'uno non c'è.
2: Caro Mimmo, adesso te lo mando e tu ce lo leggi.
1: No, ma dimmelo in italiano che non me lo ricordo più. Al cuore...
2: Allora,
1: non
2: guarda,
1: si guarda
2: te l'ho mandato
0: non
2: te
0: si
2: lo
0: comanda,
1: ma...
0: no,
1: a cuor donato non si guarda
2: quello era un'altra trasmissione, era un'altra puntata.
1: Cucor cao forte quebra a me sorti.
2: curcao.
1: Curcao.
0: A me, poi io
1: ti ricorda queste lingue. Ricorda?
0: Posso anche sbagliare. Ma curcao.
1: Ora gliela facciamo a Giovanni. Scusa, dentro istituto curc Giovanni.
0: Esatto, mi sembra più che altro, non vorrei sbagliare.
1: Guarda perplesso.
0: È un modo di dire in lingua in vernacolo, ecco, in dialetto calabrese.
1: Vernacolo.
2: Perché tu sai cosa significa?
0: Il vernacolo?
2: No, il vernacolo.
1: Io no.
2: Curcao.
0: Sì.
2: Ma è la parola misteriosa di oggi?
0: No, non credo di no.
1: Curcao no.
0: Curcao significa?
2: Che significa?
0: Sono andato a coricarmi, a dormire.
2: Curcao.
1: Tu curcaste?
2: Ma perché no? Perché ci sono secondo me molti paesi della Calabria gemellati con il Brasile.
0: Tutti praticamente.
1: Sì, in particolare con la Colombia alcuni, però
2: questa è una cosa che sapete voi, di cui io sono completamente allo scuro.
1: No, ho detto Colombia a caso.
0: Tanto per, sì. Io ci sono stato,
2: in Colombia, che ne pensi?
0: Allora.
2: Sempre sulla via della fuga?
0: Sempre sulla via della fuga, sì, certo.
1: È la fuga importante, sempre.
0: Sì.
2: Questi sgabelli mi hanno
0: rincuorato,
1: rinfrancato. Sì, cambia la vita, possiamo stare fino a dopodomani.
2: Sì,
0: no. Ma direi anche no, anche non perché non avremmo le stupidaggini da
2: dire. Ma perché io ho perso
0: dire.
2: Anche l'acqua del battesimo, cioè
0: sì,
2: sto sudando.
0: Non si può. Il problema principale è che in realtà, anche volendo rimanere con la finestra aperta, ma la porta è chiusa, l'aria non circola.
2: No, ed è calda soprattutto.
0: Ed è calda soprattutto. Dall'esterno comunque si sentono tutti i rumori di sottofondo della strada.
1: Sì. Quindi c'è una strada di là, sì.
0: No. Lì c'è la piscina.
1: Ah, bello.
0: C'è la piscina, se tu guardi fuori dalla finestra, che abbiamo la piscina.
1: C'è una piscina,
0: una scuola fortunata la nostra.
1: Rocco, scusa, ti interrompo. Manca però a questa puntata ancora, visto che volge al termine.
0: Sì.
1: Manca almeno una nota romantica.
0: Sì.
1: Del professor Petroni, almeno una nota.
0: No, niente.
1: Abbiamo
0: Vuoi una canzone?
1: Ma anche sì, come il racconto di una canzone.
0: Allora, guarda, io quello che posso fare.
1: Senza romanticismo, non
0: ecco,
1: il martedì come faccio?
0: No, ma certo, quello
2: cosa
0: che posso
2: fare
0: è mandare in onda questa canzone qua. Che ne dici?
2: Mi ricorda qualcosa.
0: Anche a me. Poi la spieghiamo dopo.
1: I ricchi e poveri, no.
0: La spieghiamo dopo.
2: Spieghiamo dopo.
1: Va bene.
0: Allora, ascoltiamoci. Non servono parole.

0: e complimenti. Altro splendido brano.
1: Non servono parole.
0: Non servono parole.
1: Il primo inedito che della, allora, collaborazione, della nostra collaborazione.
0: Della nostra collaborazione. Ringraziamo intanto l'amico Francesco che ci fa i complimenti per la profondità dei brani a Rocco e a Giovanni.
1: Grazie.
0: Non ci sei.
2: Infatti ci sono rimasto malissimo, però
0: va bene.
1: Ci porterai un tuo brano nella,
0: un ringraziamento anche a Valeria,
1: sì.
0: Che ci ringrazia perché gli abbiamo fatto compagnia.
1: Secondo me a questa domanda di Valeria dovresti rispondere, quella della fuga.
0: Allora
1: però Mimo,
0: scrivono Mimo, dice, sì. Ascolta, scrivono così. Allora, dove? Aspetta. Ok. Comunque, non ho capito di che fuga parlate sempre.
2: Ma non è la fuga, è la...
0: Basta così. Sì, è un sussulto al cuore.
1: Fine delle trasmissioni.
0: Tatti, bravo. Ok.
2: Mi hanno assalito entrambi, mi hanno...
0: No. Io l'altra volta... pensavo fosse Bach, che è un genere musicale.
2: Esatto, sì, la fuga di Bach.
0: Di Bacche. Comunque, va bene. Allora, andiamo avanti. Ancora ringraziamo appunto Valeria.
1: Siamo ai titoli di coda.
0: Siamo quasi ai titoli di coda. Diciamo che oggi abbiamo incominciato leggermente più tardi, sì. Semplicemente perché... abbiamo fatto passare un lavoro dei ragazzi della prima Giachino,
2: sì.
0: Ok, un lavoro meraviglioso, prima elementare hanno realizzato un podcast, hanno raccontato una storia, una storiella, le due prime, ce n'è due, una storia si chiama
1: Pezzettino e Farfalla.
0: Quindi doveva andare ieri, ma ieri abbiamo avuto un blackout generale di internet, quindi non siamo riusciti a mantenere fede alla nostra programmazione, quindi l'abbiamo riprogrammata oggi negli stessi orari e quindi noi giustamente abbiamo deciso di slittare. Ok. Ora gentilmente, siccome vedo che da Manaus sono sempre collegati, puoi
2: salutare.
0: Digli le cose che io ho appena detto.
2: Ah, sì, a carica baraka ara.
0: No, Manaus è Brasile.
2: Ah,
0: non India.
2: Ho praticamente avuto un problema tecnico con il cavo do internet, perché qui per colpa di Gafo non funziona mai.
1: Mi è sembrato
2: Sergio Galfigno, essere... non funziona mai.
0: Sergio Galfigno,
1: bellissimo.
0: Sergio Galfigno.
2: E comunque, scusate, mi discolpo, sì. E voi mi avete interrotto, non so perché, però io stavo dicendo finestra.
0: La fuga dalla finestra.
2: Esatto.
0: Okay. Ho capito. Va bene, fuga dalla finestra.
2: Come now, non ti preoccupare, che ora funziona tutto.
0: E perché stamattina alle prime luci dell'alba qualcuno senza fare nomi
2: Sergio Galfau.
0: No, non era Sergio Galfau.
1: Che ho fatto? Scommetto che sono io quello.
0: No, stamattina sono arrivato io alle prime luci dell'alba. No, tu sei quello delle prime luci dell'alba che manda il messaggino. Oggi c'è la trasmissione e io alle 6:30.
2: Oggi è stata la trasmissione.
0: Ecco, alle 6:30 praticamente prendo il telefono, guardo sto messaggio e la prima cosa che penso: quale programma facciamo se internet non funziona?
1: Certo.
0: Ok, sì. Quindi sono arrivato qui.
2: Vai qui.
0: Quindi appena è aperta, si è aperta, qualcuno ha aperto, non so chi ha aperto stamattina. Comunque entro, mi catapulto negli uffici nostri, cerco di risolvere il problema e siamo riusciti a ripartire intorno alle 8:30. Quindi,
1: meglio tardi che mai.
0: Meglio tardi che mai.
2: Sì.
0: Però c'è stato quasi 24 ore di blocco totale. Ho ricevuto diverse segnalazioni da Bombay.
2: A Paracateche.
0: altre da Tiki Taka.
2: Da Tiki Taka, sì.
0: Sai dove?
2: M'hanno scritto anche a me, sì.
1: Ma
2: sì.
1: Tiki Taka è il programma di Pierluigi Pardo, no?
0: No, è dove abitano i parenti di Mimmo.
2: Sì, abitano a Tiki Taka Supa. Tiki Taka Superiore.
0: E poi quattro messaggi ricevuti da Bovalino Marina.
2: Attenzione, dove si trova? Ah, sì, questo lo so, questo lo so.
0: Quindi mi hanno scritto dicendomi come mai non sono riuscito ad ascoltare il mio idolo.
2: Giustamente, perché io ho un seguito, un mio pubblico, dei fan club che si stanno creando adesso, quindi alla fine...
0: Sì, non più quelli di calcio, ma abbiamo i fan club.
2: Sì, sì, della mia figura,
0: Mimmo,
2: diciamo.
0: Mimmo Forever,
2: Mimmo in the World, Language.
0: Sì, e hanno fatto anche, Giovanni, tu non lo sai, ma ci hanno mandato delle foto. Abbiamo praticamente un club con su scritto RDF Club.
2: Radio della Finestra Club.
0: No, Radio Domenico Fazzari.
2: Giusto, Radio sì, ora non vuole essere troppo auto.
0: Comunque, vabbè, siamo arrivati quasi alla fine. Sì. C'è Giovanni che si sta facendo una paccata di fatti suoi giocando al telefono.
1: No, io in realtà stavo cercando il modo di chiudere la trasmissione.
2: Ma in genere, da quando
1: Rocco
2: dice siamo arrivati quasi alla fine, poi mancano 22 minuti fino alla fine. Adesso troveremo delle altre cose.
0: No,
1: io voglio concludere.
2: Concludi
1: questa puntata.
0: Sì. Vai.
1: Sulla fortuna, dedicata alla fortuna.
2: A Fortuna.
0: E tre numeri all'otto, niente, però.
2: Tre numeri all'otto ve li do. Sì.
0: Dai.
1: Vai, prego, la ruota di
2: 13, 33, 23 sulla ruota di Genova.
1: Ok.
0: E io se li gioco ne vincono pure.
1: Ma io vi dico questa.
2: 13, 33.
1: Vi lascio, 23. Lascio i nostri radioascoltatori con questa frase.
0: Quale?
1: Frase tratta dall'opera celeberrima di Lucio Anneo Seneca, intitolata De vita beata.
2: Eccoci.
1: E lui ci dice: la fortuna non esiste, esiste il momento in cui il talento incontra l'occasione.
2: Io vi lascio con
1: in indiano questa frase.
2: Occasione.
1: Occasione non cambia.
2: Ma anche del mio amico del mio amico Francesco Tappezziere. Sulla fortuna non me la ricordo più, però quando me la ricordo poi la prossima volta
0: ce la certo, dirà, certamente martedì prossimo. Martedì prossimo è festa,
1: quindi non ci vediamo.
0: No, martedì prossimo è festa. Attenzione.
1: Io sarò appena tornato da Roma,
0: quindi
1: dopo un viaggio interminabile. Cioè, non mi far venire a scuola anche il 2 giugno che
0: No, salta la diretta, ma noi andremo in una delle nostre puntate in replica.
1: Magari proprio questa.
0: Ricordiamo che noi la puntata del giorno la replichiamo alle ore
1: 21, sempre sui nostri canali, sempre sul nostro sito.
2: 21 è 1, c'è sempre l'1 alla fine dopo un numero.
0: Sì, è vero. Ringraziamo, ragazzi, ringraziamo dalla Sicilia, dalla Lazio, dall'America, dal Brasile. Dalla Puglia, eccetera eccetera, non so, dall'India naturalmente,
2: Areche.
0: Che ci stanno ascoltando.
2: Salutiamo Sergio Galfao.
0: E salutiamo anche Sergio Galfao, che è sul divano in questo momento.
2: Sicuro.
0: E è sicuro al 100%, dopo aversi mangiato un chilo di pasta, ed era quello della battuta di prima. Sì, bendato l'ha mangiato. Il dottore gli ha detto di
1: per nascondere,
0: che non deve vedere la pasta. E allora lui,
1: certo.
0: E quindi ci siamo fumati oggi la parola misteriosa.
1: Sì,
0: perché siete riusciti a dire un'ora e 02 minuti di non voglio.
2: Abbiamo dato il nostro meglio stavolta.
0: Come sempre,
1: il tempo ormai è fuggito.
0: Sì,
2: dove è andato?
1: Non è tornato.
0: Cioè, perché un'ora, ragazzi, un'ora, 2 minuti e 45 secondi in questo istante.
1: In questo modo, tra l'altro.
2: In questo modo, soprattutto, sì.
0: Cioè, e sono sicuri che saremmo capaci di andare avanti
1: fino a stanotte.
0: No, per me potremmo battere il record della trasmissione in diretta di stupidaggini.
1: Sì.
2: Sì, quello forse l'abbiamo già battuto.
1: Sì, tra 5 minuti viene Gerry Scotti a consegnarci il premio.
0: Sì, il premio proprio. Vabbè, io la sigla, ma io siccome ero in tutt'altre faccende affaccendati quando siete partiti,
1: sì,
0: perché ero di là, mancavo.
1: Non hai sentito la sigla?
0: Ma abbiamo messo la sigla originale?
1: Sì.
0: Ah, quindi possiamo anche chiudere con un'altra cosa?
1: Vuoi chiudere con un brano?
0: Voglio chiudere con Offline. Offline.
1: Ah, e allora è giusto perché va, chiudiamo.
0: Che è sta roba, scusa? Che cos'è?
2: Non lo so. Avevo provato a mettere un gong, ma è un tentativo fallito. Aspetta.
0: Nel senso, insomma, voglio dire.
2: L'ho fatto a casa, io l'ho registrato.
0: Ah, l'hai registrato a casa, sì, sei andato proprio,
2: è uscito male.
0: Il gong della Turandot.
2: Sì, è che sì, poi vi spiego chi è della Turandot, perché io conosco benissimo.
0: Conosci l'opera?
2: Sì, il terzino della Francia, fortissimo.
0: No, no, no, è un'opera lirica.
2: Ah, ah, ok.
0: L'ultima grande opera scritta, fra le altre cose,
2: sì.
0: Giacomo Puccini.
2: Ah, il signore è venuto a prendere il nipote oggi.
0: Rappresentata per la prima volta,
1: ma, dottori,
0: nel 1926.
2: Ma, bello.
0: Un'opera postuma, per giunto, bello, perché lui morì nel 1924.
2: Oh, che bello.
0: Senza,
2: mi dispiace,
0: aver terminato.
2: Non sapevo nulla, l'ho saputo adesso, mi spiace.
1: Voglio capire perché, sì, stiamo ancora
2: divagando.
1: Divagando.
2: So, la perché devono passare 22 minuti da
1: a breve sulla nostra scaletta. Non so se noti c'è qualche altro programma.
0: Ah, bene, allora, sforiamo. Allora, bene, ringraziamo.
1: Direi di andare con la sigla.
2: Direi proprio dritti.
0: Direi che andare dritti dritti, non con la sigla, ma con
2: un altro,
0: il prossimo brano, che è Offline.
2: Offline.
0: Io naturalmente non volevo far pubblicità a noi stessi. Però i brani, tre dei quattro brani che avete ascoltato e questo che ascolterete, sono della premiata ditta Macri Petroni. Il Mimmo che sta rompendo.
2: Io con l'asta del microfono mi associo a questo.
1: Preparati al il carrello di Amazon è già pieno.
2: Non ho né onori, né meriti e né demeriti su questa questione dell'asta del microfono.
0: Cioè, non riesce a stare fermo.
2: No. È stanco a stare seduto.
0: Un ringraziamento a tutti voi. Grazie di essere stati con noi.
2: Grazie. Buon anno. Sì. Ci vediamo in differita. Ho capito solo questa cosa.
1: Perfetto.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Alla prossima.
2: Ciao. Arica,
0: Arica,
2: Arica,
0: Arica,
1: Kiri, Kiri, Kara, Kaka.

Ma davvero? Io non sono DiCaprio. Io non sono DiCaprio. No, io non sono DiCaprio, ma tu sei. No.

0: musica dolce suonava. Buongiorno a tutti, cari radioascoltatori. Siamo pronti per questa trasmissione Incontro con l'autore. Oggi sono qui Prof. Giovanni Petroni con la professoressa Grazia Tardio per moderare questo evento importante. Abbiamo il piacere di intervistare l'autrice del libro di cui ci siamo molto interessati in questi giorni, Adelina Sasso, che è qui con noi e ci dà il piacere di questa testimonianza. Un libro che racconta l'esperienza di vita partigiana del suo papà, che ci racconta preziose testimonianze sulla sua vita anche personale, privata, e del suo rapporto con i figli e i parenti. Ora lascio la parola alla mia collega Grazia Tardio, che ci presenta ancora meglio l'autrice di quest'opera. Grazie.
1: Buongiorno e bentrovati, siamo in collegamento diretto dallo studio 1 della Bernardo Chiara. E come già annunciato, abbiamo qui in studio Adelina Sasso, a cui lascio subito la parola. Prego.
2: Buongiorno a tutti. Io appunto sono Adelina Sasso, sono nata e cresciuta e vivo ancora qui in questa zona, sono nonna di due nipoti, Alessandro e Federico, così.
1: Bene Adelina, Adelina ha scritto questo libro sul suo papà. Pierino Sasso nasce il 18 giugno del 1923 e ci lascia il 25 giugno del 1980, a soli 57 anni. 10 anni dopo circa, Adelina decide di scrivere questo libro, dal titolo Pierin de la Fisa. Adelina, perché hai scelto questo titolo per il libro del tuo papà?
2: Ma intanto lui era conosciuto da tutti come Pierin la Fisa, in piemontese, perché sia lui che come anch'io siamo nati e cresciuti, vissuti sempre qui in questa zona. E in quel periodo, specialmente così fino alla metà del secolo scorso, si parlava qui tutti piemontese, quindi Pierin la Fisa, ecco, il suo nome conosciuto da tutti così.
1: Il suo nome, possiamo dire, di battaglia.
2: Sì, di battaglia.
1: Di battaglia.
2: Sì. Intanto, scusa, è perché suonava bene la fisarmonica.
1: Certo. L'importanza della musica, vedremo che man mano Adelina ci racconterà alcuni episodi. Ma oggi in particolare noi vogliamo proprio parlare di un papà. Non soltanto le vicende legate alla sua azione da partigiano, ma quello che vogliamo sviscerare, quello che Adelina ha voluto sottolineare nel suo libro, è proprio la figura di un padre. E di un papà che comunque non amava parlare del periodo della guerra e della sua esperienza di partigiano. E, è vero Adelina?
2: Sì, proprio così. Intanto mio papà non l'ho mai sentito in vita sua emergere dicendo io ho fatto in nessun campo mai. E poi forse, non lo so, perché comunque noi ragazze non eravamo neanche interessate di sentire le storie, di sentire raccontare queste cose, quindi non ne ha mai parlato. Ricordo un particolare che quando andavo alle elementari, che andavo qui alla succursale Pestalozzi, corso Vercelli 212, e la maestra un giorno ci ha dato come compito di chiedere a qualche parente di raccontarci qualcosa di quel periodo partigiano. Ho chiesto a mio papà, ma lui non voleva, era restio, non voleva raccontare niente. E dopo insistenze di mia mamma, ha poi raccontato un fatterello che non me lo ricordo, ma mi è soltanto rimasto impresso un fatto di scarpe, che c'era un suo compagno che aveva i piedi assiderati e tutti i piedi bagnati nella neve d'inverno, ecco. E allora lui si è subito tolto le sue scarpe, i suoi scarponi, e gliel'ha dati, immagino anche le calze, non lo so, è così. E poi successivamente ho poi collegato questo fatterello a un compagno di lotta partigiana, Nicola Grosa, che mi racconta che un giorno lui era rimasto l'unico vivo di sette che erano insieme tutti uccisi, ed è arrivato di corsa mio papà Pierin La Fisa a salvarlo, insomma, a recuperarlo, ed aveva le scarpe da ginnastica, ecco, con la neve alta, e lui notava questo particolare. Io l'ho collegato, che forse è quello che mi aveva raccontato.
1: Togliersi le scarpe è un gesto che abbiamo letto io e Giovanni, che ci siamo appassionati alla lettura di questo testo, e dicevo, è un gesto che torna altre volte. Abbiamo letto di altri episodi in cui papà Pierino si toglie i suoi scarponi, ad esempio un giorno per donarli a un anziano che aveva gli zoccoli rotti. Ma non è l'unico episodio, ce n'è ancora uno. C'è ancora questo episodio di questo comandante,
2: sì,
1: che
2: sì.
1: Vuoi raccontarlo,
2: sì,
1: Adelina?
2: Sì, sì, sì. Ecco, un suo ex comandante mi raccontava che i primi tempi se lo vede passare davanti tutto fiero con il fucile a tracolla, e gli dà una rapida occhiata così e vede che aveva le scarpe rotte. Allora gli chiede che numero portasse, e se lo sono scambiate. Adesso mi viene da pensare che non è che proprio magari sempre avessero il numero uguale, magari andava bene tutto, un numero in più, un numero in meno, perché vedo che insomma è così.
1: Non era importante che la scarpa fosse un po' più grande, l'importante era ripararsi anche dal freddo.
2: Sì, sì.
1: C'è un episodio che vuoi leggere dal...
2: Ecco, sì, leggiamo questo qua proprio che dicevi prima tu, grazie. Me l'ha raccontato la mia zia, la cognata di mio papà. Piero ci portò a Corio, ci disse che voleva andare a trovare un vecchietto che abitava a Piano Audi, dove lui aveva fatto il partigiano. Attraversammo un fiumiciattolo e lui chiamò questa persona, che uscita dalla sua casetta guardò in volto chi l'aveva chiamato e gli si gettò al collo gridando: «Ecco qui il nostro salvatore!» Piangeva mentre abbracciava Pierin, ricordando tutto il bene che aveva fatto, portando loro appena poteva da mangiare. Una volta, raccontò, Piero vide un anziano con gli zoccoli tutti rotti, si tolse gli scarponi e glieli lasciò.
1: Emerge da queste righe, emerge la figura di un uomo disponibile, di un uomo buono, coerente, giusto. E queste qualità sono state sicuramente apprezzate anche da chi lo ha scelto come comandante di brigata alla sola età di 20 anni. E cosa hai scoperto di questo incarico, Adelina?
2: Sì, se posso voglio ancora aggiungere qualche fatterello delle scarpe, perché,
1: prego,
2: perché mi è rimasta, ecco, mi ha colpito questa cosa sempre delle scarpe che ritornano più volte, queste scarpe rotte così. Infatti nella foto che hanno ingrandito la circoscrizione dell'entrata in Torino del giorno della liberazione, e essendo la foto ingrandita ho notato proprio bene che mio papà ha le scarpe consumate, ecco, quindi così.
1: Anche per questa foto di rito non ha messo un paio di scarpe nuove, no? Ma è le scarpe di un uomo che ha vissuto, che ha fatto tanta strada.
2: Sì.
1: E quindi dicevamo,
2: Ecco, sì, lui è entrato a 20 anni e poi dopo poco gli hanno affidato un distaccamento, sarebbero un gruppo di persone che erano anche più anziane di lui, perché lui era tra i più giovani. Ecco, e dopo, passato un altro po' di tempo, un annetto così, gli hanno dato una brigata, che sono più distaccamenti insieme, quindi così, quindi sicuramente era molto maturo anche lui, ecco.
1: Tra le pagine infatti del libro ricorre anche il nome di Perotti, e immaginiamo sia appunto il generale Perotti, che anche lui era entrato nelle file partigiane e che poi insieme ad altri giovani, tra cui Eric Giacchino, è stato poi forse fucilato al Martinetto. Questo nome Perotti torna, è riferito al generale o era un nome di diciamo un nome di un altro partigiano?
2: Ma Perotti era il suo nome di battaglia, come si dice, aspetta, era Giovanni Picadre, che poi è diventato poi mio padrino.
1: Ecco, perché quindi non era il riferimento al
0: generale.
1: Sì,
0: ma ci sono parecchie, anche c'è un'immagine nel libro della sua carta d'identità, della carta d'identità di Pierino, che aveva un nome... Da partigiano, cioè era riportato il nome in codice. Ecco, perché non dovevano farsi scoprire, credo si chiamasse Rosso di cognome, una cosa del genere.
1: Sì. No. E Adelina, quando eri piccola, cosa sapevi della storia di papà?
2: No, non sapevo proprio niente, e come già accennavo prima, non ero interessata. Poi, sì. Poi venendo poi più tardi nell'età, allora poi ecco è nata poi, però non so.
1: E quindi diciamo che non eri tanto interessata, vivevi l'immagine di appunto di un papà, non legato alla sua storia da partigiano.
0: C'è un episodio che racconta il libro. C'era una voce che correva e che diceva che i bimbi nascessero sotto i cavoli, e lei, tu Adelina, sei andata dal tuo papà a chiedere: ma papà, è vero questo? I bimbi nascono sotto i cavoli? Che risposta ti ha dato il tuo papà in quel momento?
2: Sì, avrò avuto 5 anni e mi ricordo che allora si diceva proprio che i bambini nascevano sotto i cavoli, e dico: ma papà, ma è vero che i bambini nascono sotto i cavoli? E lui certamente non poteva dire non è vero, però mi ha detto: sì, i bambini nascono sotto i cavoli, ma tu sei una femminuccia, sei nata dentro una rosa. Non l'ho capita che fosse una verità, ho capito che non era una verità, però mi è rimasta tanto in cuore come una tenerezza, così.
1: Una coccola. Eri da sua bambina e questa immagine della rosa così, così delicata mi fa comunque anche pensare che anche questa scelta probabilmente di non raccontarti i fatti crudeli, crudi, dolorosi del periodo della guerra fosse un modo per proteggerti, perché lui voleva essere solo il tuo papà, e quindi questi fatti che sicuramente hanno segnato la sua vita li voleva anche allontanare dalla sua mente.
0: Il libro inoltre è ricco di tante testimonianze dagli anni di guerra partigiana, in cui emergono i valori di pace, libertà, unità, giustizia e solidarietà, e aggiungerei tutti questi valori, viene riportato anche nel libro, il tuo papà li ha lasciati come eredità. Che vuol dire questo?
2: Ho sentito che al termine, diciamo, adesso con gli anni, sento che veramente di ringraziare che mi ha lasciato questi valori di lui, come dicevo già anche prima, non voleva mai emergere, non si metteva mai in prima persona, ma sempre si prodigava per gli altri, sempre e faceva qualsiasi sacrificio pur di, non so, salvare una persona poi ecco, vedremo poi anche più avanti, non so, con la famiglia così.
1: E quindi la scelta di scrivere questo libro, inizialmente era magari il desiderio di raccontare le testimonianze, ma in realtà com'è nata proprio l'idea? Cosa ti ha spinto in particolare a scrivere questo libro?
2: Non sono partita con l'idea di scrivere un libro, sono partita con l'idea di raccogliere tutto quello che c'era, che parlava di lui, tutto quello che lui aveva fatto, perché negli anni 80, che dopo la sua morte, perché appunto lui è morto proprio nell'80, sentivo parlare male, ecco, mettere in dubbio tutta la cosa è stato fatto dai partigiani, così mi sentivo diffamare così. Allora io, che fino a quel periodo non mi ero mai posto il problema, e quindi mi è venuto il dubbio di dire: ma voglio capire a fondo chi è stato mio papà, cosa ha fatto, chi erano sti partigiani, veramente, ecco. E allora ho scoperto che c'erano diversi libri che parlavano di lui, e allora dico: ma allora li devo leggere, sì, però poi non devo raccogliere tutto quello che parla di lui, metterlo insieme per poi i poster, per i miei figli, per i miei nipoti, ecco. E quindi pensavo solo di raccogliere foto, testimonianze, tutto quello che sentivo, di fare una raccolta. Ma poi anche lì avevo un mucchio, diventava grande questa raccolta, così dico, forse è meglio ancora raccogliere così. E allora ho provato ancora a sintetizzare, prendere solo le cose che mi interessavano di più, metterle insieme, e poi è stato lì per tanti anni così, queste ricerche che avevo fatto, questi fogli, ecco. E poi è venuto fuori così un momentino, poi che mio figlio, lavorando poi nell'editoria, così dice: ma tu, ma quelle cose non vorresti fare un libro? E lì mi è nata l'idea, dico: ah, forse si potrebbe. E allora abbiamo cercato di far venire fuori un libricino, insomma, perché poi non volevo raccontare la storia, perché ci sono tanti libri storici, ci sono gli storici che loro raccontano, sanno bene come fare, ecco. Volevo che venisse fuori la vita di come hanno vissuto, chi erano questi partigiani come persone, ecco. Ho cercato di far venire fuori questa cosa qua, insomma,
1: questa decisione di mettere nero su bianco e appunto i giorni di questi uomini che hanno combattuto spinti da valori importanti. La messa in discussione di questi lavori, come abbiamo sentito, è quello che ha dato il via, quasi un desiderio di ulteriore, di rendere onore a quello che è stato. Ma noi vogliamo rispettare la scelta di puntare l'attenzione proprio sull'uomo, e quindi vogliamo raccontare insieme ad Adelina quelli che sono stati diciamo alcuni episodi importanti dell'amore che papà Pierino provava per la sua famiglia. Una famiglia che ha amato, sono soltanto moglie e figlie, ma anche le sorelle. E quindi ci sono alcuni episodi molto, molto delicati e piacevoli che adesso Adelina ci racconterà. Pierino era molto, molto attaccato alla sua famiglia, ha fatto tanti sacrifici per la famiglia e non ha lavorato molto per far sì che nulla mancasse alla sorella e alla mamma. E allora scegli tu, Adelina, qualche episodio che ci vuoi raccontare del tuo papà.
2: Ma sì, a me da piccola, anche da giovane, anche da ragazzina, mi metteva soggezione, ecco, questo uomo che trovavo severo, insomma, però proprio devo dire proprio con tutto il cuore che le cose più, i momenti più belli, i ricordi più belli sono con lui, sono stati, ecco, questi, ecco. Ad esempio ricordo tante cose. Intanto lui non ci ha mai picchiati, una volta né me né mia sorella, ma mai, però bastava uno sguardo, io capivo che era un rimprovero, uno sguardo serio, e io capivo che era un rimprovero, e questo così, no, mi metteva un po' di soggezione. Però ad esempio quando sono stata licenziata al mio primo impiego, che poi hanno diminuito il personale e così poi in seguito è poi fallita la ditta, ma io ero rimasta così male, non avevo il coraggio di dirglielo a mio papà, l'avevo detto a mia mamma, e lui, che in genere voleva farmi vincere questa mia difficoltà che avevo verso di lui, e allora mi faceva le domande perché io rispondessi, e invece in quel caso lì mi è corso incontro, mi ha abbracciata, mi ha detto: so già tutto, stai tranquilla, non preoccuparti, questa è la tua famiglia, penserà a te sempre. Cioè mi ha dato delle parole di conforto, mi ha fatto sentire bene, mi ha tolto l'angoscia, così. E questo è un momento. Poi anche altri momenti, anche quando eravamo fidanzati con Gianfranco, a un certo punto abbiamo avuto un grande litigio, e allora basta, avevamo deciso, basta, ci lasciamo, e però dico, andiamo a dirglielo a mio papà, siamo andati tutti e due insieme per dirglielo che era finita, che non potevamo più andare avanti, bla bla bla. E allora mio papà ci ha ascoltati uno per uno, ci ha presi lì, ci ha detto, e ha fatto: ma perché, ma cosa, insomma, ci ha fatto passare tutto, la sbolla che avevamo tutto, e ci ha fatto così, insomma, il fatto sta che siamo ancora insieme, insomma. Ecco, è così.
1: Una presenza discreta, ma
2: sì,
1: molto importante.
2: Molto importante, parlava anche poco, ma quando parlava erano, insomma, parole importanti. Poi lui si prodigava sempre per il dialogo, sempre, sempre, sempre, per far pace, sempre, sempre, sempre. E quindi anche in famiglia, proprio con i parenti, se c'era un qualcosa, qualche malinteso, qualcosa, lui subito cercava di chiarire, di far pace, cercava subito di doveva. Siamo sempre stati molto, tutti molto uniti, questo lo riconoscono tutti, proprio tutti i parenti, anche proprio dalla parte di mia mamma, tutti, tutti.
1: A proposito di mamma, c'è un episodio particolare.
2: Sì.
1: Mamma ha un incidente in auto.
2: Ah, sì.
1: E come si è comportato papà?
2: Sì, mio papà faceva il meccanico, e allora lei aveva avuto questa...
0: Ne faceva tanti di lavori, almeno questo emerge, soprattutto il meccanico, iniziato come meccanico,
2: sì,
0: però
2: sì.
0: Legge anche muratore...
2: non tanto muratore, no, però insomma cercava di fare...
0: Sì. Sì.
1: Di darsi da fare.
0: Di darsi da fare, per tutti, sì.
2: Sì, per tutti, sì. E quindi mia mamma aveva avuto questo grande incidente in macchina, che insomma è stata all'ospedale, e la macchina semidistrutta, insomma, e mia mamma, anche lei è un tipo combattivo, e dice: però io continuerò a guidare, e riprenderò a guidare. E allora mio papà subito dice: ma certo io ti aggiusterò la macchina e vedrai che poi guiderai ancora. E così è stato, insomma.
1: Beh, dare fiducia, dare coraggio.
2: Sì, sì.
1: Però penso che, allora, sicuramente tu sei orgogliosa del tuo papà, ma tra le pagine del libro ho anche letto di quella volta in cui tu dovevi calmare, diciamo, tuo figlio, che era particolarmente vivace in quel momento, e tuo papà ti ha osservata.
2: Ah,
1: sì. Ti ha osservata e ha, vuoi raccontarlo tu, ha apprezzato, sì, il modo in cui,
2: sì,
1: ti sei imposta verso tuo figlio.
2: Sì, in quel periodo avevo così anche conosciuto delle famiglie che mi hanno anche aiutata, sostenuta, e quindi...

0: Allora non so che cosa gli avessi detto, mi sono avvicinata a lui, ho cercato di farlo ragionare, non so che cosa avessi fatto, però mi è rimasto impresso che mio papà dice che bel deut, vuol dire che bel garbo, così, no? In piemontese. Quindi sì, questo fratello.
1: Ecco, gli insegnamenti di papà e la vostra vita, insomma, che poi viene trasmessa, no? È stata trasmessa ai tuoi figli, e anche un altro episodio al tuo nipotino, legato anche all'importanza della musica. Papà amava, come abbiamo visto, suonare la fisarmonica, la musica è stato un filo conduttore anche della vostra vita.
2: E della sua vita partigiana anche, perché tra l'altro, secondo me, emerge come lui sapeva scegliere sempre i momenti giusti dove inserire la musica. Non c'era momento in cui la musica mancasse. Quindi spiegaci un po' l'importanza di questo nella musica, nella sua vita, di cos'era la fisarmonica per lui.
0: Era la sua passione, perché fin da l'età di 5 anni mi raccontavano, perché che lui già suonava la fisarmonica, aveva imparato a suonarla già bene, e poi si è sempre migliorato, insomma. Però era piccolino con questa fisarmonica più grande di lui. Io ho visto le foto, ho visto anche delle foto dei giornali, che a volte così veniva anche ritratto, e quindi effettivamente suonava molto bene. Io, da come lo ricordo, da grande, insomma, sì, suonava proprio con passione, per cui sentivi che faceva proprio vibrare, quella ti trasmetteva proprio la passione. Sì, e poi lui componeva anche qualche canzoncina, così, ecco, mi raccontavano i partigiani che componeva delle canzoni, poi le cantavano, le suonava, le cantavano, così, ecco. Però lì è andato tutto perso, non lo so, non sono rimasti ricordi, non so. Però quello che ricordo io, qualche filastrocca un po' così simpatica, così, per i bambini. Ricordo in particolar modo una che lui, quando i bambini, non so, combinavano qualche o toccavano qualche cosa, allora veniva da sgridarli, i bambini piangevano, lui allora invece li prendeva in braccio, qualsiasi bambino li prendeva in braccio, e poi distendeva il suo braccio destro, il pollice, faceva vedere il pollicione, invitava il bambino a attaccarsi al suo pollicione, e poi facendo girando su se stesso, così, cantava e così, muovendo e agitandosi, i bambini ridevano, e così magari tante volte stavano piangendo e così, e ridevano invece così, tranquilli. E questo ritornello era diventata una cosa, insomma, così, che per tutti i bambini. Un giorno io ero già nonna di Alessandro, il nostro primo nipotino, e allora l'avevo preso in braccio, non so per quale motivo, insomma, comunque gli avevo cantato questa canzoncina e lui si divertiva, e c'erano presenti anche i suoi genitori, Paolo e Laura, e poi, con sorpresa, un po' di tempo dopo vedo che ho sentito che gliela cantavano, erano i loro genitori che gliela cantavano, e lui si divertiva, e quindi così mi faceva tanto piacere.
1: Quindi trasmessa dal bisnonno,
0: dal bisnonno,
1: questi piccoli ricordi, queste frasi, immagini, che sono l'eredità morale importantissima che ci portiamo dietro. E allora torniamo l'aspetto, andiamo a focalizzarci un attimo su la sua azione da partigiano. E noi leggiamo nel libro che ci sono parecchi ricordi, no? Che testimoniano la tenerezza di questi uomini provati dalle sofferenze più varie, e con un'umanità quasi che commuove. E nel libro ci sono anche le lettere dei condannati.

0: A morte. E a questo proposito vogliamo ricordare Frate Cipolla. Frate Cipolla, che Adelina ha anche incontrato, anch'io personalmente l'ho conosciuto anni fa, è stato il cappellano delle carceri nuove di Torino e quindi ha accompagnato moltissimi giovani uomini alla morte. E tra questi, ad esempio, lo citavamo prima, anche Eric Gioacchino, a cui è intitolata una delle nostre scuole primarie qui della zona. E Frate Cipolla, appunto, ha accompagnato questi giovani alla morte, in particolare questo gruppo di 7 giovani partigiani che sono poi stati fucilati ai martiri del Martinetto. Ma tornando al libro, Adelina ha appunto raccolto alcune lettere dei condannati a morte e ora ci leggerà proprio una di queste lettere e poi ci racconterà a chi era rivolta.
1: Ecco. Sì, qui è il sottotenente Viale Lorenzo, condannato a morte, che scrive alla fidanzata. Allora, Torino, 11 febbraio 45. Vicky, mia adorata, era destino, non c'è stato possibile realizzare il sogno che avevamo carezzato così dolcemente. Bisogna che tu abbia pazienza e ti rassegni all'inevitabile. Il nostro amore, che è stato così dolce e santa cosa, deve essere troncato così perché dei carnefici, con un'indegna divisa militare indosso, avevano bisogno di sangue. Non voglio morire augurando del male a chi mi ha fatto male, quindi auguro loro che il mio sangue non ricada su di essi. Bambina mia, credi che per me è un vero strazio dover abbandonare d'un tratto i bei sogni fatti insieme, sogni di pace e di amore. Ti chiedo di sopportare con coraggio questa luttuosa notizia e di essere fiera di me, che son caduto combattendo per un'Italia sempre più grande, libera, indipendente, che forse tu e i tuoi figli avrete la fortuna di vedere. Sei giovane, la vita è lunga, quindi sono certo che troverai l'uomo che sarà capace di darti la felicità che io non ti ho potuto dare. Mi auguro che il ricordarti di me ti sia una cosa cara e non possa avere altro che buoni ricordi. Ti ho voluto, ti voglio molto bene e veglierò dal mio sonno eterno su di te, in modo da proteggerti nelle avversità e dalle malvagità del mondo. Mi auguro che Michele possa essere presto vicino a voi, penso fosse il fratello, e che possiate vivere felici tutti insieme. Ricordami e salutami la mamma, Adele, Gino e tutti gli amici comuni. Ti lascio, non per sempre, perché spero ci ritroveremo in un mondo migliore. Abbiti tanti cari baci ed abbracci affettuosi. Tuo Renzo. E poi leggerei la lettera del cappellano, appunto, il cappellano delle carceri giudiziarie, ecco, che li ha accompagnati questi giovani alla morte. Allora, anche qui Torino, 15 febbraio 45. Pregiatissimi signori, la scrive ai genitori di Renzo. Nel mio ufficio di cappellano delle carceri ebbi occasione di avvicinare più volte il vostro Renzo e di assisterlo al momento della esecuzione. Pensando che tutti i particolari degli ultimi giorni della sua vita possono tornare a voi di grande conforto, esporrò quanto mi è noto, anche perché Renzo più volte mi pregò di fare un'accurata relazione della sua morte e di assicurarvi che egli moriva da buon cristiano e da buon italiano. Mi avvicinai a lui con la per la prima volta subito dopo il processo, quando fu rinchiuso nella cella di punizione. Egli si dimostrò molto sereno e testualmente mi disse: «Sappia, padre, che voglio morire bene. L'atto di dolore lo so ancora. La prego però di un favore. Appena verrà a conoscenza dell'ordine di esecuzione della sentenza, mi avvisi, perché desidero scrivere con calma le mie ultime lettere e poi raccogliermi in preghiera per prepararmi spiritualmente bene alla morte». Continuò poi il discorso rievocando episodi della sua vita giovanile e della educazione ricevuta. Sabato pomeriggio volle confessarsi perché presentiva che la sua ultima ora stava per giungere. Anche quel giorno lo lasciai molto sereno. Alla sera del 10 mi fu comunicato che all'indomani avrei dovuto assistere ad una esecuzione. Non mi vennero però notificati i nomi dei condannati, per cui non fui in grado di accontentare Renzo nel desiderio di conoscere in precedenza il giorno della sua morte. Verso le 4:30 del giorno 11, accompagnato da un altro padre cappellano, scesi nelle celle di punizione. Il comandante del carcere notificò ai quattro compagni di Renzo l'ordine dell'esecuzione. A Renzo, che dormiva, non fu detto nulla, perché il compagno di cella ci assicurò che egli era già venuto a conoscenza della notizia la sera precedente, che aveva scritto tutto ciò che desiderava, per cui, avendo già sistemata ogni cosa, non voleva essere svegliato se non al momento opportuno per potersi apparecchiare e ricevere il santo viatico. Si svegliò infatti verso le 6, volle ancora confessarsi per essere proprio puro innanzi agli occhi di Dio. Al termine della confessione gli donai un crocifisso perché lo tenesse nelle mani durante l'esecuzione, avvenuta la quale io stesso l'avrei ritirato per consegnarlo alla mamma. Egli gradì immensamente questo dono ed approvò la mia proposta. Lasciò quindi la sua cella ed entrò in un'attigua dove si trovavano gli altri quattro compagni. Pregammo insieme per disporre le anime a ricevere il Santissimo Sacramento. La comunione venne amministrata dall'altro padre cappellano. Insieme pure attendemmo al ringraziamento, rivolgendo una particolare preghiera alla Vergine della Consolata per tutti i parenti. Salutati i compagni conosciuti in questo luogo di pena, ci avviammo all'automobile che doveva condurci al luogo dell'esecuzione. Fu allora che Renzo mi disse ripetutamente: «Padre, mi stia vicino». Giunti allo stabilimento del tiro a segno in regione Martinetto, vidi Renzo che si intrattenne a parlare coi soldati di scorta e con quelli che avrebbero dovuto eseguire la sentenza. Conservando sempre la sua ammirevole calma, disse: «Tra me e voi non ci deve essere nessun odio, perché voi eseguite la sentenza, ritenendo opportuno liquidarci per poter salvare la patria. Noi pure, a nostra volta, intendiamo raggiungere questo stesso scopo, salvare la patria comune. È quindi il fine delle nostre azioni, ma ai posteri rimettiamo il giudizio della nostra condotta». Volle quindi salutare il comandante del plotone di esecuzione, al quale rivolse tre domande: prima, di essere fucilato al petto; secondo, di morire in piedi; terzo, di dare egli stesso, come ex ufficiale, l'ordine del fuoco. Il comandante rispose di non poterlo affatto accontentare, perché a lui aspettava soltanto il compito di eseguire gli ordini ricevuti. Renzo rinunciò a malincuore ai suoi propositi. Prima di accomodarsi sulla sedia, tutti e cinque si posero sull'attenti e gridarono: «Viva l'Italia libera!». Poi si abbracciarono e vollero pure abbracciare me, perché trasmettessi ai loro parenti quest'ultimo bacio. Appena seduti, si avvicinarono loro i serventi per bendare a ciascuno gli occhi. Nessuno acconsentì. Le bende furono abbandonate in un angolo. Ecco l'ordine in cui si succedettero. Renzo occupò il primo posto. Dopo di lui si sedettero Gindro, Alfonso, Meneghini Nello, Canepa Giovanni, Fattorelli Rubens. A tutti venne ancora impartita un'ultima assoluzione. Nel frattempo il cancelliere del tribunale diede lettura della sentenza. Rivolsi allora le ultime parole d'incoraggiamento e mentre con me ripetevano ad alta voce la giaculatoria «Gesù mio, misericordia», fu dato l'ordine del fuoco. Renzo, colpito, tentò ancora di alzarsi, quasi a voler morire in piedi come suo desiderio, poi ricadde immobile sulla sedia. Immediatamente somministrai a lui e ai suoi compagni il sacramento dell'estremunzione, mentre il medico di servizio constatò il decesso. Il plotone di esecuzione presentò le armi e si allontanò. Tolsi dalle mani di ciascuno i crocifissi che avevo loro dato e li riposi in buste distinte per poterli consegnare poi ai parenti. Renzo lo stringeva nella mano sinistra. Vennero i necrofori che, slegati i corpi dalle sedie, erano stati legati con cinghie affinché i cadaveri non avessero a cadere all'indietro, ebbero cura di esporli in casse distinte. Sul petto d'ognuno deposi un'immagine del crocifisso. Collocati su di un autocarro, li accompagnai al cimitero, dove impartì ancora una soluzione prima di assistere alla loro inumazione. La tomba di Renzo porta il numero 4799 campo H. Nel dolore immenso che strazia i vostri cuori per la perdita del vostro unico figlio, vi siano di grande conforto la conoscenza ed il ricordo di questi particolari della sua morte, i quali vi assicurano che egli, veramente sereno, si addormentò nel Signore, cui offerse il sacrificio della sua giovane vita per poter meritare il premio eterno. Egli dal cielo continuerà a vegliare su di voi ed attenderà il giorno di potervi riabbracciare in seno a Dio, là dove si ricostruiranno le famiglie distrutte quaggiù. Il Signore vi benedica e vi conforti. Il cappellano carceri giudiziarie di Torino, padre Ruggero Cipolla.
0: Circa 20 anni fa, quando padre Ruggero Cipolla è stato all'inaugurazione del Museo Giachino, ha letto anche in quell'occasione una lettera di un condannato a morte, anche una lettera che lui stesso aveva scritto, come qui, ai genitori. E ricordo l'emozione di quel giorno e ricordo le lacrime di frate Cipolla, un momento particolare. Colgo l'occasione per ricordare a chi avesse piacere, proprio sull'onda di questo nostro incontro speciale, e di andare a visitare questo museo Eric Giachino, e dove sono anche lì esposte le lettere come queste che ci ha letto Adelina, le lettere, ripeto, di Eric ai genitori, alla fidanzata, e anche alcune lettere di frate Cipolla. E noi non possiamo che ringraziarti, Adelina.
2: Grazie, Adelina.
0: Grazie per aver dato voce all'emozione, ai pensieri, aver ricordato sì un partigiano, ma aver ricordato un papà, un grande papà.
2: Noi ringraziamo Adelina Sasso per la sua partecipazione, per averci raccontato la storia di un padre, di un partigiano, di un uomo che ha fatto dell'altruismo e della generosità due valori fondamentali della propria vita. E vogliamo lasciarvi con, dato che questa giornata ci ha riempito di emozioni, con un brano di Adriano Celentano, L'emozione non ha voce. Ringrazio nuovamente Adelina Sasso. Se ci vuoi salutare, Adelina.
1: Sì, io ringrazio tanto voi che mi avete dato questa opportunità, che abbiamo potuto insieme, insomma, mettere in luce mio papà e i valori di queste persone, insomma.
0: Grazie.
2: Bene, vi lasciamo con l'emozione in una voce di Adriano Celentano.

0: pista di Sanremo con la canzone mononota Elio e le storie tese.
1: Beh, fantastici, che già avevano partecipato in precedenza, sì, molti anni prima, con la
0: Terra dei cachi,
1: Italia sì, Italia no. No, comunque quella canzone è strutturata in maniera da far suonare solo una nota a livello melodico, a livello di struttura cantata, invece l'armonia cambia. Questo è per i musicisti, lo stiamo dicendo, quindi mononota in questo senso, ecco.
0: Sicuramente molti ricorderanno anche la loro ultima esibizione, all'ultima serata, dove gli Elio si presentarono, diciamo, in versione gonfiabile, come dei giganti, tutti con un bel po' di chili in più, insomma.
1: Ma loro avevano puntato all'ultimo posto, volevano prendere l'ultimo posto, mi pare.
0: E invece si sono ritrovati sul podio, competere sul podio, quasi
1: al terzo o al secondo, non ricordo.
0: Secondo posto, hanno quasi rischiato di vincere il festival. Al terzo posto invece si sono piazzati i Modà, ma sicuramente altre canzoni rappresentative di questa edizione sono senz'altro quella di Rafael Gualazzi, grande pianista cantante, esatto, jazz, con la sua Sai, ci basta un sogno, e poi un altro celebre brano, Max Gazzè, con la sua Sotto casa. Poi anche Simone Cristicchi con La prima volta che sono morto.
2: Tra l'altro qui portavano due canzoni gli artisti.
0: Sì, sì.
2: E c'era un televoto per scegliere la canzone migliore che poi avrebbe continuato la gara.
0: Sì, sì, leggendo solo il podio, poi alla fine i brani, diciamo.
2: Intanto vi dico che c'è Rocco che ci saluta e noi lo salutiamo. Ciao Rocco. Rocco Macri, il nostro vicepreside, gli mandiamo un grande saluto. Ci scrive, già vi dico, su WhatsApp. Allora, Rocco Macri ci scrive: vorremmo come minimo essere salutati. Beh, ma noi, certo, mandiamo un grande saluto. Voi ci ascoltate sempre molto
1: in maniera assidua.
2: Esatto, siete i nostri grandi ascoltatori, quindi salutiamo.
1: È il nostro
2: Rocco,
1: fan numero uno, devo
2: assolutamente
1: dire.
2: Fan e direttore artistico.
1: Direttore artistico.
2: Salutiamo Rocco e salutiamo Fiorella. Io a questo punto.
0: E ringraziamo anche Sergio
1: Galfo
0: per averci dato una mano fondamentale,
1: tecnico,
0: indispensabile per risolvere insomma piccoli problemini tecnici. Ma
1: esatto,
0: siamo qui.
1: Esatto, meno male che siamo qui, anche grazie a Sergio Galfo. Sì. Soprattutto grazie a Sergio Galfo oggi.
0: Beh, diciamo che quando è tornata, diciamo, la connessione.
1: C'è stata una colonna sonora bellissima.
0: Sì, sì, è partita la sigla di Star Wars, insomma, noi, sì, sulle note di questa.
1: Siccome nulla è casuale, secondo noi. A tutto c'è un collegamento, ecco.
0: Sì. Beh, io direi
1: l'ascoltiamo,
0: possiamo ascoltare.
1: Bellissima canzone,
2: io
1: comunque, grande voce.
2: Intanto un'ultima cosa: in questo Sanremo partecipò anche come ospite Maurizio Crozza. Non so se vi ricordate quello
1: che
2: è successo.
1: L'hanno contestato quella volta.
2: Contestato,
1: sì, sì,
2: sì, fischi, insomma, fu.
1: Perché eravamo, diciamo, in un clima politico anche lì abbastanza tormentato, come sempre, ovviamente.
2: Bene, allora vi facciamo ascoltare l'essenziale di Marco Mengoni, brano vincitore di Sanremo.
1: Bella canzone, bella voce. Lui.
2: 2013.
1: Sì, sì.
2: Buon ascolto.

0: e questa era la meravigliosa voce di Marco Mengoni, vincitore di Sanremo 2013. E noi riprendiamo con la gara e passiamo a un altro anno significativo che ha visto vincere una band,
1: un duo,
0: che sono i Jalis.
2: Posso, prima di passare velocemente appunto a Sanremo 97, dire una piccola chicca che riguarda appunto questo brano di Marco Mengoni?
0: Come no?
1: Vai.
2: Che è stato scritto da Roberto Casalino e Francesco De Benedittis, prodotto da Michele Canova. Questo pezzo era stato originariamente proposto a Noemi, per poi diventare un brano di Marco Mengoni e quindi brano vincitore. Ti ricedo la parola sui Jalis e Sanremo 97.
1: Ecco.
0: Allora, che cosa vogliamo dire di questo
1: Jalis
0: Sanremo?
1: Jalis è un gruppo storico. Beh, cioè, che hanno vinto quel Sanremo appunto nel 1997, dopodiché sono stati rifiutati dal Festival di Sanremo per ben 29 volte consecutive, inclusa l'esclusione per l'edizione 2026. Sì,
2: ci provano ogni anno, ma insomma,
1: sì, nonostante questa vittoria del 97, però comunque loro non mollano, cioè sono entrati anche nella leggenda su questa cosa, non si arrendono mai e continuano a proporsi al Festival e continuano puntualmente ad essere rifiutati. Però questo brano possiamo dire è molto carino, cioè ha meritato di vincere in quell'anno, siamo sempre negli anni 90, comunque si produceva buona musica, cioè la qualità sia del testo che della musica c'è in questo brano, posso dire.
2: Sì, come del resto tutto il festival, che è stato condotto da un volto storico della televisione italiana, ovvero Mike Bongiorno, con
1: anche lui.
0: Scusate.
3: Per piacere, questo festival, ecco, truccato lo vince, e lo vince Paolo Stoleali,
4: e dai, e ci siamo un'altra volta, dai.
0: Ecco, abbiamo avuto un piccolo incidente di percorso, ma come si sa, Sanremo, questo è la famosa incursione di Cavallo Pazzo al Festival di Sanremo.
1: Nel 92, questo, qualche anno prima.
0: 92, noi ci tenevamo a farvelo riascoltare e darlo sotto forma di incursione. Bene, che altro
1: comunque
0: possiamo
1: tornando
0: dire?
1: Al Festival del 97, c'è stata anche Patti Pravo con E dimmi che non vuoi morire.
2: Bellissimo brano.
1: Scritta dal grande Vasco e da Curreri degli Stadio.
2: Sentiremo adesso quest'anno cos'altro ha da proporre Patti Pravo, che torna.
1: Sì, ma lì si sente proprio la mano di Vasco e di Curreri. Cioè, una bellissima canzone, scritta, cioè un testo molto sentito, anche un arrangiamento molto, molto alla Vasco, molto una ballata alla Vasco.
0: Bellissimo.
1: Potrebbe essere.
0: Sì. Anche cantata da Vasco Rossi, io l'ho sentito.
1: Anch'io,
0: più volte.
1: Sì, ho sentito
0: è
1: i Brovini,
0: una canzone meravigliosa.
1: E anche Curreri.
2: Con uno splendido solo di
1: Andrea
2: sax
1: Innesto,
2: soprano.
1: Andrea Innesto, grandissimo sassofonista storico di Vasco, che è stato prestato a Patti Pravo in questo caso.
2: Sì, e poi mi piace anche ricordare un'altra hit di questo Sanremo. Chissà quanti ricorderanno la mitica Papa Nero di Pittura Fresca.
1: Bellissima.
2: Una canzone, insomma,
0: a me non dice niente.
2: Con un testo
0: anche il
2: un
0: Papa
2: particolare.
0: Nero non mi dice ancora niente.
2: E poi per gli amanti
1: c'era anche Neck con Laura non c'è.
2: C'era anche Neck con la
0: questo
2: mitica Laura non c'è.
0: C'era, ragazzi, questo non so se lo sapete, ma c'è una canzone della categoria giovani che si intitola E la notte se ne va, e l'autore di questa canzone era Mickey Mix, che è oggi
1: Caparezza,
0: esattamente. Caparezza ha partecipato al
1: Festival
0: di Sanremo.
1: Ha partecipato, sì, però con tutto un altro look proprio. Lui, non dico che rinnega quel periodo, però poi comunque la sua vera e propria carriera è stata dopo, quando ha iniziato comunque ad avvicinarsi al mondo dell'hip hop e cercando di mescolarlo a tanto altro.
2: E come dimenticare anche la partecipazione con la vittoria nella categoria Nuove Proposte di Paola e Chiara con Amici come prima. Alex Baroni
0: Salutiamo
2: con Cambiare.
0: Paola e Chiara che ci stanno seguendo.
1: Esatto.
0: Ciao Chiara.
1: E anche Carmen Consoli, che salutiamo ovviamente, con Confusa e Felice.
2: Anche quella... Alex Baroni con Cambiare e Niccolò Fabi, altro volto del cantautorato, con la sua mitica Capelli, una canzone che per ovvi motivi insomma non posso amare particolarmente. E poi
1: ma non ti vedono, quindi non lo sanno.
2: Vabbè, ho fatto una missione. E poi Non dimentichiamoci anche di, per gli amanti, diciamo, del progressive rock italiano, anche la partecipazione dei New Trolls con Alianti Liberi, un altro gruppo storico italiano, importanti per il loro contributo al rock progressivo.
1: E poi comunque, tornando ad Alex Baroni, che da lì a poco purtroppo non ci sarebbe più stato, che ha avuto un incidente.
2: Sì.
1: E lui è stato anche compagno di Giorgia per tanti anni.
2: Sì. Scomparsa che l'ha segnata.
1: Lui grande voce, questo cantante, questo artista, devo dire. Quindi ricordiamolo sempre. Comunque,
0: bene, io direi
1: possiamo andare con fiumi di parole.
0: Facciamo ascoltare la canzone vincitrice di Sanremo 1997 con Fiumi di parole, i Jalisse.

0: E questi erano i Jalis, fantastici, con Fiumi di parole, brano vincitore del 1997. Bene, adesso passiamo a un altro brano fantastico, vincitore di Sanremo 2017.
1: Il mitico Gabbani.
0: Francesco Gabbani con Occidentali Scarma, che veniva dalla vittoria l'anno precedente di Sanremo Giovani con la sua Amen. Ma che cosa succede in questo Sanremo 2017? Che cosa mi dite, ragazzi?
2: Allora, innanzitutto, conduttori Carlo Conti e Maria De Filippi.
1: Ma però un duo fantastico, perché diciamo è stata traslata da Mediaset la signora De Filippi, cioè quindi si è appropriata di un palcoscenico lontano apparentemente.
2: Sì, diciamo che oramai era già qualche anno che il mondo del talent show aveva cominciato a fare capolino.
1: Esatto.
2: Già da una decina di anni il mondo dei talent aveva cominciato a fare capolino anche nel Festival di Sanremo. Senz'altro un podio di tutto rispetto, con appunto Francesco Gabbani con Occidentali Scarma, canzone che ricorderanno tutti anche per il video e per la performance dello stesso Gabbani. E al secondo posto troviamo invece una grandissima interprete della canzone italiana con Che sia benedetta di Fiorella Mannoia, dici bene Giovanni. E poi al terzo posto Ermal Meta, che tra l'altro torna proprio quest'anno al Festival di Sanremo, ma appunto si classificò terzo in questa edizione del Festival con Vietato morire.
1: Poi vinse l'anno dopo in coppia con Fabrizio Moro, non ci avete fatto niente.
2: Esatto, sì. Altra bellissima canzone con un bellissimo testo. E mi diverte vedere come, ecco, un po' corsi e ricorsi, Ermal Meta e Michele Bravi in questo Sanremo. Anche quest'anno tornano insieme Michele Bravi ed Ermal Meta. Insomma, artisti che ritornano. E poi segnaliamo anche una giovane Elodie con Tutta colpa mia agli esordi, diciamo.
0: Albano di Rose e di Spine.
2: Beh,
0: anche Albano, un altro ritorno,
1: un veterano
0: del Festival di Sanremo,
2: insieme a Michele Zarrillo, altro veterano in questa edizione, e anche Fabrizio Moro, classificato al settimo posto con Portami via.
0: Fabrizio Moro, che tra l'altro vince anche il premio per il miglior testo per la canzone Portami via. Fu una canzone molto molto bella anche quella. Questo è un altro grande Sanremo. Bene,
1: no, belle belle canzoni davvero.
0: Allora vogliamo farvi ascoltare la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2017 con Occidentali Scarma, Francesco Gabbani.
3: Francesco Gabbani, Chiaravalli e Filippo Gabbani, Occidentali Scarma, dirige l'orchestra il maestro Luca Chiaravalli, canta Francesco Gabbani.

0: Occidentalis Karma di Francesco Gabbani, che si conclude con un invito allo yoga. Bene, adesso passiamo a un altro festival di Sanremo, anno importante per la nostra Italia, il 2002. Vincitori furono i Mattia Bazar con la canzone Messaggio d'amore. Intanto vi ricordo che potete scriverci su WhatsApp al 351-427-8040 oppure su Instagram sulla pagina RDF Radio, dove potete anche votare nelle stories e potete votare il brano preferito di questa puntata. E ovviamente
1: scriveteci
0: perché vogliamo appunto le vostre richieste per il brano finale che vi faremo ascoltare. Quindi adesso che manderemo come sigla finale, che ci dite ragazzi di questo Sanremo 2002?
1: Allora, il 52esimo festival fu presentato, guarda caso, da Pippo Baudo,
2: il ritorno di Pippo,
1: super Pippo nazionale. Dopodiché il 2002, come dicevi tu, anno fondamentale a livello nazionale, perché entriamo nell'euro, la nuova moneta entra in vigore. Poi qui abbiamo bellissime canzoni, quindi al primo posto abbiamo detto i Mattia Bazar, poi abbiamo Alexia con Dimmi come posso fare per salvare il mio cuore.
0: Poi abbiamo, bravi, siete veramente bravi, si vede che insegnate musica.
1: Abbastanza intonati.
0: Sì.
1: Possiamo partecipare al prossimo.
0: Potete partecipare al prossimo il festival. Se facciamo il Fanta Sanremo, io vi voto. Okay, cioè, se sarete nella mia
2: grazie
0: squadra
2: Giovanni.
0: Del Fanta Sanremo.
1: Vabbè,
2: grazie.
1: No, ma io vorrei che Fabrizio dirigesse l'orchestra, ce lo vedo. Dirige l'orchestra il maestro D'Amato, cioè.
2: Ti ringrazio, io non mi ci vedo, però ti ringrazio.
0: Ma saresti un nuovo Beppe Vessicchio che noi vogliamo ricordare con affetto.
2: Senza barba, senza capelli, ma con un po' di barba.
1: Con un po' di barba, fai crescere un altro po', capito?
2: Quindi con parrucca.
1: Esatto, poi avevamo appunto Gino Paoli.
0: Un terzo posto. Un grande artista, ragazzi.
1: La storia proprio della musica leggera italiana. Poi appunto Michele Zarrillo con Gli Angeli, poi avevamo Gianluca Grignani con Lacrime dalla Luna, altro bellissimo pezzo, ma soprattutto Daniele Silvestri con Salirò,
0: che vinse il premio della critica. Direi un 14esimo posto, no, immeritato,
1: però ha vinto il premio della critica.
2: Incredibile.
1: Ha vinto il premio della critica meritatamente, però avrebbe meritato molto di più. Cioè con Salirò.
2: Assolutamente, tra l'altro questa è una cosa molto importante di questa edizione, perché la canzone vincitrice, ovvero Messaggio d'amore, non ha ottenuto un grandissimo successo in termini commerciale, in termini di ascolti, rispetto appunto magari a Salirò, che senz'altro è diventato il tormentone di questo festival. E poi c'è da dire anche che i Mattia Bazar hanno però ottenuto, diciamo, una seconda vittoria al Festival di Sanremo dopo quella del 1978 con il brano E dirsi ciao. Vittorie ottenute con formazioni diverse, perché come molti sapranno i Mattia Bazar hanno cambiato soprattutto la voce femminile, no? Si è passati da Antonella Ruggero a Laura Valente, Roberta Faccani, Silvia Mezzanotte, cioè insomma ci sono state molte cantanti, ma anche in questo caso gli autori sono sempre loro due, ovvero Piero Cassano, membro della band e uno dei più grandi hitmaker a livello italiano, ha scritto tantissimi brani per altri per altri grandissimi
1: per
2: artisti,
1: altri,
2: Eros Ramazzotti per esempio, ci sei adesso tu, che vinse il Festival di Castrocaro, e Giancarlo Golzi, che purtroppo è venuto a mancare da qualche anno, batterista dei Mattia Bazar e di un altro gruppo famoso nella scena progressive rock italiana, ovvero il Museo Rosenbach.
0: Ci furono anche ospiti internazionali di un certo peso, Kylie Minogue, Anastasia, Shakira, quindi Alicia Keys, quindi veramente ospiti, Britney Spears, ospiti di un certo calibro.
1: Un certo tipo.
2: Artisti internazionali.
1: Poi a livello nazionale invece ci fu il ritorno di Roberto Benigni dopo ben 19 anni, la sua presenza... Come sempre destò qualche polemica, però
2: posso dire che qualsiasi presenza ha destato un po' di polemica al festival.
1: Ma è anche un pretesto per farne parlare,
2: ricordo, cioè. Tutto a servizio dello share.
0: Ma non ricordo quale festival fu ospite Adriano Celentano, ricevette una marea di fischi.
2: Pensavo proprio a lui.
0: Tra l'altro è uscito recentemente su Instagram Adriano Celentano.
1: Sì, starò peggio, ha scritto una cosa del
0: una
1: genere.
0: Una foto abbastanza preoccupante. Speriamo bene.
1: Speriamo.
2: Salutiamo Adriano.
1: Grande Adriano.
0: Bene, allora noi vi facciamo ascoltare il brano vincitore del Festival di Sanremo del 2019.

0: E questa era Messaggio d'amore dei Mattia Bazar, brano vincitore del Festival di Sanremo del 2002.
1: Ma a proposito di messaggi d'amore e di messaggi in generale, abbiamo qualcuno qua che vuole,
0: sì, è venuto un ospite,
1: vuole dare un messaggio, vuole fare un cameo. Prego, prego,
0: prego,
1: prof.
0: Prego,
2: mi
0: prego,
2: limito
0: prego
2: a salutare, è un piacere.
0: Si avvicini,
2: vedere.
0: Si avvicini.
3: Prego.
2: Mi limito, dicevo, a salutare, è un piacere vedere in diretta tutto ciò.
0: Ringraziamo il professor Del Vecchio che ci è venuto a trovare.
1: Allora, passiamo. Quindi avevi qualcosa, sì, da dire su questo brano, caro Fabrizio. Fabrizio?
3: Sì, stavo dicendo appunto prima che rispetto al tormentone, diciamo, di questo Festival di Sanremo 2002, che sicuramente
1: salirò
3: di Daniele Silvestri, questa canzone non ha avuto un grandissimo successo dal punto di vista commerciale, ma ha avuto, diciamo, una seconda vita come canzone da ballare, perché è diventata popolare, diciamo, una versione beguin nelle orchestre da ballo. E pensate, esatto. E tra l'altro, altra curiosità, questo singolo è anche assente, ovviamente il brano è diventato, no, come tutte le canzoni sanremesi, un singolo, questo brano è assente nella discografia, nella pagina della discografia di Mattia Bazar sul loro sito ufficiale. Quindi, diciamo, hanno un po' detto che abbiamo vinto Sanremo, ciao.
1: Quindi hanno fatto un po' l'opposto rispetto ai Jalis, quindi hanno annullato un po' questa vittoria.
3: Sì,
1: cioè non se ne vantano più di tanto, cioè è stato un evento che è successo nella nostra carriera, ma niente di che.
3: Questo è un paragone interessante, esattamente.
1: Quindi è stato un parallelismo con i Jalis. Dopodiché, il prossimo brano quale
0: prossimo
1: sarà?
0: Il prossimo brano è il brano vincitore
1: Senza te o con te
0: del Festival di Sanremo 1998.
1: Annalisa Minetti.
0: Dico, Senza te o con te di Annalisa Minetti.
3: Dico velocemente una cosa proprio importante prima di chiudere definitivamente
1: la
3: parentesi Mattia Bazar. Per chi non conoscesse bene questo gruppo o conosce poco questo gruppo, ascoltate assolutamente Cavallo Bianco. Detto questo, torniamo
1: a parte anche a Per un'ora d'amore, che è la cover è stata fatta tra l'altro solo anche dai Subsonica
3: e da Dito nella Piaga, che sì, quest'anno è
1: esatto,
3: in gara.
1: Torniamo
3: a noi.
1: Però volevo ricordare anche i Subsonica, che è un gruppo torinese molto bravo,
3: amici di Torino
1: che ci seguono.
0: Assolutamente, noi li salutiamo. Bene, Festival di Sanremo del 1998 si svolse un po' come si svolgerà tra poco questa edizione del Festival di Sanremo, dal 24 al 28 di febbraio. I presentatori furono Raimondo Vianello,
1: grandissimo,
0: Eva Erzigova e Veronica Pivetti, e tutte e cinque le serate furono all'insegna del grande divertimento. Infatti la manifestazione fu presentata
1: meno da male
0: Vianello,
1: fu...
0: che si distinse appunto rispetto
1: il suo
0: ai suoi
1: stile,
0: predecessori, assolutamente
1: suo stile irriverente, comunque di comico.
0: 14 big in gara e tra l'altro anche i tre giovani sul podio passarono poi in gara con i big nella serata finale. Che altro ci dite, ragazzi?
1: A proposito di Mattia Bazar, Antonella Ruggero si classificò al secondo posto con Amore Lontanissimo.
3: Grandissimo pezzo.
1: Bellissimo pezzo. Poi abbiamo avuto di nuovo Niccolò Fabi con Lasciarsi un giorno a Roma, bellissimo pezzo anche quello. Poi Ivana Spagna e Che mai sarà?
3: Alex Baroni, Sei tu o lei, e
1: poi il grande Enzo Iannacci.
3: Esatto.
1: Quando un musicista ride, grande personaggio Enzo Iannacci della musica italiana, non solo, anche dell'intrattenimento e della cultura in generale.
3: Sì, e poi non dimentichiamoci anche della piccola orchestra Avion Travel.
0: Ecco, su questo c'è una parentesi importante. Non
3: Vai
0: so
3: Giovanni.
0: Se sai qualcosa, Fabrizio, tu di questo.
3: No, dimmi.
0: Pensate che la troupe di Striscia la Notizia attaccò la manifestazione facendo conoscere al suo pubblico due casi di canzoni da squalifica. Una della piccola orchestra Avion Travel, vincitrice poi, che vinceranno nel 2000, la canzone del 98 si chiamava Dormi e Sogna, e fecero sentire che esisteva una versione musicata uscita con un 33 giri nel 1996. L'altra canzone invece, diciamo, su cui c'era un sospetto plagio, era di Andrea Mingardi, Canto per te. Fecero vedere a Striscia la Notizia un video amatoriale girato su di una crociera dove il cantautore si esibì con lo stesso brano per il pubblico della nave. Quindi ci furono questi due scandali abbastanza rilevanti. Abbiamo sentito tante volte parlare di plagio oppure di pre-esibizione a proposito di Sanremo. Ecco, questo fu chiaramente un episodio
1: eclatante.
3: Simbolo di un festival che è stato aspramente criticato e soprattutto insomma viene ricordato come una delle edizioni meno fortunate di, appunto, della kermesse della canzone italiana, anche perché quasi tutte le canzoni hanno avuto uno scarso successo commerciale. Pensate che addirittura arrivarono critiche dal Financial Times, che stroncò questa manifestazione definendola come una sagra del kitsch piena di canzoni terribilmente sentimentalistiche. E anche la conduzione di Raimondo Vianello, che insomma un po' elegante, un po' ironica, fu giudicata distaccata e poco calata all'interno del contesto sanremese. Quindi un'edizione un po' all'insegna di...
0: Però, diciamo che critiche, la Pivetti dovette un po' sopportare Vianello, possiamo dire.
3: Sì.
1: Quindi, ma sì. Però nella giuria di qualità c'era un certo Michael Nyman, che era un grandissimo compositore di musica contemporanea. Quindi, non lo so, queste critiche da un certo punto di vista possono essere anche prese in considerazione, però la qualità delle canzoni secondo me è anche abbastanza indiscutibile, e anche la conduzione di Vianello secondo me non era male, cioè si prestava molto, e non era forse la conduzione classica che ci si aspettava, perché si veniva magari tanti anni di Pippo Baudo, Mike Buongiorno, quindi magari sì. Questo
3: sì senz'altro, insomma, Raimondo Vianello non era il volto più
1: Sanremese,
3: sì, non lo associ al Festival di Sanremo quanto magari associ Pippo Baudo, quanto magari associ Amadeus, quanto
1: Mike
3: magari
1: Buongiorno,
3: Mike Buongiorno. Vabbè, Mike Buongiorno può condurre, diciamo, qualsiasi cosa. Beh, insomma,
0: bene,
3: un'edizione piena di critiche.
0: Facciamo ascoltare allora la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 1998, Senza te o con te, di Annalisa Minetti.

0: E questo era il brano vincitore del Festival di Sanremo del 1998.
1: C'è Francesco che vuole dire qualcosa.
0: Prego, scusate, prego, professor Del Vecchio.
2: Ma
0: prego.
2: Quanto è bello emozionarsi.
0: Ah, ti è scesa un po' la lacrimuccia?
2: Sì, ma devo dire.
0: Noi abbiamo, è veramente il professor Del Vecchio, è un professore
1: molto sensibile.
0: Molto sensibile. Noi veramente siamo onorati della sua presenza, esatto, qui in mezzo a noi. Bene, andiamo avanti. Passiamo a un altro Sanremo importante, che fu quello del 2005, vinto da Francesco Renga con la sua Angelo. Che cosa ci dite, ragazzi, di questo Festival della canzone italiana?
3: Innanzitutto l'arrivo come conduttore di un grande presentatore, ovvero Paolo Bonolis. Quindi diciamo che c'è un bel po' di stacco, diciamo, di novità rispetto all'ultima edizione del festival.
1: E guarda caso arrivò secondo Toto Cutugno.
3: Toto Cutugno.
0: un veterano ormai, pluriveterano del Festival di Sanremo. Io intanto leggo che sul mio schermo c'è un file che è stato creato, Viva Petroni.
1: Viva Petroni.
0: Quindi veramente è un qualcosa di straordinario. E allora, stavate dicendo, ragazzi.
3: Sì, innanzitutto, un festival che viene ricordato anche per i due annunci dati da Paolo Bonolis durante la gara. Uno un po' sicuramente triste, ovvero della scomparsa annunciata in diretta del conduttore televisivo e giornalista Alberto Castagna, che tanti ricorderanno per la
1: Stranamore.
0: Salutiamo il professor Del Vecchio che ci sta lasciando.
1: Lo ringraziamo.
0: Vuole fare un saluto ai
1: fa un saluto al volo, al volo.
3: Al volissimo.
1: Dai.
0: Grazie, professore.
1: Grazie.
3: E poi un altro evento molto molto importante: nella penultima serata Bonolis annunciò invece in diretta la liberazione della giornalista del Manifesto, Giuliana Sgrena, che era stata sequestrata un mese prima da alcuni combattenti in Iraq. La gioia però durò pochissimo, in quanto durante l'ultima serata, nel corso della votazione, poi Bonolis interruppe nuovamente la gara per informare, tramite appunto un'edizione straordinaria, della scomparsa del funzionario di polizia Nicola Calipari, artefice della liberazione della Sgrena, che però, insomma, perse la vita ad un posto di blocco dalle forze militari statunitensi perché fu scambiato purtroppo per un terrorista iracheno. Quindi, insomma, un po' un'edizione forse controversa per questi avvenimenti, che sicuramente fanno un po' di contrasto poi con la manifestazione musicale, eventi certo spiacevoli. E cosa ci dici invece, Giuseppe, per quanto riguarda
1: allora,
3: vincitori, classifica?
0: Per scusate, quanto qui riguarda... c'è un super ospite però che dobbiamo ricordare.
1: Vasco Rossi.
0: Esattamente, Vasco che Rossi torna dopo 20 anni,
1: più di 20 anni, perché lui sì nell'83 aveva presentato Vita Spericolata, e quindi torna. Mi ricordo l'intervista che disse: sono venuto innanzitutto per restituire il microfono che ho rotto 20 anni fa, perché sappiamo, quello è stato un episodio particolare, che lui si mise il microfono in tasca dopo l'esibizione e voleva consegnarlo al prossimo partecipante, però il filo era corto, cadde il microfono e si ruppe, ma lui non si girò per prenderlo, in pieno rock and roll, diciamo. Poi qui in questa edizione ci furono anche delle partecipazioni importanti, appunto Le Vibrazioni con Ovunque Andrò.
3: Esordienti.
1: Esatto, e ricordo nella serata con gli ospiti un fantastico Elio di Elio e le Storie Tese, appunto, col flauto Traverso, che fece degli interventi molto molto belli, molto particolari. E sapeva di rock progressive quel pezzo, con gli interventi di Elio. Dopodiché abbiamo anche Franco Califano con Non escludo il ritorno.
3: Mamma mia, che pezzo!
1: Bellissimo pezzo di Zampaglione, per cui lui dopo scrisse Diventa il grande in un tempo piccolo. Quindi che è stata l'ultima poi canzone che lui a sua volta scrisse per Zampaglione, per il Tiro Mancino. Ed è anche la frase che mi pare lui volle scritta sulla lapide:
3: non esclude il ritorno.
1: Non esclude il ritorno.
3: Così.
0: Vi informo che Francesco Renga vinse con il 54,41% del televoto, superando Toto Cutugno, che invece si classificò con il 17,79% del televoto. Quindi veramente fu una vittoria schiacciante quella di Francesco Arenga. E altro super ospite di questo festival fu Will Smith. Io ho un vago ricordo di questo festival perché ricordo Bonolis che faceva leggere sullo schermo il testo della canzone Prison con in Ensinenciusol di Celentano, e cercava appunto di spiegare a Will Smith che si trattava di inglese, ma in realtà di inglese
1: non ha
0: quel
1: nulla.
0: Testo non ha nulla,
1: no, un testo no sense,
0: non significa assolutamente
1: niente.
0: Sì,
1: assolutamente.
0: Bene, avete qualcos'altro? Altrimenti andiamo ad ascoltare il brano vincitore di questo festival. Avete qualcos'altro, ragazzi?
3: Sì, vorrei ricordare Sanremo 2005 anche la partecipazione appunto ancora di Antonella Ruggero con Echi d'Infinito, grandissimo, grandissimo pezzo, e anche di Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio, non insieme, Gigi D'Alessio con L'amore che non c'è e Anna Tatangelo con la sua celebre Ragazza di periferia.
1: Ma quindi ancora non stavano insieme o sì, chissà, non ricordiamo.
3: Beh, non saprei.
1: Possiamo anche bypassare questa notizia.
3: Sì, non mi sembrano informazioni. E anche Peppino Di Capri, non ce lo dimentichiamo, classificato
1: grandissimo,
3: sì, dodicesimo. Beh, insomma,
1: ah, c'erano anche i Negramaro con Mentre tutto scorre. Bellissima canzone anche questa.
3: Sì, Negramaro, e poi loro, se non erro, non hanno avuto accesso, diciamo, alla fase finale. Non sono risultati finalisti.
1: Anche Niki Nicolai e Stefano Di Battista.
3: Sì, classificati quarti. Insomma,
1: un buon piazzamento per loro.
3: Un ottimo piazzamento. E poi Paola e Chiara con la loro A modo mio, anche loro non sono arrivate fino alla fine, benché il brano insomma abbia avuto un discreto successo. E poi anche DJ Francesco con la sua Francesca,
1: dimenticabile,
3: dimenticabile.
1: No, quello è un parere personale.
3: E Paolo Meneguzzi con la sua celebre Non capiva che l'amavo, brano
1: dimenticabile. No.
3: Non dimenticabile per le teenager.
0: Noi dovremmo essere dell'epoca. Teenager. Dovremmo essere imparziali.
1: Esatto. Sì, ogni tanto però ci scappa qualcosa.
0: Allora, quindi facciamo ascoltare il brano vincitore del Festival di Sanremo del 2005 con la sua Angelo, Francesco Renga.

0: Abbiamo chiuso noi questo live,
1: abbiamo rovinato questo momento
0: di Francesco Renga.
1: Grandissima voce, assolutamente.
0: Grandissima voce. Noi riprendiamo con la gara. Avete qualcos'altro da dirci su questo festival di Sanremo del 2005? No, andiamo avanti.
1: Andiamo avanti.
0: Allora, questo è il bello della diretta. Prossimo festival di Sanremo, siamo nel 2011, brano vincitrice Chiamami ancora amore di Roberto Vecchioni, canzone straordinaria tra l'altro di un nostro collega Roberto Vecchioni.
1: Esatto, doppiamente collega nostro, perché prof, comunque musicista.
2: Ascoltato dal vivo, ha avuto questo piacere a Sant'Angelo dei Lombardi.
0: Scommetto in Lombardia.
2: No, Sant'Angelo dei Lombardi, nella Vellinese, il paese più colpito, completamente raso al suolo dal sisma dell'80. Tra l'altro al suo concerto ho potuto anche ascoltare dal vivo Lucio Fabbri, violinista che ha collaborato con la PFM.
1: Grande. Esatto. E no, niente, questo
0: grandi artisti in questo Sanremo.
1: Questo festival, sì, presentato dal grandissimo Gianni Morandi, affiancato da Belen Rodriguez e Elisabetta Canalis, che salutiamo entrambe ovviamente.
0: Fu il Sanremo della farfallina, questo.
1: Esatto, sì. No, ma io vorrei salutare sia Elisabetta che Belen.
0: Sì, esatto, le salutiamo.
1: No, che mi hanno detto che ci seguono.
0: Ci seguono?
1: Sì.
0: Anche quelle tatuate ovviamente.
1: Sì.
0: No, non diciamo dove, ma ce
1: no, no, ma essendo comunque molto amiche mie mi hanno detto sta cosa.
0: Ah, le hai incontrate sulla spiaggia di...
1: Sì, di Brolo. Dove sto io?
0: Ok.
1: E anche il duo comico Luca e Paolo.
2: E beh, insomma.
1: Poi a livello musicale molto, molto alto. A parte che vinse il grandissimo, il professore Roberto Vecchioni, che inizialmente non voleva neanche partecipare
0: a questa manifestazione.
1: Già comunque un cantautore affermato, storicamente comunque importante per la canzone.
0: Posso darvi una grande novità?
1: Certo.
0: Partecipa Albano anche a questo Sanremo con Amanda e Libera. Che Albano,
1: brano dimenticabile anche questo.
2: No, invece si piazzò terzo.
1: Eh sì, ma come fa questa canzone, te la ricordi?
2: Assolutamente no.
0: Amanda e Libera.
2: Ricordo invece molto bene altri celebri brani, ovviamente salutiamo il maestro Albano, affettuosamente il maestro Albano, ma ricordo benissimo altri brani che hanno avuto un grande successo come quello dei Modà con Emma Arriverà e soprattutto Luca Madonia che partecipò con
1: il
2: Franco
1: maestro
2: Battiato con la sua L'Alieno. E poi
1: c'era il maestro Battiato che proprio faceva l'alieno sul palco, perché faceva un'apparizione alla fine della canzone, faceva tre note al pianoforte e cantava una volta il ritornello e poi se ne andava. Fantastico,
2: solito sacro Battiato.
0: Ricordiamo insomma il grande Franco Battiato.
1: Sì, scomparso qualche anno fa, 2021.
0: C'è stato anche una riproduzione cinematografica.
1: Sì, l'ho visto qualche settimana fa. Devo dire fatta molto molto bene, molto rispettosa e molto inerente anche
0: a volte
1: per chi
0: si finisce anche un po' nel troppo romanzato
1: si fanno anche nella geografia invece. Però secondo me è un ritratto onesto anche per chi non conosce bene il personaggio, quindi recuperatelo questo film.
2: E poi ricordo assolutamente la splendida Io confesso di La Cruz, che invito chiunque ad ascoltare, perché per me, a mio modesto parere, ma anche in generale, viene considerata una delle più belle canzoni del Festival di Sanremo, con la partecipazione straordinaria della voce soprano Susanna Rigacci, che ricorderanno tanti per le sue collaborazioni con Ennio Morricone, che fece appunto un intervento all'interno di questo splendido brano di La Cruz, Io confesso. E poi
1: ricordiamo il maestro Ennio Morricone, ovviamente.
2: Ennio Morricone. E poi anche la partecipazione di Nathalie Gianni Trapani, che aveva vinto l'edizione di X Factor nel team di Elio, che si presentò a Sanremo col brano Vivo Sospesa, ottenendo un buon successo, un buon riscontro, settimo posto. E anche Luca Barbarossa con Rachel Del Rosario, con la loro Fino in Fondo. Un Sanremo che viene considerato senz'altro, e merito sicuramente anche della direzione artistica, certo,
1: del grande Gianni Morandi,
2: uno oltre che come presentatore di Gianni Morandi e di Gianmarco Mazzi, viene ricordata come una delle migliori edizioni.
1: Ricordiamo nei giovani vinse Rafael Gualazzi
2: che riportò, esatto, e dici bene a citare Gualazzi perché riporta l'Italia dopo ben 13 anni di assenza all'Eurovision Contest con la sua
0: quindi
2: follia d'amore.
0: Partecipò lui all'Eurosong.
2: Sì, partecipa lui e Non Vecchioni, che non ricordo precisamente ora le dinamiche, ma immagino che, insomma, immaginando un po' Vecchioni abbia voluto cedere la possibilità di partecipare all'Eurovision appunto ad un giovane artista emergente, pianista come
1: esatto, che arrivò Gualazzi. secondo all'Eurovision.
0: Fu anche un bel risultato, quindi, devo dire, per un artista emergente qual era all'epoca Gualazzi.
1: Esatto, ma lui è un grande pianista, oltre che un grande autore e interprete.
2: Aggiungo un'ultima cosa, prima di passare appunto ad ascoltare questo splendido brano vincitore di Roberto Vecchioni, che questa edizione del festival ha reintrodotto la serata delle cover, che era già stata sperimentata nell'edizione del 2004, che se non erro vinse Marco Masini, e diciamo che la fece diventare un vero e proprio torneo, una gara parallela che si svolge appunto in una delle serate del festival in cui gli artisti appunto partecipano interpretando un brano italiano
1: in generale.
2: Esatto, già scritto.
1: Ma attualmente mi pare che le cover siano anche brani non per forza italiani, anche della musica internazionale. Quindi, è un modo per mettersi alla prova, per vedere un cantante, un cantautore, un artista cimentarsi con altro. Poi a volte portano anche le loro stesse canzoni, si autocelebrano. Però sì, è anche un modo per ascoltare qualcosa di diverso, ecco.
2: E a tal proposito, in questa edizione del Festival di Sanremo, dato che aveva come tema di celebrazione appunto il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia, questa serata fu intitolata Nata per Unire.
0: Titolo meraviglioso, come la nostra Italia. E allora noi vi facciamo ascoltare il brano vincitore del Festival di Sanremo del 2013, con Chiamami Ancora Amore, Roberto Vecchioni.
3: E per la barca che è volata in cielo, e i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così bello.

0: noi siamo amore.
1: E questa era bellissima. Chiamami ancora amore, brano vincitore del 2011 del Festival di Sanremo 2011 di Roberto Vecchioni.
2: Si può fare una dedica.
1: A chi vuoi dedicarla? Dai,
2: dedico questa canzone ad Anna.
1: Chi è Anna?
2: Beh, insomma, si è capito.
1: La tua ragazza?
2: Sì.
1: Ah, salutiamo Anna allora. La salutiamo.
3: No, questa canzone è fantastica, proprio ti dà un senso di speranza, quando tutto ti opprime, lui dice riempiremo questa notte di musica e parole, poi dice che le idee sono come le, aspetta, com'era il testo? Fammelo trovare.
2: Bellissimo, un brano veramente da brividi.
3: No, come che diceva, perché le idee sono...
2: Sono come delle farfalle.
3: Sono come le farfalle
2: a cui non puoi tagliare le ali.
3: Allora, perché le idee sono come farfalle che non puoi togliergli.
2: Non puoi togliergli
3: le
2: ali.
3: Perché
2: esatto.
3: Le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali. Cioè, qua c'era un livello di scrittura veramente alto. Secondo me è difficilmente che è stato raggiunto nei festival successivi, ma neanche in quelli precedenti, perché Vecchioni si conferma quello che è, cioè un grandissimo cantautore, una persona coerente con le sue idee, con la sua musica, e libera soprattutto.
2: Posso dire, come prima stavo dicendo questo mentre ascoltavo questa canzone, che fortunati gli studenti che hanno avuto come professore Roberto Vecchioni.
3: Esatto.
2: Posso dire questa cosa, tra cui tra l'altro c'è, piccola curiosità, anche Paola Aiezzi, ovvero
3: Paola Chiara,
2: esatto, che ha avuto Roberto Vecchioni come professore.
3: Certo, ecco. Ha imparato a scrivere i testi? No, non
2: saprei, vabbè, quello insomma
1: è opinabile.
2: Però insomma, bella fortuna,
3: sì,
2: dai.
3: Sì. Ma come quelli che un giorno diranno, ho avuto il professor D'Amato. Cioè, non lo potranno dire,
1: assolutamente.
3: No?
2: Beh, non. Andiamo avanti, per favore.
1: Bene, passiamo al Sanremo 2016, brano vincitore, ultimo brano che ascoltiamo quest'oggi.
3: Anche qui, altissimi livelli.
1: Brano, siamo ad altissimi livelli di una band storica che sono gli Stadio, vincitori con Un giorno mi dirai. Beh, qui possiamo aprire una parentesi, direi, non enorme, ma di più. Noi chiaramente per ragioni di tempo non faremo tutta la storia degli Stadio, però qualcosa i nostri musicisti qui con me ce la possono raccontare. Allora, innanzitutto di questo Sanremo vi dico che parteciparono 20 canzoni, di cui 8 nelle nuove proposte. La gara si svolse nel corso di 4 puntate, più una dedicata alle cover della musica italiana e internazionale.
3: Qua vinse tra i giovani Francesco Gabbani con il brano
1: con la sua
3: Amen
1: che ricordavamo prima. Ovviamente poi in questo Festival di Sanremo parteciparono anche artisti importanti e storici come Enrico Ruggeri, vincitore con Mistero nel 93, credo, se non ricordo male, con la sua
2: grandissima
1: Mistero. Poi partecipa una grande Irene Fornaciari, che
3: figlia appunto di
1: Zucchero, qualcosa appunto sul suo nome,
2: con
1: di
2: Blu.
1: Zero Assoluto, Elio e le Storie Tese con Vincere l'Odio, Arisa, già vincitrice nel 2014 con la sua Controvento, ma mi permetto di sottolineare la partecipazione di Patti Pravo, che come abbiamo detto anche prima sarà in gara anche quest'anno. Questa canzone era veramente straordinaria,
2: Cielo immenso.
1: Una canzone molto bella che si classificò anche, ebbe anche un bel piazzamento. Cieli immensi si piazzò, vediamo un po',
2: sesto posto,
1: ah, però. Quindi un ottimo posto su 16 partecipanti comunque fu.
3: Poi il secondo posto, Francesca Michelin con Nessun grado di separazione, anche
2: sì,
3: quella bella canzone.
2: Grande artista, grande musicista Michelin.
3: Bella canzone quella, che è comunque rimasta negli anni.
1: Fu ospite internazionale di questo festival un grande Elton John, che mi permetto di sottolineare questo, diciamo, questa cosa, perché Carlo Conti scherzò su questo.
3: Ah, ma c'era Carlo Conti, che
1: dicendo,
3: novità!
1: Sì, Carlo Conti conduce questo festival e disse: questa volta Elton John arriverà, facendo riferimento al 1995, quando il baronetto diede Luca a Pippo Baudo. Quindi ecco, io questo non lo sapevo, non c'ero ancora nel 95, però
3: ma
1: anche
3: sì,
1: Elton John da Buca diede Buca in questo per il Festival di Sanremo del 95.
2: Vabbè, si è fatto perdonare.
1: Si è fatto perdonare,
2: esatto. Un po' di anni di ritardo, con ben 11 anni di ritardo, però sì, si è fatto perdonare.
1: Si è fatto perdonare.
3: Ma sì, beh, sì, sì, aveva da fare, tipo quelli che dicono esco, vado a comprare le sigarette e non tornano più. Lui è tornato dopo 11 anni, ecco.
2: Beh. E vorrei dire anche un'altra cosa importante di questa edizione del Festival. Innanzitutto che la canzone di Patti Pravo, che di cui stavi parlando prima tu, Giovanni, ovvero C'è l'immenso, è stata scritta da Federico Zampaglione dei Tiro Mancino. Quindi Zampaglione, oltre alla carriera nei Tiro Mancino, è un grande autore.
3: L'abbiamo visto prima con la canzone di Califano.
2: Con la canzone di Califano, e mi piaceva ricordare ancora come qui ci fosse la sua penna veramente notevole. Ma poi, se guardiamo attentamente la classifica di questo festival, notiamo anche dei nomi come Rocco Hunt, come Clementino. Quindi diciamo che c'era già un'area nuova all'interno del festival. C'era qualcosa che stava cambiando, no? Anche a livello di generi musicali.
3: Esatto.
2: Un inizio, diciamo, della scena rap a Sanremo, ecco.
3: Sì, che poi tante volte ha partecipato anche Rancore, oltre che appunto Clementino, cioè iniziava ad aprirsi anche a questo mondo, oltre che cioè si veniva da tanti anni dominati dai talent, quindi i ragazzi uscivano da Amici, da X Factor, e venivano catapultati direttamente su Sanremo, perché giustamente erano seguiti dal pubblico giovanile. Invece da qui in poi, anche qualche anno prima, c'è stata un'apertura verso il mondo della musica indipendente, il cosiddetto indie, e verso appunto l'hip hop, l'urban, comunque questi nuovi generi che nascono in maniera totalmente indipendente e non collegati strettamente ai talent. Ecco.
2: Esatto, esatto.
1: Bene, allora noi vi facciamo ascoltare il brano vincitore del Festival di Sanremo del 2000 e, scusate, ho perso, del 2016, con Un giorno mi dirai, cantano gli Stadio.

0: E questo era Gaetano Curreri degli Stadio con Un giorno mi dirai, brano vincitore del Festival di Sanremo 2016. E con questo brano chiudiamo l'ascolto dei brani in gara.
1: Mi raccomando,
0: oggi
1: votate.
0: Votate su Instagram, potete scrivere anche un messaggio al 351-427-8040 oppure sulla mail rdf@icdavincifranc.edu.it. Intanto vi dico che ci è arrivato un messaggio da Giulio da Bari che ci scrive, ci dà un'ottima idea per chiudere la nostra trasmissione di oggi, che vorrebbe ci fa i complimenti per la trasmissione e vorrebbe ascoltare la canzone vincitrice di Sanremo del 1991, Se stiamo insieme, di Riccardo Cocciante, del grande maestro Riccardo Cocciante. Voi ci dite qualcosa, ragazzi, di questo festival, di questo artista straordinario, maestro, compositore, di questo Festival di Sanremo del 1991. Vediamo quello che, diciamo, riescono a dirci i nostri ragazzi qui con me, Fabrizio e Giuseppe. Allora, il vincitore fu Riccardo Cocciante con Se stiamo insieme, canzone straordinaria. Poi al secondo posto
2: Renato Zero con Spalle al muro,
0: e
2: scritta da Mariella Nava.
0: Sì, e poi un Marco Masini con Perché lo fai, quindi un podio.
1: Ah, poi abbiamo al quinto posto Pierangelo Bertoli e Itazenda, Spunta la luna dal monte, bellissima canzone.
2: Amedeo Minghi al sesto posto con la sua Nenè. Mietta al settimo posto con Dubbi no, Albano e Romina, Riccardo Fogli, insomma un festival di nomi importanti.
0: 36 artisti, solo 20 36. Campioni e 16 novità.
2: Devo anche citare per forza di cose Gio Squillo e Sabrina Salerno con la celebre Siamo donne,
1: che salutiamo,
2: secondo me
0: salutiamo, ci stanno seguendo, ecco. Due donne straordinarie. E presentano Andrea Occhipinti e Edwige Fenech.
2: Ah, Fenech, grande volto della, diciamo, del film all'italiano,
0: 41esima edizione. Bene, allora noi vogliamo accontentare il nostro Giulio da Bari con Se stiamo insieme.
1: Grandissimo Cocciante, abbiamo detto ben poco del maestro,
0: sì,
1: ci voleva un'altra puntata.
0: Un'altra puntata solo
1: per
0: parlare di
1: Cocciante.
0: Tra l'altro lui grande compositore, grande anche autore.
1: Sì, sì, sì.
0: E noi
1: poi l'anno scorso è stato un po' riscoperto, il suo brano era già tutto previsto perché Sorrentino l'ha inserita nel suo film Partenope, nel suo penultimo
0: canzone del 1975, credo, era già tutto
2: previsto.
1: Perfetta per quel film, cioè proprio si sposava perfettamente con le atmosfere e con le ambientazioni che voleva creare appunto Sorrentino in quel film.
2: E poi sicuramente famosissimo Cocciante per le musiche sull'opera popolare Notre-Dame de Paris di Victor Hugo, riscritta dal poeta Luc Plamondon, che poi praticamente insomma è diventata celebre in Italia con un super cast di attori, con Gio Di Tonno, esatto. Lola Ponce, insomma.
1: E se andiamo indietro,
2: Vittorio Matteucci,
1: ricordiamo anche che la tournée con Rino Gaetano, perché la famosa A mano a mano non è di Rino Gaetano ma è di Cocciante. Però ricordiamo la grandissima interpretazione di Rino Gaetano su questo brano.
0: Io l'ho ascoltato recentemente al Teatro Regio, Cocciante, veramente è stato uno spettacolo bellissimo, bellissimo, e ha cantato
1: a mano,
0: veramente una forza straordinaria, un artista straordinario. E allora noi vi facciamo ascoltare il brano vincitore del Festival di Sanremo del 1991 e con questo brano vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Un caro saluto da Giovanni,
2: Fabrizio,
1: Giuseppe.

0: parto io. Buongiorno. Che devo fare? Non lo so. Ah, il devo leggere qualcosa, forse. Non mi ricordo più. Ma non mi ricordo neanche la password del mio. L'enigmatico. Questo è un po' un filo difficile. Come parastriti speco mia strati speco mi o ides. L'ho letta lentamente per fare capire anche a voi. Nelle remote foreste pluviali del sud-est asiatico vive una delle creature dal nome più arduo mai attribuito dalla tassonomia moderna. Il para, per gli amici, un dittero appartenente alla famiglia degli strati, per gli amici. La sua nomenclatura biominale deriva dalle convenzioni introdotte da Carl Linnaeus. Rappresenta una vera sfida fonetica persino per molti entomologi. Il termine strati.
1: Scusa,
0: ecco, grazie per avermi interrotto.
1: Scusa,
0: perché,
1: no, allora,
0: buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Non
2: buongiorno.
1: So se ti rendi conto, ma credo che tu abbia sbagliato programma.
2: Trasmissione, programma. Cioè, ci siamo assentati due minuti.
0: Dove
2: eravamo? Eravamo perché c'erano fuori dallo studio.
1: Ma sai di cosa stavi parlando?
0: Sì.
2: Cioè, hai cambiato musica, cioè, si è fatto una trasmissione tutta sua, un'altra sigla, un'altra cosa. Cioè, questa è a modo tuo.
0: Appunto, lui mi ha chiesto se
2: giustamente, è a modo suo, però.
0: A modo suo.
2: Cioè, l'ha fatta a modo suo.
0: Sì. Fa parte questo strati dei muschi e dei licheni, in particolare della famiglia dei licheni, giusto? Mm.
1: Ma non ho capito cosa c'entra con la nostra trasmissione.
0: Infatti, non lo so.
2: Posso eliminare questa musica di sottofondo che mi sa tanto di Super
1: qua. Cioè, è venuto qua, ha fatto tutto lui comunque.
2: Cioè, non capisco.
1: Noi siamo arrivati 5 minuti dopo.
2: Sì, ho sentito.
1: Abbiamo detto: Mimmo, accendi tutto, fai tu, parla tu. E ci siamo, siamo ritrovati a parlare di questo insetto del sud-est asiatico.
0: E poi anche in India c'è Super qua che si chiama Super Kiki. C'è la stessa musica,
2: uguale identica,
0: uguale identica, preciso.
2: Bene,
0: sì.
2: Bene, Super Kiki è fantastico.
0: Super
2: devo
0: Kiki.
2: Dire. Va bene, Giovanni,
1: partiamo con la sigla.
2: Allora, riprendiamo in mano la situazione e cerchiamo di fare le cose come si devono fare, ovvero. Ripartiamo con la nostra sigla tranquilla, bella, che non è naturalmente
1: quella di Super Quark,
2: ma dovrebbe essere.
1: Voleva dare
2: un'altra, no?
1: Cioè, qual è? Non me la ricordo più.
0: Montagne Verdi.
2: Montagne Verdi.
1: Marcella Bella.
2: Marcella Bella, no, è questa la sigla.
1: È questa,
0: bella, simpatica.
1: Questa.
0: Ah.

0: anche tu.
1: Ed eccola lì, è a modo tuo, finalmente. Siamo quello reale, quello vero.
2: Alla 14ª puntata di A Modo Tuo.
1: Sì, però il record delle puntate dei podcast ce l'hanno loro con il meteo che ti fa sorridere.
2: Quale puntata siamo arrivati?
1: 62.
2: Ormai 62. Mitici. Siamo la storia.
3: Marica e Antonella.
1: Cioè, da 62 settimane ne azzeccassero una.
2: Tra l'altro, l'altro giorno ho dovuto subire un suo rimprovero perché dalla programmazione avevo eliminato il meteo.
3: No, non si fa.
2: Aveva. Per rifare la programmazione estiva ho dovuto.
1: Sì, praticamente io vado. Quando è stato domenica mattina, se non erro, domenica mattina volevo sistemare la vostra trasmissione, quindi la registrazione effettuata da Mimmo, Marica e Antonella, e vado in programmazione e non trovo il meteo.
3: Noi andiamo sempre in onda, estate, inverno, Natale, sempre. Pasqua, Capodanno.
1: Ecco, poi non la azzeccano mai.
3: Vabbè, ma questo è un tratto distintivo.
1: Infatti ieri sera non avete azzeccato tu in particolare.
3: Io
1: al nord ci sono stati dei temporali.
3: Io invece ho detto andate al mare,
1: fate.
3: Andate al mare a mostrare. Okay. No, non è quella.
1: No, quella è un'altra cosa.
3: Chiaro.
1: Allora, veniamo al nocciolo della 14ª puntata.
3: Che leggo qui: Bad Case of Lowin Yo, Robert Palmer. No,
2: quello è quello che stiamo ascoltando. No, tra l'altro, l'ha anche letto in una maniera sopraffina, direi. Da raffineria.
3: Qualcuno mi ha spento il monitor. Serana. Non si vede più.
1: No, hai fatto tutto da
3: solo. Come al solito.
1: Sì. Come hai notato una cosa?
2: Sì.
1: Che da un po' che non dice più nulla sugli sgabelli.
2: No,
3: sull'asta un po' avrei da ridire.
2: Ma possiamo ricordare un attimo, Mimmo, il numero di telefono?
3: 351 87 03 0401.
1: Capisci perché poi non arriva mai una telefonata, mai un messaggio,
4: no, che è sempre sbagliato,
1: mai nulla.
3: Dice
1: di nulla.
3: C'è gente che aggiunge quell'uno che io
1: sì.
2: È quello che rovina.
1: No, ma poi
2: tutto.
1: Ha sbagliato anche quello prima.
2: Ah,
3: vabbè, sì.
1: Perché il numero reale, Mimmo, per favore, tacitate il microfono, regia, tacita il microfono. 351 42 78 0 40, e lì finisce. Quindi se volete partecipare con noi a questa meravigliosa trasmissione A Modo Tuo,
2: potete scriverci un messaggino,
1: Giovanni vi
2: interagire
1: dice,
2: con noi. Esatto. In quanto oggi, la puntata di oggi è molto particolare.
1: Vai,
2: come avete avuto modo di vedere anche dal nostro profilo Instagram, è stata condivisa insieme con voi un'opera fondamentale, direi, della storia dell'arte, che è La notte stellata di Vincent van Gogh. Un'opera di cui parleremo dopo con il nostro ospite speciale, ma
1: un esperto.
2: A proposito,
1: che non è
2: di questo,
1: Mimmo.
2: No,
3: non sono. Pensavo
2: Mimmo è l'esperto di animali del sud-est asiatico.
1: Ma non era l'esperto di lingue?
2: Anche.
3: Pure di quella cosa là che devi fare dopo, sicuramente.
2: Sì,
3: sarò esperto anche di quello.
2: Cosa devo fare
1: che
2: dopo?
1: Sarebbe?
3: Non lo so. L'esperto.
1: Cioè qualsiasi cosa. La prima
3: l'esperto.
1: Cosa che
3: devi... no, un esperto.
1: No. No, va bene, andiamo avanti.
2: Il detto di oggi è non c'è.
1: No,
2: quella è un'altra.
1: Era la seconda o terza puntata.
2: Sì, Gurzupin. Il detto: non c'è notte tanto lunga da non permettere al sole di risorgere. Si tratta di una potente metafora di speranza e resilienza. Significa che nessun periodo di difficoltà, per quanto oscuro o doloroso, è esterno. La fine arriverà sempre, lasciando spazio a una nuova rinascita. Si tratta di un proverbio antico, un proverbio di matrice latina legato al ciclo naturale delle stagioni e del giorno. La sua popolarità moderna è però legata a un aforisma che è stato pronunciato per la prima volta dal noto cantante Jim Morrison, che ha consacrato appunto questa forma in Non c'è notte tanto lunga e buia da non permettere al sole di risorgere. Ovviamente si tratta di un proverbio, di un detto che ha anche un significato simbolico. Il proverbio infatti utilizza due elementi opposti, la notte e il sole, per rappresentare le esperienze umane. La notte simboleggerebbe i momenti di crisi, il dolore, la solitudine, l'incertezza e anche la disperazione. È il momento in cui tutto sembra immobile e privo di una via d'uscita. Il sole invece rappresenta la salvezza, la luce, la soluzione ai problemi, il sollievo e l'inizio di un nuovo capitolo. L'analogia trae la sua forza dall'osservazione della natura. Come le tenebre della notte lasciano inesorabilmente spazio all'alba, così le fasi più fredde e buie dell'anno, come il solstizio d'inverno, segnano l'inizio di un costante ritorno alla luce. E io direi che nella nostra musica abbiamo sicuramente molti brani che rimandano un po' a queste idee. Prima ne parlavamo anche con Rocco e Mimmo. E non so, maestro, noi abbiamo qualcosa sulla notte da far ascoltare? Pensavo a un brano, ci sono almeno un paio di brani, c'è La notte di Arisa, c'è La sera dei miracoli di Lucio
1: Dalla. Ma guarda, personalmente mi piacerebbe molto ascoltare La notte dei miracoli,
2: La sera dei miracoli,
1: La sera dei miracoli, e Mimmo che mi...
3: Lorella Cuccarini, giusto?
2: No, quella è La notte vola.
1: Quella è La notte vola, anche lì.
2: Anche lì, anche poi lì. Magari facciamo quella, ci mettiamo anche a ballare.
1: A ballare, qui, tanto lo spazio non fa caldo oggi.
3: No, sta freschi proprio. Sì.
1: Oggi si sta freschi. Sì. Ah, ecco, potresti...
3: Il condizionatore.
1: Bravo.
3: Giusto.
2: Comincia a mettere qualcosa nel carrello.
1: Esatto.
3: YouTube, il distributore dell'acqua, sì.
1: No, quello non lasciamo perdere. Quindi abbiamo detto che vogliamo ascoltare
2: La sera dei miracoli, Lucio Dalla.
1: Lucio Dalla.
3: Dalla.
1: No, Lucio Dalla.
2: Lucio Dalla.
1: Lucio Dalla.
3: Un consiglio generico.
2: Guarda, mi sa che ti manca, eh?
1: Stavo cercando di capire.
2: Mi sa che
1: se
2: ti
1: noi...
2: manca. Altrimenti io andrei su Arisa, se ce l'abbiamo. Se abbiamo La notte, che tra l'altro è un brano di un festival di Sanremo, quindi potresti averlo da qualche parte lì.
3: Io andrei su Ambra, vedo Ambra.
2: Andiamo su Ambra.
1: Ma perché?
2: Ma perché Ambra?
1: Perché Ambra?
3: No, Arisa.
1: Ma no. Ma sa questa cosa che ci manca, sai? La notte.
2: Ma
1: no,
2: ce l'abbiamo
1: su, giusto,
2: in un Sanremo.
1: È vero.
2: Dovrebbe essere Sanremo del 2013, credo, se non ricordo, perché lei vinse Sanremo nel 2014 con Controvento.
1: Era una promessa.
2: No, non c'è.
1: No, potrebbe essere tra i giovani del Sanremo.
2: No. Ora ti dico subito, Arisa, La notte. La abbiamo
1: l'anno
2: 2012.
1: Ah, ecco, beh, ho sbagliato semplicemente di un anno.
2: Ho sbagliato di un anno, ragazzi.
3: Sì.
2: D'altronde abbiamo fatto anche Sanremo Cup.
1: Esatto,
2: e ce l'abbiamo,
1: esatto.
2: Ce l'abbiamo.
1: Okay.
2: La facciamo ascoltare.
1: Ok.
2: Brano bellissimo.
1: Bellissimo. Vai.
0: Dirige l'orchestra il maestro Mauro Pagani.
1: Addirittura ce l'abbiamo con la presentazione
2: di Gianni Morandi.
1: Era quell'anno di Gianni Morandi. Morandi. Tu lo ricordi, Mimmo?
3: Gianni Morandi, il gelataio?
2: No, sì, di Nuova Deli.
1: Sì, di Nuova Deli, quello che faceva
3: Gianni Arichi Morandi.
1: Gianni Arichi Morandi. Arisa.

0: Benissimo,
1: brano meraviglioso,
0: direi fantastico.
1: Un terzo posto, secondo me, anche immeritato al Festival di Sanremo. Stavo vedendo anche poco fa. Bene, prima di arrivare al nostro ospite che è appena entrato in studio,
2: per questo,
1: io farei una breve riflessione, brevissima, poi lascerei la parola a lei, sulla letteratura, in cui questa immagine della sera che si alterna con il giorno, con la luce del sole, è ricorrente. Pensate che nel mondo latino la metafora del buio, ovvero ciò che rappresenta il dolore, le avversità, e della luce, ciò che rappresenta la salvezza, la ragione, è centrale nella filosofia dello stoicismo. Stoicismo, Mimmo?
2: Sì, sì.
1: Hai presente?
2: Sì, è un elettrauto.
1: Sì,
2: è un
1: elettrauto, certo, qui, sì. In via Botticelli.
2: In via Botticelli,
1: sì. Un riferimento affine si ritrova in Seneca, in particolare nelle sue lettere a Lucilio, dove Seneca esorta il suo amico a non lasciarsi...
0: Però, io non so tu, ma quest'uomo parla difficile.
2: Io non ho mai capito cosa, ma mai, da anni,
1: ma
2: che facciamo questo programma.
1: Se mi fate finire di parlare, forse.
2: Sì, davvero. Penso...
0: No, io mi volevo mettere un attimino nei tuoi panni.
1: Vi spiego anche cos'è lo stoicismo, che non è una brutta parola.
2: Appunto, stoicismo sta parlando del corpo umano.
1: Sì.
2: E in particolare dell'apparato respiratorio, giusto? Confermi?
0: Sì. Ecco, sì. Lo stoicismo è l'apparato respiratorio.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Sì, sì. Poi...
1: Dicevo,
2: magari passano chiavi di bagni qui.
1: Sì, sì, c'è un circolo di oggetti illecito.
0: Era la chiave dei bagni.
2: Del quarto piano.
0: Del quarto piano.
1: Ah, cioè che... Bagni, infatti, è scritto.
0: Ah,
1: bagni.
0: Ho capito.
2: No, siccome... bagni, pensavi bagni.
0: No, pensavo il bagno proprio in piscina.
2: Esatto,
0: mare,
2: quello. Cioè,
1: bagno, bagno.
0: Vabbè, comunque,
1: bagno.
0: Io continuo a non capire, ma...
1: Se mi fai finire, adesso ti faccio capire.
2: Sì, ma adesso è tutto chiaro. Alla fine.
1: Per i latini, il sole che sorge rappresenta la provvidenza, ovvero la certezza che la ragione e l'ordine naturale trionferanno sempre sul caos e sulle difficoltà momentanee. Cioè questa filosofia dice che le difficoltà fanno parte della vita, ma c'è un logos, come lo chiamano i greci, una provvidenza che rimetterà in un certo senso a posto le cose. E Seneca ci dice questo.
2: Quando piove, non dice questo.
1: Come il sole non perde nulla della sua grandezza, anche se qualcosa frapposto ai nostri occhi ne nasconde la luce, così la virtù non viene diminuita dagli ostacoli. Può brillare meno, ma rimane integra. Come il sole, anche durante un'eclissi, continua a esercitare la propria forza, pur rimanendo nascosto, così la virtù, anche quando non appare, rimane immutata. E concluderei il mio intervento con... Immutata.
2: Ah, immutata.
1: Con una celebre poesia di un poeta libanese che si chiama Khalil Gibran. Conosci?
2: Sì, benissimo.
1: Khalil Gibran, che ha espresso questo concetto in modo poetico e spirituale.
0: Chi era questo?
1: Khalil Gibran è un poeta libanese,
0: libanese, più vicino,
1: naturalizzato statunitense.
2: Sì.
1: Cosa dice in questa poesia? Niente impedirà al sole di sorgere di nuovo, neppure la notte più oscura, poiché oltre la nera cortina della notte c'è sempre un'alba che ci aspetta.
0: Wow.
1: Un messaggio questo di fede incrollabile nel rinnovamento della vita.
2: È la volta celeste, Mosè che apre le acque.
1: Assolutamente.
2: E adesso...
0: E poi ci passi.
1: Aggiungerei, non può piovere per sempre.
2: Non può piovere, non esiste.
0: Allora,
2: non ci sono più le mezze
0: ragazzi,
2: stagioni.
0: Sì. Ragazzi, però c'è un audio messaggio.
1: Chi è?
0: Non lo so.
2: Signor Murzupino in persona.
0: No, c'è un ciao naturalmente.
1: E Khalil Gibran.
2: Perché non
0: Khalil Gibran? No, sentiamo. Lo sentiamo.
1: Vai.
0: Sentiamo cosa.
1: Vediamo se lo riconosco.
0: Vediamo? Ok, io vado, Non l'ho ascoltato prima, quindi
2: Male.
0: Yeah.
1: No, quello sono io che ti ho mandato la sigla l'altra volta,
0: non c'entra niente. No.
2: Pensavamo fosse un ascoltatore invece.
1: Ero sempre io,
0: lui, ma fai gli scherzi.
1: È la sigla di Voci di Corridoio che va in onda tra poco alle 17:15.
0: Ma l'abbiamo fatto per fare uno spot pubblicitario.
1: Ah, ecco.
0: Mimmo mi ha detto manda lo spot.
2: Esatto, io sono l'animo.
1: Volevi fare lo scherzo.
2: Ricordiamo il numero 351
0: 427 8040.
1: Passiamo adesso la parola.
0: Prima di passare alla parola, vorrei dirti che ci stanno ascoltando addirittura da Melito Porto Salvo. Mimmo, dove si trova?
2: Melito Porto Salvo.
1: Attento, rifletti bene.
2: In Veneto.
1: Perfetto.
0: È proprio lì.
1: Perfetto.
2: Tra
1: Mestre e Trieste.
2: Trieste.
0: Tra Mestre e
2: Marghera. No, Mestre non è in Veneto.
0: No.
2: Mestre è vicino Venezia, non può essere in Veneto.
1: Provincia di Trapani.
2: Provincia di Trapani. Sì, lì c'è l'Ilva lì pure, sì.
0: Sì. Al Trapani.
2: Di Mestre.
0: Ah no, a Mestre.
2: A Mestre, è famosa per quello.
0: Allora,
1: tu devi sempre capire che nella sua mente il mondo è un cumulo, la Pangea, è fermo ancora la Pangea, quindi
2: la Panacea. La Panacea è quella.
1: Non la Panacea, no. La Pangea.
0: No, lui la scambia addirittura.
1: Non c'è stata ancora la deriva dei continenti, no. Sono ancora tutti attaccati.
0: Capito? Birra gassosa.
2: Birra gassosa, sì, ah. Buonissimo.
0: Era la Panacea. Cioè, quella a lui ha nella testa. Allora, Melito Porto Salvo si trova in provincia di Reggio Calabria.
2: Ah, Reggio Calabria.
0: Battipaglia non fa provincia, no, perché giusto. A sua volta Battipaglia è in provincia di
2: Melito Porto Salvo.
0: Salerno.
2: Perfetto. Ecco.
0: Va bene.
1: La famosa provincia di Melito Porto Salvo.
0: Sentite, io stenderei un velo pietoso e andrei avanti con...
1: Io lascerei la parola al nostro ospite speciale, di cui avete già avuto indizi sull'argomento dalla storia Instagram che è stata pubblicata sui nostri canali questa mattina. Prego, ospite speciale, la parola a lei.
3: Buon pomeriggio a tutti. Allora, caro Giovanni e cari voi che siete qui con me in radio, anche oggi voglio proporvi di fare un altro viaggio nel tempo e farvi affacciare da una finestra speciale. Questa volta ci troviamo nel giugno del 1889 a Saint-Rémy-de-Provence, nel sud della Francia, e all'interno di una stanza di un manicomio c'è un uomo che aspetta che la luce pomeridiana svanisca per fare spazio al suo capolavoro. Quest'uomo è Vincent Van Gogh e il quadro è La notte stellata, un'opera straordinaria che custodisce un segreto e una promessa. Questo quadro non è il racconto di una notte calma e buia, ma è il quadro che è ricco di vitalità, quasi diurna solare. Van Gogh purtroppo in quel periodo è devastato dalle crisi psichiche, dall'isolamento, e non gli è permesso di uscire a dipingere di notte, per cui che cosa fa? Guarda il cielo nelle ore piccole, lo memorizza e poi lo dipinge di giorno nel suo studio improvvisato. Dal punto di vista tecnico, Van Gogh abbandona qualsiasi tipo di schema, non c'è un bozzetto preparatorio, non fa un disegno preciso, non sfuma i colori, ma usa semplicemente la tecnica dell'impasto. Stende il colore puro, denso, direttamente dal tubetto alla tela, usando pennellate corte, spesse, cariche di materia che sembrano quasi scolpite. In basso c'è la terra, ferma, immobile, un

0: Dorme, le luci sono spente, il mondo degli uomini è passivo e sopra il villaggio si scatena un caos di luce. Il cielo occupa i 2/3 della tela ed è un oceano di pura energia. Al centro domina un gigantesco vortice, una spirale fluida che attraversa lo spazio come un'onda cosmica. La cosa incredibile è che anni dopo i fisici hanno studiato questo quadro, scoprendo che Van Gogh ha dipinto con precisione matematica i flussi della turbolenza fluida. Senza saperlo, guidato solo dal suo tormento e dal suo genio, questo artista ha dipinto il respiro dinamico dell'universo. E in questo mare di blu cobalto indaco esplodono 11 stelle. Delle stelle che però non sono soltanto dei punti bianchi, ma sono degli enormi globi di fuoco, solo in miniatura avvolti da aloni di luce gialla, vibrante. In alto a destra la luna calante brilla di un arancione così intenso e saturo che sembra quasi un sole nascente. Van Gogh trasforma la notte in una festa di luce. E l'unico elemento che interrompe questa danza tra cielo e terra è la prima cosa che colpisce l'occhio di un osservatore se ci si pone di fronte a quest'opera, quel grandissimo cipresso scuro. Nel sud della Francia, come del resto anche da noi, il cipresso è molto spesso assimilato ai cimiteri, perché è l'albero dei cimiteri, simbolo di lutto, di tristezza. Ma Van Gogh lo tratta diversamente, non è un qualcosa di rigido, di secco, di senza anima, ma le sue fronde sembrano delle lingue di fuoco scure che si agitano e si protendono verso l'alto. Il cipresso diventa una sorta di scala, una sorta di connettore tra la terra, la realtà pesante e presente in cui vive l'artista, e l'infinità del cielo luminoso. E quindi non è altro che la rappresentazione visiva dell'anima di Van Gogh, sofferente sulla terra, ma desiderosa di raggiungere la luce del cielo. E qui sta il colpo di genio del pittore. Nel momento più buio della sua vita, chiuso in un istituto, nella sua camera del manicomio, Van Gogh, supportato anche dal fratello Theo, fa una scelta cromatica rivoluzionaria. Non usa il nero per dipingere la notte, usa il blu e soprattutto il giallo. Per Van Gogh il giallo è un colore sacro, è il colore del sud, del grano che nutre la terra, del calore umano, dell'amore, e tutto inserisce in questo cielo notturno. E compiendo un vero e proprio atto di fede, sta dicendoci: il buio mi circonda, ma io decido di farlo brillare. Ed è proprio in questo punto che l'arte stringe la mano alla vita e incontra il proverbio che poco fa Giovanni ci ha rivelato: non c'è notte che non permetta al sole di risorgere. Il proverbio non dice che la notte non esiste, la notte c'è, fa paura, è fredda, sembra eterna, ma porta con sé una grande certezza, anche scientifica, matematica se vogliamo. Prima o poi la notte finisce e il sole ritornerà a sorgere. Van Gogh questo concetto l'aveva ben capito, infatti in una delle sue bellissime lettere a Theo scrisse: «Spesso ho l'impressione che la notte sia molto più viva e riccamente colorata del giorno». E che cosa voleva dirci con questo? Voleva dirci che proprio quando c'è il buio intorno a noi, siamo costretti ad accendere le nostre luci interiori. La notte stellata quindi non è considerabile come un quadro di sconfitta, è la profezia di un'alba. E Van Gogh non aspetta altro che facesse giorno per vedere il sole. E quindi anche noi, un po' come Van Gogh, ricordiamoci sempre che abbiamo fuori c'è il sole e soprattutto ricordiamoci di guardare il cielo un po' come fece Van Gogh. Bene, buon proseguimento di pomeriggio a tutti voi. Mi raccomando, rimanete sintonizzati e che la vostra giornata sia sempre piena di calore e di colore.
1: Sono esterrefatto.
2: Io rimango senza parole, però.
1: Ma sai perché?
2: Però.
1: Io credo che al di là della bravura e della descrizione dettagliata che Deborah ci ha fatto, che è anche difficile, dato che noi non vediamo, i nostri radioascoltatori non possono vedere il quadro, però sicuramente lo hanno ben presente. Io credo che lei abbia, secondo me, centrato il punto fondamentale della questione, cioè che in questo quadro è condensata, al di là dell'esperienza di vita di Van Gogh,

0: condensato il valore universale dell'esperienza di ciascuno di noi, che esatto, è un'alternanza appunto tra luce e giorno, ed è forse proprio questo il bello, è proprio questo quello a cui la vita ci chiama costantemente, a vivere il buio anche nella speranza di una nuova luce.
1: Ricordandoci di guardare, di fare un po' come appunto aveva fatto Van Gogh.
0: Sai, mi viene in mente uno dei nostri...
2: No, ti vengono in mente, a te vengono in mente delle cose...
0: No, era una cosa... Mi viene in mente uno dei nostri brani che abbiamo fatto ascoltare nei giorni scorsi, sì, che possiamo, potremmo rimandare. Tipo. È un brano che presenta un po' anche questo scenario notturno, serale, si intitola Come onde del mare, l'abbiamo scritto io e te, lo dovresti avere...
2: Secondo me questa è tutta pubblicità.
0: Sì, è tutta pubblicità.
2: No, ma prima di far ascoltare il brano, però vorrei ricordarti che ho trovato anche La Sera dei Miracoli. Nel frattempo, perché tu dici, no, Mimmo, lui ha poca fede nei nostri confronti. Comunque, nel frattempo, dobbiamo salutare l'amico Pips 1864.
1: Che so pure chi è.
2: Ah, sai chi è?
1: Sì.
2: Ah, ok,
1: è mio papà.
0: Ah, ciao papà di Deborah.
1: Ciao papà di Deborah,
2: perché ci ha scritto qui sul nostro contatto WhatsApp, ma non grazie al numero declamato da Mimmo, perché altrimenti, figurati, 351-4278040, ma abbiamo anche un altro audio messaggio, che è questo.
0: Facciamo
2: ascoltare questo audio messaggio, vediamo.
0: È quello giusto, eh?
2: Sì,
0: non è quello mio.
2: Vediamo.
3: Oddio. Giovanni,
0: ma è un amico di Mimmo.
2: È un amico di Mimmo.
0: Quindi è uno di quei famosi 60 indiani
2: che ci ascolta tutti i santissimi giorni.
1: Però vorrei farvi notare che Rocco Giovanni a Mimmo non l'ha salutato proprio. A parte me, voglio dire.
2: No, va bene, ma siccome.
1: Sentono la trasmissione non per Mimmo ma per voi in tutto questo.
0: Tu non sei arrivata all'inizio, ma Mimmo è entrato da solo, ha acceso tutto da solo ed è partito con un documentario su un insetto
2: Super Quark.
0: Neanche la sigla giusta, ha messo quella di Super Quark pensando di fare tutto da solo, abbiamo detto fai tu, inizia tu, e lui veramente ci ha preso alla lettera facendo quello un po' quello che voleva.
1: E voi continuate a fidarvi delle
2: cose
1: che fa Mimmo.
2: Attenzione, un altro audio messaggio.
1: Vai, vediamo.
2: Sempre dall'India, credo. Vediamo. Sentiamo. Aspetta, vediamo. Eccolo qua. Arriva, vai.
3: Arichi, scusate tantissimo, ovviamente. Arichi, il saluto. Arichi più grande, va. Arichi Deborah.
2: Ma il Ricky, non ho capito cosa sia. Cognome?
0: No, è signora Deborah.
2: Ah, signora. Arichi sta per
1: non
2: signora.
1: Non lo so, questo messaggio mi sa un po' di... Però non lo diciamo perché siamo in radio.
2: No,
1: c'è tanta gente
2: può.
1: Che ci ascolta.
2: Non si può. Allora, facciamo così. Ascoltiamo su richiesta... Giovanni, Come onde del mare, e dopodiché ritorniamo in studio e incominiamo con le nostre rubriche speciali.
0: Vabbè,
2: no?
0: Poi ne parliamo dopo. Dai, facciamo ascoltare. Ne parliamo
2: In che mi preoccupa?
0: Vai.
2: Vado.
1: News.
2: News.
1: Wow.
2: Vado.

0: Fantastico, veramente bello.
1: Non perché l'abbiamo scritta noi,
0: no,
1: ma...
0: non perché l'abbiamo scritta noi, ma è veramente bello. È un testo fantastico, è una bella ballata.
1: Sì, ma tu ti sei mai ritrovato un po' in questa situazione descritta da questa canzone? Il chiaro di luna, l'asciugamano.
0: Io sto dormendo, cioè...
1: Scusate,
0: stiamo parlando di cose.
2: No, no, no, ma io ero molto, molto attento.
1: Ma vedi che poi la domanda è anche per te.
2: No, no, mi interrogate, lo sapevo.
0: Vai, interroghiamolo.
1: Dicevo, Mimmo, sì. Ti sei mai ritrovato una sera in riva al mare, sì, su un asciugamano?
2: Asciugamano, una...
1: vicino, sì, magari a una lei.
2: Lei cosa?
1: Lei, una che lei è? A caso, cioè,
2: ah, tu... una passante, sì, passata.
1: No, ma che si è fermata con te, magari vi siete fatti un bicchiere di vino
2: al mare,
1: senza panino,
2: friggitrice d'aria, tutte queste cose qua.
1: No. Il no. Chiaro di luna, vi siete messi a ballare.
0: Io ho anche risposto,
1: Ad Arichichiri?
0: No, Arichichiri, a un messaggio che ci hanno appena inviato.
1: Che ci hanno detto?
0: Allora, buonasera a tutti.
1: Non sappiamo il mittente.
0: Non lo so perché non c'è scritto. Bellissimo testo e bellissima interpretazione.
2: Bello.
0: Grazie, bello, io ho risposto bello. Grazie di cuore. Giovanni, mi guarda, Giovanni.
1: No, sì, perché io penso a quello che
2: voleva baciare.
1: No, perché io penso a quello che siamo riusciti a combinare io qui e il maestro Rocco Macri insieme, e dico: come caspita è possibile che in meno di un mese siamo riusciti a creare?
0: È possibile perché? Perché c'è la confluenza astrale di diversi fattori.
2: Sì. E i monzoni.
0: Perché tu cerchi?
1: Finisce sempre poi al sud-est asiatico. Non so perché la geografia poi lo riporta lì. Sì.
0: Un discorso serio, e lui ti smonta, sì, completamente. Cioè, già è difficile. Cioè,
2: no, allora, io.
0: Praticamente, Mimmo, sì, stati fermo, ok?
2: Ce ne sono
1: anche
0: tanti.
1: Perché tra poco c'è la tua rubrica,
0: tenerti hai pronto. Poi un quarto d'ora tutto per te. Allora, praticamente, qui sono idee. Idee musicali, idee di testo che erano lì nei cassetti, nei vari hard disk ormai, che non sono altri che dei cassetti virtuali che giravano per
2: Torino,
0: per casa da un cassetto veramente all'altro, l'hard disk, da una borsa all'altra, fin quando incontri lui
2: dentro al cassetto c'era Petroni.
0: Piccolino c'era Giari che dice: senti, ma tutte queste cose qua che ne dici? Poi lui, super ispirato,
2: sì,
0: cioè fantastico, sì, ti proponeva praticamente una canzone al giorno, quindi un testo al giorno.
2: E alla fine avete bevuto un bicchiere di vino in riva al mare?
0: No. Quella lì, cioè, era un'altra storia.
2: Non la diciamo.
0: Ok. Fino ad arrivare a 14 brani finiti. All'interno di questi 14 brani ce n'è uno noto che gira dal 1992, ok?
1: Che avrete modo di ascoltare
0: naturalmente all'interno, che è stato solo rimasterizzato, quindi è stato riarrangiato senza toccare la melodia, ok? Quindi abbiamo...
2: Melodia?
0: Se lo tenga,
2: okay.
0: Cioè, capito? Lì voleva puntare. Tu scherzi, ma questa battuta qua è una cosa reale, vera,
2: sì,
0: in un collegio docente di tantissimi anni fa.
2: Raccontacela, per favore.
0: No, ma è una cosa fantastica.
2: Scusate, melodia.
0: No, non era lui.
1: Adesso dovete raccontare.
0: Tra il dirigente scolastico e una collega.
2: Okay.
0: No? La collega chiede parola,
2: sì,
0: prende sto microfono, perché essendo veramente in tanti c'era bisogno del microfono,
2: sì.
0: Questa incomincia a parlare e dopo un po' il dirigente, per stopparla in qualche modo, dice melodia, sottointeso il microfono, e la collega, tutta stizzita, gli porge il microfono e dice: se lo tenga. E in quel momento 200 e non so quanti eravamo,
2: e c'era un clima sereno, allora
0: molto sereno.
2: Ricordo tutto.
1: Quanto tempo fa?
0: Ti parlo minimo di un 30 anni fa.
1: Scusa, ma c'era già Mimmo?
2: No, ma c'era qualcun altro.
0: No, Mimmo è 30 anni fa. Mimmo dove eri?
2: A Battipaglia.
0: Eri già nato però
2: 30 ero
0: anni
2: già
0: fa,
2: nato, sì, sì, sì. Ero a scuola.
0: Ero a scuola elementari o medie?
2: Medie, erano le medie.
0: Quindi
2: già.
0: Era già.
1: Quindi abbiamo capito l'età di Mimmo.
2: Più
1: insomma.
2: O meno. Più o meno.
0: Più o meno, più o meno. Vabbè, a qualche anno leggermente più di me. Bene.
2: Detto ciò, vabbè, abbiamo... io me la tengo perché sì, il direttore. No,
1: te la date e tu la tieni.
0: Esatto. Ma ci siamo persi. Stavamo parlando dei brani.
2: Non sono d'accordo.
0: Quindi questi brani sono nati così, un po' di idee mie, un po' di idee del nostro Giovanni.
2: Sì.
0: Alcune nate e cresciute in poco meno, come si dice, di una nottata, e sì, altre invece che per vedere la luce hanno impiegato qualche mese. Però ce l'abbiamo
1: altre
0: fatta.
1: Volte mi chiedevi di cambiare un verso, io ti cambiavo tutta
0: raccontata.
1: La canzone.
0: Io questa te l'ho raccontata, Mimmo.
2: Che cosa? No, io non sono
0: c'è un
2: qui.
0: Brano, c'è un brano,
2: sì,
0: dell'album che sì, praticamente avevo scritto.
1: Un brano bellissimo, tra l'altro.
0: Un brano che ho scritto. A un certo punto c'erano quattro parole, un verso, quattro parole che mi sembrava abbastanza ridondante. Allora, naturalmente, scrivo a lui, tarda serata,
2: sì,
0: dico: senti, mi devi sistemare questo perché proprio non mi piace, non va. Ok? Allora, vabbè, lui metti lì, passa un giorno, passano due, nel frattempo mi manda un testo di un'altra canzone. Io prendo il testo di questa canzone, mi dice: senti, facciamolo un pochino così, colì, va bene. Viene fuori, e penso che sia Torino, se non erro.
2: Ah.
0: Ok? Viene fuori.
1: Che non abbiamo ancora mandato.
0: No, che non abbiamo ancora mandato. Comunque, viene fuori questo brano. E passano ancora dei giorni. E io gli chiedo: ma Giovanni, ma quel cambio di testo là? Perché sì, poi, sai, la melodia, il pezzettino che tu hai già in testa,
2: sì,
0: esatto, per quello lì, e poi ti passa anche, no? Anche se io ormai vado in giro col cellulare, registro, ti vede in giro e dici: questo è scemo.
2: Cioè, no,
0: allora, dopo l'ennesimo richiamo al paroliere, mi manda il testo.
2: Okay.
0: Ma era totalmente un'altra cosa. Cioè, l'ha cambiato tutto.
2: Ah, ti ha mandato il testo di una
0: suo.
2: Sua canzone.
0: Era
2: che aveva
0: suo.
2: Scritto
0: sì,
2: lui.
0: Sì, sì, sì, sì. Non era più mio modificato, cioè era integrato. No, era suo. Ho detto: Giovanni, questa qui è tua, non mia. Cioè, questa non la sento, non mi piace. Lasciala da parte. Ma no, ma guarda, perché è così, così. No, Giovanni, mi devi cambiare quelle quattro parole.
2: Ok.
0: Ci sono riuscito. Ci sono riuscito, ma dopo
1: molto tempo, anni, perché per me è difficile tornare su un testo già scritto.
2: Giusto, mi sembra
0: ti
2: sembra male, come
0: no, ma è venuto fuori un qualcosa di bello.
2: Di bello.
0: È venuto qualcosa di bello. L'ha ammesso anche lui.
2: Questo è importante, okay, che vi siete
0: anche il maestro Giglia che ci sta ascoltando in questo momento ha detto che è carino perché c'è un bel pezzo di sax che è il suo strumento.
2: È il numero uno.
0: Va bene, detto ciò, ora pubblicità a manetta stiamo facendo.
1: Io direi di passare alla rubrica di Mimmo.
2: Quale rubrica?
1: Allora, quella delle lingue dal mondo.
2: E
1: il
2: che
1: nostro detto. Il nostro detto pronunciato nelle varie lingue. Il detto: non c'è notte tanto lunga da non permettere al sole di risorgere. Partiamo subito con...
0: Sai che faccio io? Nel frattempo che Mimmo declama il tutto,
1: sì,
0: mettiamo in sottofondo quella famosa sera dei miracoli. Vai Mimmo, perché hai...
1: Mi raccomando, a leggere con espressione, perché questa è una canzone di un certo peso.
0: Senti, facciamo solo sentire l'inizio, Senti questo pianoforte. Ok, tu devi...
2: Complimenti, questa è vostra.
0: Magari, cioè...
1: Allora, mi raccomando, non leggere il tu parti.
2: Volevo, ti giuro che volevo farlo.
1: Poi è entrato proprio sul più bello.
0: Sulla rubrica.
1: Sulla rubrica, sì, le lingue dal mondo.
0: Lingue dal mondo, Tony, il nostro caro Tony, nonché uno dei conduttori dello sbadiglio del
1: Criceto, che va in onda tutte le mattine alle 8, aggiungo.
0: E giungo, certo, sono le repliche.
1: Aggiungo delle repliche,
0: no,
1: delle
0: qua,
1: repliche.
0: Qua, uno di questi microfoni qua.
1: C'è, pensa, c'è una replica del 1992 anche, no, bugia, no, scherzo. Bugia,
0: non so. No, ma tu devi sapere sullo sbadiglio del Criceto che è stato l'anno scorso, no? No, no, 2 anni fa addirittura. Perché 2 anni fa io ero in pianta stabile qui. E quindi quando riuscivamo al mattino facevamo delle dirette addirittura con i ragazzi che andavano nelle varie uscite didattiche con collegamenti mirati. Ok, le famiglie che intervenivano, mi ricordo una famosa trasmissione, i ragazzi erano partiti da 5 minuti, no? E le mamme già messaggiavano: mi manchi! Dici, come? No, meno male, vai, no?
1: Giusto.
0: Ecco, vabbè, comunque, detto ciò, detto
1: mia madre ciò, non vedeva l'ora di vedermi fuori di casa.
0: Esatto. Io... cioè, vuoi, sì, ci vediamo solo un minuto per un saluto?
1: Per un
0: saluto.
1: Certo, certo.
0: Vuoi salutare il pubblico? Ecco qua, il caos,
3: certo,
0: che
3: certo,
0: hai fatto.
3: Grazie, dottor Fazzoli, per
0: averci si avvicina al microfono, perché se no non lo
3: no, dovevo ringraziare un attimo il collega.
0: Certamente.
3: Per aver ceduto la sua postazione. È bello ritrovarvi.
0: Quanto tempo quanto non hai tempo. Quelle cuffie in testa davanti a quel microfono?
3: Sì, è un annetto. È un annetto.
0: È un annetto, vedi?
3: Diciamo che adesso hai preferito altro che me.
0: Non è che io ho preferito altro che te. Lì c'è stato il buon Giovanni, che è lui che ha ideato questa trasmissione dei detti, delle lingue, e aveva bisogno di una persona seria in
3: certo,
0: studio,
3: certo,
0: sì,
3: certo,
0: seria, che stessa la regia.
3: Ma guarda, io ho osservato da lontano,
0: sì,
3: ho osservato il buon Giovanni, diciamo, è stato molto attivo da questo punto di vista.
0: No, ma guarda, è eccezionale.
3: Sì,
1: da questo punto di vista.
3: Sì, gironzolava come un'ape durante...
0: Ape,
3: sì,
0: ape,
3: sì, sì, ape.
0: Salta da fiore in fiore l'ape?
3: Anche.
0: Ma anche. Scusami, no, perché poi io devo cercare di capire. Perché dici ciò?
3: Perché io osservo.
0: Tu osservi?
3: Io osservo.
1: Sempre perché sono in anno di prova.
3: Sì, no. Sì, sì, glielo ricordo sempre.
0: Sì, allora non dire cose
3: di cui poi potrei pentire.
0: Sì, anche perché collegati mi sembra di aver intuito da Bari.
3: Ah, ci
0: c'è la famiglia,
1: c'è mia madre tutti i giorni.
3: Allora io approfitto allora per salutare
0: intanto
3: la mamma. Io conosco molto bene lo zio,
0: la signora Anna.
3: La signora Anna, tanti saluti, signora Anna,
1: che adesso scriverà sicuramente.
0: E noi siamo qui a leggere.
3: Noi leggiamo.
1: Noi leggiamo.
3: Poi saluto lo zio. Spaghetti all'assassina.
0: Ah, ecco perché.
1: Che l'altra volta ci ha scritto.
0: Sì?
1: Sì, l'altra volta ci ha scritto: salutiamo la fantastica macelleria calabrese sita in Bari.
0: Macelleria calabrese sita in Bari. Bene.
3: Stupenda sta cosa. Macelleria calabrese.
0: Ma non è che noi abbiamo collegato 24 ore su 24 parecchie persone. Non è che uno di questi è tuo zio che ci lascia.
1: Sì, ma lui lascia in macelleria, lascia in sottofondo la radio.
0: Alla nostra,
1: sì,
0: radio,
1: sì,
0: ecco,
1: sì,
0: uno
1: sì,
0: è lui. Grazie, grazie.
3: Vabbè, io allora approfitto per dire che ancora aspetto le bombette, perché purtroppo
0: allora,
3: il primo viaggio è andato male.
0: Guarda, tanti saluti a tutti voi. Aspetta che sta ancora scrivendo.
1: Questa è mia madre.
0: E la signora Anna, sicuramente la signora Anna. Sono la vostra fan numero one. Mimmo, cosa significa one?
1: Arichichini.
0: One. One. One one.
3: Ha ragione.
0: Ha ragione, ha ragione. Ti sentisse la prof Moretti. Vabbè.
3: No, ma incontrata a Pozzo queste cose le capiscono.
0: Ma ha fatto il corso con noi lui di inglese.
3: Sì, sì, sì, era seduto dietro di noi.
0: Ah, ma proprio dietro.
3: Sì,
0: cioè,
3: sì, sì, copiava
0: i miei compiti, per giunta.
3: Sì, chissà però chi aveva fatto i tuoi.
0: No, io giuro.
3: Ci credete?
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Questa è un'altra storia, la raccontiamo un'altra volta, va bene.
4: Cristina, non è vero, non ho mai copiato.
0: Allora, vogliamo, perché qui poi il tempo passa, abbiamo solo 6 minuti, e dobbiamo sentire
1: la rubrica
0: Le lingue dal mondo.
3: Allora io non voglio rubare altro tempo.
0: No, ma tu rimani.
3: Rimango.
0: Certo,
3: ma,
0: rimani qui con noi.
3: Oggi l'apprezzerò dallo studio questa rubrica.
0: Sì, perché solitamente l'ascolta dal divano mentre dorme.
3: No, non dormo. No. Sono attivo per altre cose, con qualche collega che mi disturba mentre ascolto la vostra trasmissione.
0: Chi è che si disturbatori folli?
3: Ce n'è più di uno.
0: Più di uno?
3: Sì.
0: Io voglio nome e cognomi.
3: ST.
0: ST, ST, ST.
2: Ho capito chi è. Ho capito chi è.
0: No, io no, ho un...
3: Arriva dal sud.
2: Ho capito chi è. Ho capito chi è.
3: Tu l'hai identificato come il modello.
0: Ah, ok. Sì, mo sì, sì, mo ci siamo. No, no, lui è stilista di se stesso.
2: Sì. È l'arte per l'arte.
0: Non ti dico. Ciao Stefano.
3: Comunque io saluto adesso.
0: Sì.
3: Lascio la Mimmo, postazione a Mimmo. Collega Fazzari.
0: Sì. Però
3: aggiungo solo una cosa. Stasera
0: Giovanni
3: più uno.
0: Giovanni più uno, ma quante cose
3: lascio questo alone.
0: No, un enigma.
3: Un enigma. È uno di quelli della Turandot.
0: Uno dei tre della Turandot.
3: Uno dei tre della Turandot.
2: Sì.
0: Mimmo la conosce.
2: Ma tu devi sapere che io quando ero ragazzo prenotavo sempre per l'amico immaginario, quindi potrebbe essere l'amico immaginario.
0: Tu non si sa. Tu non stai bene, vero?
2: No, vabbè.
0: Tu
2: vabbè.
0: Non stai bene.
3: Lui con gli enigmi ha un po' di problemi. Sì. Perché prima.
0: Signora Anna, non si preoccupi, è in buone mani. Noi lo trattiamo bene.
3: L'unica cosa per il prossimo anno, sì, visto che dovrà affrontare l'anno di prova,
0: sì,
3: un corso approfondito sulla storia della musica.
0: Sì. Perché lui non conosce i tre enigmi di Turandot.
3: Sì, Bach.
2: Anche Bach, l'aria sulla quarta corda. Però prima l'abbiamo...
0: Super quark l'ha detto. Ma no, questi si è acquisito con i nostri alunni, che quando gli facciamo ascoltare un brano noto, non ti dicono l'autore, giustamente, o il titolo del brano, ma ti dicono...
2: La trasmissione.
0: La merendina, la trasmissione, sì, che pubblicizza. Ok, sì. Lui è uguale.
3: Sì, uguale.
0: È un nostro alunno. Sì. Va bene, allora, facciamo così. Tu rimani qui con noi perché poi saluti.
3: Rimango
0: ci stiamo
3: e saluto
0: No, ma
3: gli ascoltatori
0: dopo.
3: E in particolare la signora Anna, certo, e la macelleria calabrese.
2: Perfetto.
0: Ma devi anche sapere, la prossima volta, perché noi siamo stati colti all'improvviso della tua entrata in studio, ti facciamo una postazione microfonica nel salottino, ti microfoniamo e quindi puoi intervenire con noi quando
2: ti pare.
3: Accetto,
0: va bene?
3: Accetto.
0: Ok, mo rimani qui con noi, però.
3: Dopo aver mangiato in questi sei mesi 3 chili di assassina.
0: 3 chili di assassina.
2: Non c'è 3 senza 4.
3: Bravo.
0: Però ascoltate, per i non baresi o pugliesi che ci stanno ascoltando, veloce, vogliamo dire che cos'è questa assassina?
3: Qui
0: se no ci chiudono la radio.
3: Risponde Giovanni.
0: Giovanni.
2: L'assassina nasce come un piatto di recupero, diciamo, della tradizione. Era la pasta del giorno prima, il pomodoro che andava poi riscaldata in padella e crocchiava un po'. Adesso è diventata anche un piatto di alta ristorazione. Si fa con 3 ingredienti fondamentalmente: la pasta, un po' di aglio, peperoncino, olio, pomodoro. La pasta va cotta direttamente nella padella e si aggiunge man mano la passata per farla cuocere insieme a un pochettino di acqua fino a quando non si ottiene quell'effetto sbruciacchiato. Diciamo che a Bari si chiama anche in un altro modo, con una parolaccia che non posso dire perché siamo in diretta,
3: evitiamo.
2: Quindi evito, ma è una pasta che è stata recuperata perché
0: negli anni.
3: Questa opera, allora, della fiction.
0: Sì. Va bene, e quindi è un piatto di pasta.
2: Sì. Pasta all'assassina.
0: Tradizione pugliese, barese. Ma per lo specifico barese.
3: Guarda, io direi di accelerare perché il collega Fazzari lo vedo che
2: freme.
0: Sì, no. Allora, guarda, tu non c'eri, siccome noi praticamente possiamo sforare 5 minuti. Perché nella fase di sistemazione della registrazione della puntata, che poi andrà in onda questa sera
2: alle 21,
0: noi eliminiamo i primi 5 minuti.
2: Mentre noi saremo all'Aldo Baraldo.
0: Esatto, pubblicità non si può fare. Allora, praticamente devi sapere che noi abbiamo detto a Mimmo, vai su, accendi tutto e stiamo arrivando. Lui ha pensato bene di mettere la sigla di Super Quark, sì, quindi sì, aria sulla quarta corda di... ha incominciato a parlare di animali
1: del sud-est asiatico.
0: Si chiama arrivato
1: così. Sì, perché noi abbiamo detto, fai tu, inizia tu, convinti che partisse con la trasmissione. La
3: neanche sigla. Animali del sud, no, proprio del sud-est.
1: Ha detto, non la trovo, ma metto la sigla di Super Quark.
0: Che c'era. Cioè, per 5 minuti noi siamo arrivati, lui stava declamando delle cose improbabili,
1: tra l'altro pronunciate anche male.
3: E voi pensate di tagliare questo pezzo?
0: E noi pensiamo proprio di tagliare il primo pezzo, perché non è che può andare in onda.
3: Io lo utilizzerei come
0: reperto archeologico, più che altro. Vabbè, comunque, vabbè. Allora,
3: ragazzi, io allora lascio un saluto, saluto tutti gli ascoltatori e lascio la postazione al collega,
1: all'esperto linguista.
0: Di lingue del mondo.
1: Esatto.
0: Ah, lui parla anche di lingue molto improbabili.
4: Scusate, prima di tutto vorrei dire che sono onorato di essere tra Dalla e Bifulco, oppure da Dalla a Bifulco. E
2: io non ci posso credere.
4: Ho detto da Dalla a Bifulco.
2: No, ho capito.
1: Il problema è che poi speriamo che l'audio non sia distorto.
4: No, speriamo di no. Cioè, no voi pensate proprio male.
0: No, assolutissimamente. No.
1: Ma questa è come la famosa fuga di
4: esatto, non apriamo discorsi. Poi mi potrei mettere nei guai da solo. Dovevo fare? Non me lo ricordo.
1: Allora, Mimmo, è il momento della tua rubrica. Non leggere tu parti, poi ti fermiamo noi. Devi leggere direttamente l'inglese.
4: Ok, me la vedo io. Allora, in inglese, facciamo anche brevemente. There is not need so long that the sun cannot rise again on.
1: Il cannot è un tipico dolce.
0: Il famoso one di prima.
4: One.
1: Okay.
4: Poi
1: francese.
4: Poi c'è il ne a pas de nuit so lung. Que le soleil ne pussi se le va a nouveau.
1: A nuvo l'ha letto bene, però.
0: È giusto?
1: Nuvo è giusto.
4: No, ma io leggo tutto bene.
1: Adesso una nuova lingua. Questo è il papiamento.
0: No, questo aspetta, Mimmo, perché. Papiamento. Lo chiedo a te, Giovanni, perché a Mimmo chissà cosa mi risponde.
4: Io ti potrei...
0: posso immaginare.
4: Esatto, hai già capito quando chiove terra vento.
0: Esatto.
4: Papiamento.
0: Allora, praticamente questa lingua da dove arriva?
1: Allora, il papiamento si parla nelle isole caraibiche olandesi di Aruba, Curaçao e Bonaire,
4: vicino Campobasso.
1: Sì.
4: Es gibt keine nack die so lang ist das die son nich wieder a fugen kann.
0: A fuga, qui c'è anche qui
4: la fuga in can. Poi
1: abbiamo il giapponese.
4: No tina no chi asina kunukolo sono por salire a trobe.
0: È bella la cadenza. Sì, che sembra effettivamente. Scusatemi, dovremmo invitare il collega Zuppardo.
1: Sì,
0: perché lui veramente parla il cinese.
4: Dispositivo.
1: E fare un confronto, tipo un confronto. Le Iene, dai due, esatto.
4: Vediamo se lo sa parlare davvero. Io gli posso fare
0: esatto.
4: Un esatto.
0: Vediamo, cioè,
4: va bene.
0: Allora, domani mattina mi raccomando, chi di voi lo vede prima,
4: Martedì prossimo
0: è invitato in radio ufficialmente alla rubrica della tua rubrica naturalmente
1: del professor Zuppardo.
0: Vai.
4: Poi la parte in rumeno
1: aspetta, c'è il ghanese.
4: Il ghanese.
0: Fantastico.
1: Il ghanese e il cinese.
0: No, cinese.
4: Ok, il ghanese è un po' facile. Aoe poe lo li alo iki kala. Ah, c'è iki, attenzione. Che ala kulu kala.
1: Jerry Calà, che salutiamo.
4: Poi il danese meio nai e Mikey Dao.
1: Questo è cinese.
4: Uscito un po' con la flessione all'ultima parte, con un po'
1: il rumeno.
4: La flessione. E com'era il detto che non me lo ricordo?
1: Aspetta che ti dico subito. Il detto è: non c'è notte tanto lunga da non permettere al sole di risorgere.
4: Notte lunga c'è un po' di calcio risolvere.
1: Ma questa è la signora che viene a farti le pulizie.
4: Così so che si parla rumeno.
0: Sì, rumeno uguale, proprio.
1: Ok.
4: E poi a carichetta che paracate che risolvere paratipa.
0: Questo qui è
4: Agaraki.
0: Lingua madre.
4: Lingua madre, quella la diciamo.
1: Ormai c'ha il C3 in questa.
4: O in scioltezza.
0: Oggi che eravamo lì al bar, no? A mangiare questo misero paninetto e parlavamo in questa lingua.
4: Ah, parlavate in questa lingua.
1: Sì, ormai sì. Noi parliamo solo così.
4: Ma sì,
1: e ci capiamo, è questo il problema.
0: Sì, il problema è proprio quello.
4: Cioè che, vabbè, ma ormai è un trend che si diffonderà ovunque
0: nel mondo.
4: E magari anche a scuola.
1: Noi due nel mondo e nell'anima.
0: Quelli erano i pupi. Questa è la versione indiana.
4: Poi ve la racconto. Ok, e quindi io credo, se non avete bisogno di altre lingue, credo di aver chiuso la mia rubrica.
0: Sì, abbiamo recuperato,
1: siamo sazi.
0: I 5 minuti di sforo
4: di Super Kiki.
0: No, il problema sai qual è? Che quando noi non rimaniamo nei tempi salta la programmazione.
4: Appunto, noi abbiamo adesso, sono 5.
0: Quindi noi abbiamo un'ora e 5 minuti.
4: Vediamo, togliamo i primi 5.
0: Io direi anche i primi 10.
4: Anche i primi 10 e ci siamo.
0: Fin quando tu ti sei messo lì a parlare, a fare.
4: Non lo farò mai più.
0: Una trasmissione diversa da quella che è.
4: Ma io non ho mai capito quella che è, quindi per me è sempre la stessa.
0: Cioè, qualsiasi cosa va bene.
4: Certo.
0: Bene,
4: certo.
0: Vorrei dirti che noi stiamo facendo una colletta.
4: Ok.
0: Partecipi?
4: Colletta
1: per cosa?
4: È un parco qui a Torino.
0: Non il parco della colletta. Che poi, a proposito, mi verrebbe una battuta alla Mimmo. Ma al parco della colletta fanno le collette?
4: Ecco, questo risponde Giovanni.
1: Io sono stupito.
0: E da Mimmo,
1: Sì, ma peggio.
4: peggio forse.
1: Okay.
4: Però
1: oggi cercavo totalmente a caso frasi stupide da dire in radio.
0: Questa
1: ma
0: qui è fantastica.
1: Questa è perfetta.
0: Oppure per fare una colletta si va al parco della colletta a Torino?
1: Giusto.
4: E questo è anche, voglio dire, ha un senso. Per fare una colletta ci vuole l'albero ci vuole il senso.
0: Che mi preoccupa di più.
4: Cosa?
0: Che ci stiamo fazzarizzando.
4: Questo è un problema, ma il tutto finirà a giugno forse, anche se io prevedo di fare delle irruzioni in radio ad agosto.
0: Sì. 14 e 15,
1: sempre con Super Quark partendo, mi raccomando.
0: Ma voi ne sapete una cosa, uno spoiler. Praticamente c'è un collega che sta organizzando una trasmissione sul nuovo campionato di calcio Serie A.
4: Sì.
0: Con i ragazzi.
1: Ma chi è?
0: Non te lo posso dire.
4: Bella idea. Anche se ormai il calcio è un poco seguito, però è interessante.
0: Vabbè, ma i ragazzi
4: lo seguono.
1: Educazione fisica.
0: Esatto.
1: E beh, poi quello è una bella idea.
4: Ma pensate che il programma può continuare fino alle 22 oppure...
0: No, noi abbiamo praticamente... Ormai,
4: I tre minuti.
0: Abbiamo
1: sforato.
0: Sì, abbiamo sforato ormai. Praticamente stiamo facendo il Guinness dei primati.
4: Ok, ma io mi vorrei solo fare una doccia, però a parte questo...
0: No, è che questo
4: qui c'è
0: bello.
4: La doccia a scuola.
0: Sì, c'è.
4: Va bene.
0: Abbiamo la doccia praticamente. Ora tu come esci subito vai a sinistra.
4: Sembrano le indicazioni per battipaglia, però.
0: No, non sono le battipaglia. Allora tu esci dalla porta qui,
4: sì.
0: No? Allora guardi gli ascensori.
4: Sì, vi saluto. Buongiorno, buonasera.
0: Non devi proseguire.
4: Indifferente rispetto a loro.
0: Ok. Però alzi le braccia.
4: Sì.
0: Ok, e cerchi di capire qual è il sinistro e qual è il destro.
4: Braccio.
0: Quindi, una volta che tu hai alzato le braccia, tipo il Cristo di Maratea,
4: sì.
0: Ok? E allora praticamente guardi quello di sinistra. Sai qual è destra e sinistra?
4: No, se io guardo gli ascensori, sinistra.
0: No, se guardi gli ascensori, sei di fronte.
4: Ah, ok, quindi guardo di fronte, che è più facile.
0: Ok, no, tu devi andare a sinistra.
4: Ma faccio a casa.
0: Fai a casa, che è meglio, se no ti perdi. Sei già perso. Va bene, Giovanni. Abbiamo espletato tutte.
1: Ero andato un attimo a rinfrescarmi.
0: Dove?
1: Mi sono semplicemente tolto le cuffie perché credo che sotto le mie orecchie ci siano 80.000 gradi Fahrenheit.
0: Dovremmo invitare ogni tanto qualche nostro ascoltatore.
1: Sì, anche qualcuno della Edison a montarci un condizionatore.
0: Ecco, per me, quello che volevo dire prima della colletta, e poi siete venuti fuori tutti e due con le battute stupide.
1: Io sono quello serio del gruppo.
0: Ecco, già.
4: Qui è il mio
0: quindi,
4: lavoro.
0: Ecco, io direi che possiamo fare una bella colletta e comprarci un condizionatore.
4: direi che sì, sì.
0: Di quelli senza pompa esterna.
1: Come si dice condizionatore in...
4: Arichizionatore.
1: Arichizionatore.
0: Senti, in India, che fabbricano di tutto e di più, ci sono i condizionatori senza pompa di esterna?
4: No, perché a loro piace questa categoria meccanica, quindi qualsiasi cosa ci deve essere sempre la pompa esterna.
0: Esterna, perché noi dobbiamo trovarne uno senza il gruppo esterno, cioè che lo posizioniamo lì, guardate, proprio di fronte a me.
4: Sì.
0: Così l'aria arriva a me.
4: Giusto, sì, ma infatti facciamo una colletta invece... tutta la scuola, tranne noi, che ci offrano questo condizionatore.
0: Vabbè, quanto costa un condizionatore?
4: 200,
1: ma 300. Devi andare, secondo me, minimo sui 200 euro.
0: Con o senza agente esterno, ma la vuoi smettere che
1: fino alla fine si cadrà.
0: Una volta aveva la sedia, non c'era la sedia e voleva
1: e la sedia. E adesso c'è la sedia.
0: C'è la sedia e si lamenta perché
4: non ci va d'accordo.
1: Tu ti sei proprio in piedi.
0: No, ma perché? Perché star seduti
1: già a una certa età.
0: Ma non è quello, è che la temperatura all'interno dello studio sarà come minimo intorno ai 42.
1: Quella del sole praticamente.
0: Quasi all'equatore. Dopodiché sulla sedia seduto, immagino.
1: E noi dobbiamo tirare fino al 30 giugno qui dentro.
0: Sì, che è finita.
1: E la campanella.
0: Comunque siamo andati oltre.
1: Oltrissimo, anche oltrissimo, perché oltrissimo. A breve dobbiamo iniziare.
4: Se non suona la campanella ancora ci piace.
0: Ma oltrissimo si può dire?
1: Oltrissimo.
4: Sì,
1: si può dire. In indiano oltrissimo.
4: Arikesbakemo.
0: Arikismasimo. Vabbè, è quello lì. Allora, che facciamo? Salutiamo?
1: Salutiamo.
0: Salutiamo, Mimmo.
4: Saluto. Salutiamo
1: i nostri ospiti, Antonio, Debora, salutiamo mia madre, salutiamo la macelleria calabrese.
0: Esatto, e tutti coloro i quali...
1: Tutti i nostri cari radioascoltatori.
4: Ascoltano. Anche l'asta.
0: Allora, noi, lo dico con orgoglio, se Mimmo smette di rovinare le aste dei microfoni, stiamo sempre più pian piano aumentando il nostro numero di ascoltatori medi giornalieri, ok?
1: Allegria. Diceva qualcuno, okay.
0: Quindi naturalmente abbiamo avuto picchi di 107 117 ascoltatori giornalieri, quindi questo è il picco massimo che noi avevamo, ma normalmente una cinquantina di utenti che giornalmente ci ascoltano. Naturalmente durante la notte sono i quattro indiani, durante il giorno ne abbiamo,
1: perché
0: 50,
1: lì sono già le 9 di mattina, quindi.
4: Sì, esatto. Ma pure per non lasciare la radio da sola,
0: quindi certamente che sì. Quindi siamo veramente contenti di questi risultati, e molto di questo merito è naturalmente di Mimmo.
4: Arighe.
0: Senza Mimmo. Basta dopo tutte le stupidaggini dette anche oggi, ma questo è il calore. Sì. Questo è il calore. Direi di fare partire questa musichetta qua. Cosa ne dite?
1: Eh sì, la riconosco.
0: La riconosce, vai.
1: La riconosco, significa che ormai è giunto il tempo di salutarsi.
0: Ok.
1: Un caro saluto. E un buon proseguimento di serata. Questa sera la replica alle 21.
4: Arrivederci. Ciao.

0: Buongiorno a tutti e a tutte. Questo podcast è presentato da Giuseppe, Nicolas, Frida, Rodana ed Emanuele. Adesso vi presento il nostro argomento di oggi. Avrete delle domande, sicuro. Perché esistono i colori? Passo la parola al nostro collega Nicolas. Vai, Nicolas!
1: Grazie, Giuseppe. I colori sono fondamentalmente il modo in cui il nostro cervello interpreta la luce che rimbalza sugli oggetti. Non sono proprietà fisse delle cose, ma dipendono da come la luce interagisce con i nostri occhi. Ecco come funziona in breve. La luce che arriva dal sole sembra bianco, ma in realtà è composta da tutti i colori dell'arcobaleno mescolati insieme. Ogni colore corrisponde a una diversa lunghezza d'onda. E adesso passo la parola al mio collega Emanuele.
2: Grazie, Nicolas. Un altro esempio: quando la luce colpisce un oggetto, alcune lunghezze d'onda vengono assorbite, mentre altre vengono riflesse, cioè rimbalzano. Se vedi una mela rossa, significa che la buccia ha assorbito tutti i colori, tranne il rosso. Il rosso rimbalza e arriva ai tuoi occhi. Un altro esempio: dentro i nostri occhi abbiamo dei sensori speciali chiamati coni. Ne abbiamo di tre tipi: sensibili al rosso, al verde e al blu. Quando la luce riflessa colpisce questi sensori, loro inviano un segnale elettrico al cervello. Passo la parola a Giuseppe e un saluto da Nicolas ed Emanuele.
0: Ti ringrazio, Emanuele. Avrete un'altra domanda, spero. Da dove nascono i colori dei tessuti? Passo la parola alla nostra collega Frida. Vai, Frida!
3: I colori dei tessuti nascono da sostanze chiamate coloranti o pigmenti, che possono avere un'origine naturale, biologico-minerale o sintetica, chimica o artificiale. Fino alla metà del XIX secolo, l'uomo ha utilizzato esclusivamente risorse offerte dalla natura. Ma dal 1856, con la scoperta accidentale del primo colorante sintetico, l'industria è passata a soluzioni più chimiche, più economiche e resistenti. Prima dell'era industriale i colori venivano estratti da tre regni principali. Passo la linea Rodana che ce li spiega bene.
4: Il primo regno è il vegetale, è la fonte più comune. Si usano radici come la robbia per il rosso, foglie come l'indaco dal guado, cortecce, frutti o fiori. Ad esempio, il giallo si otteneva spesso dalla curcuma. Il secondo regno principale è l'animale. Alcuni dei colori più preziosi derivano da insetti o molluschi. Il celebre rosso porpora era estratto da un mollusco marino, ovvero il murice, mentre il carminio, ovvero il rosso, deriva dalla cocciniglia, un piccolo insetto. E infine il terzo regno principale, che è il minerale. Terre, argille e ossidi di metalli venivano macinati per ottenere pigmenti come l'ocra o il blu oltremare, estratto dalla pislazzuli. Passo la parola a Frida.
3: Oggi la maggior parte dei vestiti è colorata con sostanze derivate dal petrolio o dal carbon fossile. Ripasso la parola a Rodana.
4: Nel 1856 William Henry Perkin fece il primo colorante artificiale cercando una cura per la malaria, ma sintetizzò per errore la malva. E infine i coloranti sintetici offrono una gamma di colori infinita e inoltre sono più brillanti e non sbiadiscono con i lavaggi. Passo la linea a Frida.
3: Signori e signore, grazie per l'ascolto da Frida, Nicolas, Rodana, Emanuele e Giuseppe. Spero che il podcast vi sia piaciuto e vi auguriamo una buona giornata. Grazie.

uno scemo, perché Sanremo è Sanremo. Fiumi di parole, ma qualcuna di loro ha delle piccole ali, e con loro chissà magari voleremo, perché Sanremo è Sanremo.

0: Questa era la nostra fantastica sigla di apertura. Eccoci giunti alla terza puntata della Sanremo Cup. La competizione sta andando avanti, abbiamo altri verdetti, li leggiamo subito. Per il girone C si qualificano L'essenziale di Marco Mengoni, brano vincitore del 2013. Per il girone C, sempre come seconda classificata, Occidentali Scarma di Francesco Gabbani, brano del 2017. Per il girone D invece si qualificano Angelo di Francesco Renga, brano vincitore del 2005, e Un giorno mi dirai degli Stadio, brano vincitore del 2016. Ringrazio qui con me i miei musicisti esperti, Giuseppe Giglia in arte, Beppe Sax.
1: No, Peppe con la P.
0: Beppe Sax.
1: Buon pomeriggio
0: Beppe
1: a tutti.
0: Beppe Sax e Fabrizio D'Amato.
2: Buon pomeriggio, eccoci
0: benissimo,
2: qua.
0: Benissimo.
2: Ben ritrovati.
0: Oggi partiamo subito con la competizione e inauguriamo questa giornata, questa puntata, con Sanremo 2015, edizione vinta dal trio canoro Il Volo. Che cosa ci dite, ragazzi, di questo?
1: Allora, questa edizione è stata molto, molto interessante. A parte Il Volo, che non avevano avuto ancora il riconoscimento nazionale che meritavano, perché erano più conosciuti all'estero che in Italia fino a quel momento. Quindi diciamo che Sanremo li ha istituzionalizzati per la musica italiana, quindi hanno vinto meritatamente. Poi al secondo posto abbiamo Neck, che ha fatto un'ottima performance con Fatti Avanti Amore, e ricordo anche la cover di Se Telefonando in quell'anno. È una cover molto particolare, un bel arrangiamento.
0: Canzone di Maurizio Costanzo.
1: Di Maurizio Costanzo.
0: 1969.
1: Sì, sì. Ennio Morricone la musica. Quindi diciamo delle...
0: Un'ottima scelta quella di Neck.
1: Sì, sì, no, ha fatto una cover con gusto, devo dire, un ottimo arrangiamento. Dopodiché avevamo Malika Ayane, Adesso Qui, Nostalgico presente, poi Annalisa, una finestra tra le stelle, bellissima canzone anche questa.
0: La aggiungo. Partecipazione di Mauro Coruzzi in arte Platinette.
1: Ah,
2: questa mi mancava.
1: Questa, guarda, è una chicca.
2: E guarda, proprio a proposito, parlavi di chicche, proprio a proposito di Annalisa, questa partecipazione al Festival di Sanremo è da ricordare. La sua terza partecipazione alla Kermesse con Una finestra tra le stelle.
1: Sì, sì,
2: questa canzone, questa bellissima canzone che si è classificata al quarto posto, è stata anche scelta dall'astronauta Samantha Cristoforetti ed è stata la dodicesima canzone italiana a risuonare nello spazio. Quindi pensa già... Pensa insomma a quel punto della sua carriera, quando diciamo stava venendo fuori, una grandissima,
1: sì, ancora
2: soddisfazione per Annalisa. Sì, sì.
1: Esatto, esatto. Era uscita da pochi anni dal talent Amici, no?
2: Sì.
1: Se non sbaglio. E quindi questo riconoscimento è stato molto importante per lei.
2: E sicuramente anche degne di nota sono le partecipazioni di altre splendide voci come Nina Zilli, da ricordare con la sua Sola, e anche Bianca Azzei. Poi c'erano,
1: sì,
2: Alex Britti,
0: Lorenzo
2: Irene Grandi,
0: Fragola,
2: Lorenzo Fragola.
0: X Factor,
2: esatto,
0: credo sia stato anche
1: lui
0: vincitore di X Factor.
1: Poi c'era anche Raff.
2: Cioè Raff, che non si è classificato però nella fase finale.
1: Va bene, neanche Anna Tatangelo. Moreno c'era anche.
0: Tra i giovani c'è una giovanissima Serena Brancale che parteciperà
2: con Galleggiare, che è un brano bellissimo.
1: E quest'anno torna per la seconda volta tra i big, cioè, ma, però ancora non aveva avuto la metamorfosi che dopo l'ha portata verso la musica che sta facendo adesso, quindi era più orientata sul soul, sul jazz all'epoca.
2: Fa pensare che anche nella categoria Nuove Proposte, ne stavamo prima parlando con un nostro collega, ecco, Serena Brancale con Galleggiare non è arrivata alla fase finale delle Nuove Proposte. C'è un po' questo trend, no? Delle canzoni che magari non hanno un grande successo
1: a livello
2: magari
1: di
2: gli
1: gara.
2: Artisti, sì, questi artisti magari non hanno avuto un grande successo al Festival di Sanremo, ma poi hanno avuto una vera e propria esplosione commerciale successivamente. Anche Serena Brancale, che insomma con Galleggiare,
1: esatto,
2: un brano sicuramente insomma di un certo livello.
1: Vabbè, ci sono degli esempi lampanti, ovviamente Vasco con Vado al Massimo e Vita Spericolata, che si classificò penultimo ed ultimo.
2: Vasco,
1: poi
2: Zucchero
1: con Donne, Cioè,
0: direi che apriremo una rubrica sui grandi flop.
2: Avremo modo di parlarne sicuramente.
1: Tananai anche. Sesso occasionale, che arriva ultimo e però registra un grande successo. Quindi gli ultimi saranno i primi in questo caso.
2: Diciamo anche due parole sulla conduzione, no? Che abbiamo sempre molto a cuore, ovvero Carlo Conti,
0: ecco, primo Sanremo di Carlo Conti.
2: Primo Sanremo di Carlo Conti con Arisa, Emma Marrone e
0: Arisa, che usciva vincitrice dall'edizione precedente.
2: Con
1: sono
2: controvento.
1: Le due vincitrici delle edizioni precedenti.
0: Esatto.
2: Sì. Con Emma Marrone e Rocio Muñoz Morales. Quindi diciamo Carlo si è affiancato Carlo Conti con due giovani artiste e poi Rocio Muñoz Morales.
0: Donna che Giuseppe ha tatuata.
2: Sì, sì, sì, sì, no, un'altra delle amiche, delle conoscenze strette di
0: spiaggia in Sicilia.
1: Esatto, esatto. Sì. No, è venuta a trovarmi a Torino recentemente, capito?
0: Okay.
1: E quindi mi ha detto sì, di ricordarla la conduzione di quell'anno di Sanremo, quindi accolgo.
0: Noi la salutiamo perché è anche una nostra radioascoltatrice.
1: Assolutamente. Sì. E bene. Quindi ho accolto questo suo invito a ricordarla, l'ho fatta ricordare da Fabrizio.
2: Quindi Peppe Sax cosa fa? Aumenta lo share con le sue amicizie di questa trasmissione, ho capito?
1: Esatto,
2: bene?
1: Esatto, sì,
2: bene,
1: sì.
2: Grazie Peppe.
1: Però anche Fabrizio, anche se non lo dice.
0: E allora noi vogliamo farvi ascoltare il brano vincitore del Festival di Sanremo del 2015 con Grande Amore, Il Volo.

0: E questo era il volo,
1: grande amore.
0: Grande amore, una canzone che ha girato il mondo, possiamo dire, sicuramente ha fatto la storia del Festival di Sanremo. Bene, adesso andiamo avanti, ma prima di andare avanti vi ricordiamo che potete scriverci al numero WhatsApp 351 427 8040, o sulla nostra pagina Instagram rdf-wradio, o via mail all'indirizzo rdf@icdavincifranc.edu.it. Vi aspettiamo numerosi. Vi ricordo che sono già pubblici su Instagram nelle stories i sondaggi relativi a questi gironi. E noi andiamo avanti con la gara, passiamo al Festival 1995, canzone vincitrice Senza Pietà di Anna Oxa.
2: Quanto è bella questa canzone!
0: Questa canzone fa venire letteralmente i brividi.
1: No, no, parliamo veramente un po' molto bella, però,
0: di questo Sanremo che vede la partecipazione anche di artisti molto molto particolari, quindi a voi la parola, ragazzi.
1: Vai, prego Fabrizio.
2: Ok, allora Sanremo innanzitutto condotto da Fabio Fazio con Letizia Casta. Un Sanremo molto particolare.
1: Che salutiamo
2: anche Letizia, Sanremo, amica di Giglia, anche
0: sì, 1999. Ovviamente. Sanremo 1999.
2: Sanremo 1999.
1: Sì, parliamo di Sanremo 1999.
2: Bene, allora, innanzitutto il podio, di tutto rispetto, no? Abbiamo Anna Oxa che vince il Festival con Senza Pietà, una bellissima canzone da un bellissimo anche videoclip. Poi al secondo posto abbiamo Antonella Ruggero con Non ti dimentico se non ci fossero le nuvole, e al terzo posto Mariella Nava con Così è la vita. Mariella Nava che poi ha collaborato, no? Scrivendo brani insieme ad altri artisti. Ma io voglio sottolineare sicuramente la partecipazione di Gragnaniello, Enzo Gragnaniello, con Ornella Vanoni, con la bellissima Alberi, che consiglio assolutamente di ascoltare. Poi abbiamo Marina Rei, Daniele Silvestri.
1: Abbiamo gli Stadio
2: che sono un po', diciamo, classificati al quinto posto.
1: Al quinto posto, sì. Vabbè, abbiamo visto quando hanno vinto, comunque, che era una grandissima canzone. Poi, tanto per cambiare, abbiamo Albano con Ancora in volo.
2: Il mitico maestro.
1: Salutiamo Albano, il maestro. Abbiamo Nino D'Angelo con Senza giacca e cravatta. Quindi anche questo è un brano comunque conosciuto.
0: Salutiamo Nino D'Angelo, che è un nostro grande fan.
1: Sì,
0: ciao Nino.
1: Ascoltatore assiduo anche lui. Poi abbiamo Finardi con Amami Lara. E Massimo Di Cataldo, Come sei bella, un'altra canzone che poi ha avuto un successo, diciamo, post Sanremo.
0: Attenzione,
1: abbiamo un intervento di Michele. Michele vuole intervenire.
0: Michele, vuoi dire qualcosa?
1: Intervieni.
2: No, non interviene.
1: Sì, interviene.
2: C'è.
0: Salutiamo il professor Tarantino, che è venuto a trovarci.
3: Dai,
0: prego,
3: dai,
0: prof, ci dica.
3: Salve a tutti. Salve, buon pomeriggio. Allora, volevo dire che in questa 49esima edizione del Festival di Sanremo presentava anche il medico premio Nobel dottor Dulbecco, che è stato uno dei principali fautori del progetto Genoma, nato nel 1986 e sviluppatosi fino all'inizio degli anni 2000. Quindi una cosa interessante, dove diciamo questo evento, che è un evento abbastanza leggero, si avvicendavano dei presentatori che avevano fatto una grande carriera dal punto di vista scientifico. Quindi questa è una cosa molto interessante e importante. Comunque io vi lascio, saluto a tutti e buon proseguimento.
0: Grazie Michele del bellissimo intervento.
2: E
0: grazie.
2: Colgo l'occasione per aggiungere al tuo bellissimo intervento, che sicuramente è degno di nota riguardo a questa edizione del Festival, anche un'altra cosa importante, cioè che in questa edizione del Festival di Sanremo le grandi proposte della sezione giovani,
1: esatto.
2: Due nomi altisonanti:
1: Alex Britti,
2: vincitore con La splendida Oggi sono io, e Max Gazzè con Una musica può
1: una
2: fare
1: musica,
0: l'interpretazione
1: una
0: di
1: musica può fare
0: l'interpretazione di Mina di quella canzone di Alex Britti è straordinaria.
2: Oggi sono io, bellissima,
0: veramente
2: bellissima.
0: Straordinaria,
1: sì. Una tra le migliori, secondo me, performance degli ultimi anni, possiamo dire.
0: Sapete che questa edizione si arricchì di una trovata all'esterno dell'Ariston. Fu realizzata per la prima volta la passerella per i cantanti. Tutti gli artisti in gara sfilarono sul maestoso tappeto rosso, raccogliendo gli applausi di un pubblico caloroso che si strinse intorno ai loro beniamini. Il più acclamato e applaudito fu uno splendido Gianni Morandi, che era in gara quest'anno. Illuminatemi su questo. Gianni Morandi
1: quest'anno no.
0: Quindi,
1: vabbè, Gianni qualche Morandi... anno fa ha partecipato in coppia con Jovanotti, cioè una tra le ultime che ricordo è stata quella,
0: a quella canzone Apri tutte le porte.
1: Esatto,
0: un bel
1: stai andando forte. Vabbè, una canzone abbastanza morandiana,
2: sì,
1: scritta
2: sì,
1: da Jovanotti.
2: Apri tutte le porte,
0: un bel beat.
2: Vediamo se le aprirà quest'anno suo figlio 13 Pietro tutte le porte,
0: che salutiamo 13 Pietro
1: e anche Gianni, ovviamente,
0: e anche Gianni che sicuramente ovviamente ci segue,
1: zio Gianni,
2: anche lui ha iscritto gold del club Amici di Giglia, che oramai si sta espandendo
1: Gianni,
2: sempre di più.
1: Gianni,
2: anche lui, anche.
1: Amico d'infanzia.
2: Amico di mano, a prendere la cioccolata insieme,
1: il latte,
2: a Torino,
1: il latte.
2: Il latte, giustamente, fatti mandare da Gia a prendere il latte. Vabbè,
1: esatto,
2: la
1: esatto.
2: Chiudiamo qui questa parentesi sulla...
0: Allora, noi vogliamo farvi ascoltare il brano vincitore del 1999.
1: Bellissimo.
0: Con Senza pietà canta Anna Oxa.

0: E questa era una splendida Anna Oxa con Senza Pietà, canzone bellissima, brano vincitore di Sanremo 1999. Adesso passiamo a un'altra edizione di Sanremo del 2022, brano vincitore Brividi di Mahmood e Blanco. Prego ragazzi.
1: Siamo in piena era Amadeus. Questo è il primo Sanremo post-Covid con il pubblico in sala, perché l'anno prima non era stato senza pubblico. Allora, abbiamo anche qui una classifica di tutto rispetto. Primo posto appunto Mahmood, soprattutto una classifica di giovani. Secondo posto San Giovanni con Farfalle. Terzo posto Irama con Ovunque Sarai, una bella canzone. Poi a seguire abbiamo Dargen D'Amico con Dove si balla. Na na na na na. Poi abbiamo in quell'anno la rappresentante di lista con Ciao Ciao. Poi Tananai che arriva ultimo con Sesso Occasionale, però che poi esplode come fenomeno. Poi Dito nella Piaga, che salutiamo, è Rettore con Chimica. Achille Lauro con Domenica, come fosse domenica.
2: Sigla di Domenica In. No, sì, forse. Sigla di Domenica In.
1: Non ricordo sì. Esattamente.
2: Salutiamo zia Mara, anche lei amica, forse imparentata anche con.
1: Amica di Giovanni.
2: No, zia Mara è amica tua?
0: Sì, io la incontro ogni domenica, mi fa delle squisitezze incredibili.
1: Le squisitezze.
0: La cuoca di tutto rispetto.
1: No, oltre che una brava conduttrice.
0: Allora, c'è il nostro direttore artistico che ci scrive, che ci implora. Adesso vi dico cosa ci sta scrivendo. Vediamo che cosa dici.
2: Non dimentichiamoci intanto anche di Elisa con la
0: no,
2: sua Forse
0: dico,
2: sei
0: non
2: tu.
0: Non lo dico che cosa sta dicendo. Ci scrive per piacere, per favore, per pietà. Ma non so che cosa ci voglia dire. Forse non fate cantare Giglia, chiede.
1: Ah, ok.
0: Direttore, è una preghiera. Allora, direttore, noi proveremo ad esaudire questa richiesta. È molto difficile.
1: Ma no, ma perché non
0: siete.
1: Allora,
0: Peppe Sax è un musicista di tutto rispetto.
1: Ma perché
0: famoso.
1: Io vorrei che salisse lui.
0: Sì.
1: E ci. E
0: noi
1: cioè, vorrei.
0: Saremo onorati della sua presenza.
1: Esatto. Cioè, richiediamo anzi un suo intervento canoro in questa puntata. Cioè, sarebbe molto apprezzabile, quindi Rocco, dai, vieni
2: ti
1: a cantare.
2: Ti aspettiamo. Beh, comunque stavi dicendo prima, Giuseppe, un Sanremo pieno di artisti, anche di canzoni interessanti.
1: Che sono rimaste negli anni, questo.
2: Sì.
1: È un dato importante. Appunto, Dargen D'Amico, poi anche Giovanni Truppi, che è un grande cantautore. Che,
2: Tuo padre, mia madre, Lucia, altra
1: grande canzone.
2: Sì.
1: Lui si è fatto conoscere finalmente dal grande pubblico dopo tantissimi anni di musica di qualità, comunque, che si è sempre differenziato, ma come tanti altri in questi anni.
0: Io
1: appunto,
0: comunque promuoverei un sondaggio per scegliere la migliore tra le co-conduttrici di Amadeus, nel Sanremo di quest'anno. Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e una splendida Sabrina Ferilli, quindi...
2: Sondaggio interno che votiamo noi.
1: Ma perché guardi me quando dici Sabrina Ferilli?
0: Perché io chiedo sempre, cioè, perché tu sei quello che si tatua le donne.
1: Okay.
0: Sicuramente avrei
1: conosco,
0: anche un tatuaggio
1: che conosco.
0: Sono passate dalla spiaggia che frequenti.
1: Che sono passate dalla spiaggia. Sì.
0: Dov'è che vai tu d'estate?
1: Io a Capodorlando, che è anche un luogo importante per la musica italiana, perché lì fu scritta Sapore di Sale da parte di Gino Paoli, che si trova lì in villeggiatura, precisamente nella località di San Gregorio, quindi è una località lì vicino Capodorlando, e lui scrisse lì Sapore di Sale.
2: A proposito di artisti importanti, no? Di nomi altisonanti come Gino Paoli e
1: ma pensavo
2: tornando...
1: come Giglia, no, ancora no.
2: Non ancora. Gia Paoli è molto interessante come accoppiata. Non dimentichiamoci che in questo Sanremo, che come hai detto prima tu, è pieno insomma di giovani artisti, non ci dimentichiamo anche che c'erano Massimo Ranieri con la sua Lettera al di là del mare.
1: A proposito di giovani artisti
2: no, e soprattutto il grande ritorno di Iva Zanicchi con la sua Voglio amarti. Iva Zanicchi che ha vinto il maggior numero di edizioni del Festival di Sanremo, quindi diciamo la veterana per eccellenza.
0: e il CR7 del festival.
2: Il CR7,
1: e invece Toto Cutugno è quello che è arrivato più volte secondo, dai miei ricordi, no?
0: E la Juventus del Festival di Sanremo.
1: No, non parliamo di Juventus, no, per ora, perché
2: al massimo dovrebbe essere un'altra la squadra, ma vorrei evitare di entrare.
1: Non entriamo in questi argomenti, delicati.
2: Ecco,
0: Che Cozzalone leggo ospite durante la seconda serata. Cozzalone.
2: Sì. E infatti, insomma, questa grande partecipazione di artisti giovani, grandi ritorni, poi risulta con la media del 58% di share essere appunto l'edizione più vista del Festival di Sanremo dall'edizione del 1997.
0: Amadeus ha raggiunto davvero dei traguardi eccezionali.
2: Sì. Anche se per me, te lo dico proprio in maniera personale, si può un po' dire, per me anche lì è stata l'edizione più scontata della storia, perché penso che già dalla prima o seconda puntata tutta l'Italia aveva capito che Mahmood e Blanco avrebbero vinto il festival. Per me, esatto. Strafavoriti.
1: Non hanno utilizzato l'autotune, no, giusto?
2: No, non lo so. Entriamo in un altro argomento delicato.
1: Chiedevo perché non ricordavo bene.
0: Dovremmo fare un altro programma.
1: Sì, sì, ma comunque hanno vinto meritatamente. Meritatamente perché il pezzo comunque è rimasto, ha una sua valenza a livello artistico, è scritto bene, quindi
2: arrangiato
1: perfettamente.
2: È scritto da Michelangelo, ovvero il produttore e anche l'arrangiatore e il pianista che suona con Blanco, che viene anche citato spesso nelle sue canzoni, per chi è, insomma, fosse fan di Blanco sicuramente capisce a chi mi sto riferendo.
0: Bene, allora noi vi facciamo ascoltare la canzone vincitrice.
1: Quell'anno Blanco vinse i giovani e fu il più giovane vincitore nella categoria giovani, quindi detiene, diciamo, questo record.
0: Bene.
1: Ecco, quindi ricordiamo anche Blanco, che è un artista che di lì a poco si sarebbe fatto scoprire e conoscere. Ecco, volevo aggiungere solo questa cosa.
0: E allora noi vi faremo ascoltare il brano vincitore del Festival di Sanremo 2022, con Brividi cantano Mahmood e Blanco.

0: E abbiamo ascoltato Brividi di Mahmood e Blanco, brano vincitore del Festival di Sanremo del 2022. E adesso passiamo a un'altra edizione del Festival di Sanremo, quella del 2004, brano vincitore L'uomo volante di Marco Masini. Anche questa è un'edizione molto particolare, perché ragazzi?
1: Perché risulta essere una delle edizioni meno viste di sempre,
2: meno fortunate
1: dopo quella del 2008, venendo addirittura battuta, pensate, dato storico, dalla settima puntata della quarta edizione del Grande Fratello.
2: Aia.
1: La terza serata fu proprio disastrosa, esattamente. Conduzione di Simona Ventura con Gene Gnocchi, Paola Cortellesi e Maurizio Crozza, andò in onda dal 2 al 6 di marzo e il direttore artistico della manifestazione fu Tony Renis. Ci dice anche qualcosa al riguardo, che questa manifestazione rischiò di essere un po' boicottata, come già accaduto nel 1975 dalle case discografiche.
2: Sì, perché ovviamente non c'erano nomi di spicco apparentemente tra i personaggi e anche tra gli ospiti, quindi fu considerato un'edizione così non molto all'altezza delle aspettative, però comunque ci sono stati dei momenti interessanti anche qui, a partire dalla canzone vincitrice di Marco Masini, L'uomo volante, che è una canzone di tutto rispetto, scritta e interpretata bene. Anzi, dimmi qualcosa in più sugli autori di questa canzone. Dicevi su Masini. Comunque l'arrangiamento è pure abbastanza interessante.
1: Un testo sicuramente bellissimo, quello di Marco Masini, anche in questo caso.
2: Anche la seconda classificata, mi dicevi, il pianista.
1: C'è Mario Rosini, esatto, pianista e cantante jazz. Ma poi c'è tantissimi artisti di, in realtà, anche se ai tempi non nomi big, diciamo, ma comunque artisti che hanno avuto un discreto successo, ad esempio D.B. Boulevard, Mario Venuti, che è un grande cantante e cantautore
2: siciliano anche lui, catanese,
1: esattamente. E per quanto riguarda invece la canzone vincitrice

0: dice, questa canzone è stata un po' la rinascita di Marco Masini, che con questa vittoria è come se si fosse rilanciato dopo un periodo un po' buio nella sua carriera artistica. E la canzone, a, a detta appunto dello stesso autore Marco Masini, tratta il tema di un uomo maturo che desidera avere un figlio. Viene inserita nella raccolta Masini, che è una riedizione sanremese di Il mio cammino, e arriva come singolo in ottava posizione in classifica. Beh, quindi una grande soddisfazione per Marco Masini, che anche dal punto di vista scenico ha diciamo accentuato questa sua rinascita, perché era spesso vestito durante le serate, se non erro tutte, vestito di bianco. E vorrei citare anche Neffa con la sua Le ore piccole, e anche Bungaro con la sua Guarda stelle, che è una canzone stupenda, bellissima. Poi c'erano Adriano Pappalardo,
1: Daniel Groff con Daniel Miracolo,
0: esattamente, DJ Francesco,
2: posso
1: Pacifico.
2: Posso rivelarvi qualcosa su Tony Renis in questa edizione?
0: Credo di aver già capito dove vuoi andare a parlare.
2: Sì, che cosa succede? Ora vi dico un po'. Qui c'è uno scoop che riguarda una sua incursione a sorpresa sul palco dell'Ariston. Ora vi racconto un po' quello che successe, vediamo, perché avevo reperito qualche notizia. Vediamo. No, forse Fabrizio tu riesci a trovare qualcosa, perché c'era un
0: Tony Renis si invitò Celentano.
2: Esatto, esattamente.
0: Adriano Celentano in qualità di ospite, ma ripetutamente e senza risultato. Celentano invece si presenta a sorpresa, un po' si può dire un po' per cavoli suoi, si presenta a sorpresa durante la serata finale a titolo gratuito. A titolo totalmente gratuito, grazie all'intervento preziosissimo del direttore generale della RAI di allora, ovvero Flavio Cattaneo, e la sua esibizione fece slittare di parecchi minuti quella del ballerino Joaquin Cortés, che poi, non potendo esibirsi all'orario stabilito, lasciò il teatro prima di esibirsi. Quindi
1: se ne andò lui.
0: Celentano ancora una volta con la sua presenza
1: magnetica. Parlare di sé.
2: In quella serata attaccò anche le multinazionali dicendo: non mi aspettavo tutte le porcherie e le minacce che hanno fatto ai cantanti, bordate anche contro gli amici americani, che sono amici finché non gli tocchi il portafoglio. Quindi diciamo attacchi forti quelli di Tony Renis in questa
1: abbastanza
2: serata.
1: Caustico,
0: sì, ormai, Tony Renis. Ormai abbiamo capito che non c'è un Sanremo da ricordare senza qualcosa di polemico, qualcosa di clamoroso.
1: Sì, ma come dicevamo la volta scorsa, è molto la cifra stilistica del festival far parlare di sé attraverso le polemiche già da settimane, addirittura mesi prima, quindi è un modo appunto per attirare su di sé l'attenzione. Che poi tutta l'Italia in quella settimana catalizza la sua attenzione sui cantanti, sul festival, tutti diventano critici musicali.
2: Assolutamente. Sappiamo quanto tempo a volte ci vuole anche per apprezzare una canzone. Molte canzoni di Sanremo non sono state apprezzate subito, penso a Vasco Rossi, penso a Zucchero, sono stati autori, cantanti apprezzati in un secondo momento, perché forse l'Italia in quel momento ancora
1: non era pronta. O magari la percezione che avevano lì quelli della giuria era differente rispetto alla percezione che aveva il pubblico. Quindi è complesso analizzare il fenomeno musicale in sé, bisogna guardare tante sfaccettature. Poi, come dicevi tu, una canzone per metabolizzarla ci vuole del tempo, al primo ascolto non coglierai mai tutte le sfumature di una canzone, la melodia, l'armonia, il testo, eccetera, eccetera.
2: Bene, allora noi vi facciamo ascoltare il brano vincitore del Festival di Sanremo 2004 con L'uomo volante, canta Marco Masini.

0: E questa era L'uomo volante di Marco Masini, brano vincitore del Festival di Sanremo del 2004. E adesso andiamo avanti con la nostra gara, passiamo al girone F. Prima canzone, la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2023, ritorna Marco Mengoni con Due vite. Marco Mengoni che abbiamo ascoltato già nella scorsa puntata con L'Essenziale, ritorna nuovamente con quest'altro brano fantastico.
1: E lo vince.
0: E lo vince nuovamente. Quindi, che cosa ci dite, ragazzi, di questo Festival di Sanremo?
1: Beh, senz'altro questa è un'edizione che ho particolarmente a cuore, perché oltre ad essere stata, almeno secondo me, una delle edizioni più belle del festival, io ero anche a Sanremo proprio in quel periodo. Esatto.
0: Eri un sanremese.
1: Ero un sanremese perché ero a casa Sanremo e accompagnavo appunto una cantante che insomma ha fatto un set di 4-5 brani. Quindi sono stato lì durante la manifestazione a Luisa, che salutiamo. Anche se le probabilità che ci stia ascoltando sono uguali a quelle probabilmente di Patti Pravo di vincere la prossima edizione del Festival di Sanremo, ma andiamo avanti.
0: E invece Patti Pravo Festival
1: di Sanremo,
0: la vincitrice del 77esimo Festival di Sanremo.
2: No, perché Patti Pravo. Grazie Giovanni, grazie Giovanni.
0: Grazie a te.
2: Aspettiamo, l'avete tirata voi.
0: L'abbiamo ospite, Patti Pravo.
1: Sì,
0: vabbè. È venuta a trovarci.
1: e quindi ero lì a casa Sanremo e ho avuto il piacere di passeggiare per Sanremo. Insomma nei tempi, nelle ore buca, termine molto
0: scolastico.
1: Esatto, molto scolastico. Ho avuto modo di passeggiare per Sanremo, ho fatto la foto con Ariete, la foto con Leo Gassman e ho visto anche Lazza affacciato al balcone. Beh, sicuramente è stata un'emozione grandissima, e grandissimi sono gli artisti che hanno partecipato a questa edizione del Festival di Sanremo. Giuseppe,
3: esatto. Allora, partiamo ovviamente dal vincitore Marco Mengoni, Due vite, anche qui forse una vittoria abbastanza annunciata. Dopodiché abbiamo appunto già citato Lazza con Cenere, che è stata un po' la rivelazione di quell'anno, perché nessuno si aspettava una tale carica, un'esibizione così. E poi lui, che magari sembra così lontano dal mondo sanremese, però si è dimostrato veramente molto bravo. Però il brano già alle spalle ha degli autori di tutto rispetto, ossia Tropico e Dardust.
1: Sì, praticamente gli autori di qualsiasi brano.
3: Esatto. Però molto bravi, sia Tropico anche un bravissimo cantautore, anzi andatelo a scoprire. E infatti Dardust è stato anche produttore di questa canzone, che poi ha avuto anche un grande successo commerciale. Ricordiamo, Lazza, oltre che essere un rapper eccetera eccetera, è anche un bravo pianista, quindi è anche una preparazione musicale non indifferente.
1: Beh, poi, secondo posto a Sanremo, prima partecipazione, tanta roba.
3: Esatto, come dicevo prima, lui che sembra veramente lontano dal mondo sanremese.
0: Ma qui abbiamo anche un grande ritorno, quello dei Cugini di Campagna.
1: Ah, pensavo ti riferissi a Giorgia, perché torna anche lei. Però
0: torna
1: sicuramente
0: anche Giorgia.
1: I cugini di Campagna
3: meritano una
0: sorprendono con sì, la sì, loro
3: una menzione
0: 22.
3: Lettera 22. Chissà cugini, perché 22.
0: Chissà, e l'indirizzo, il numero civico di casa loro.
3: Ah, ok.
0: Potrebbe
3: okay.
0: essere.
1: Potrebbe essere. Okay.
3: No, poi abbiamo avuto anche, come diceva Fabrizio, Giorgia con Parole dette male, poi un grande Tananai con Tango,
1: bellissima.
3: Qui pensavo che lo vedevo molto favorito.
0: La canzone dei Cugini di Campagna si chiama Lettera 22 perché era il nome di una macchina da scrivere della Olivetti.
3: Dalla regia
0: ci dicono questo,
3: ci suggeriscono questo.
0: Sì e noi abbiamo anche una regia oggi.
3: Sì una regia particolare di tutto rispetto, ossia Michele da Agrigento, possiamo dire.
0: Sì,
1: proprio lui,
0: il nostro primo fan.
1: E poi tanti altri artisti, come appunto dicevi Tananai, ultimo
0: un figlio d'arte, LDA.
1: LDA, Luca D'Alessio, esattamente. Ultimo con la sua Alba, Mr. Rain con la sua Supereroi, Madame.
3: Supereroi.
1: Camminerò.
0: Ti ricordo che il nostro direttore artistico ci ha vietato.
3: Ho trasgredito questa regola, vero?
0: Di cantare.
3: Sì,
1: Madame con il bene nel male, Elodie con la sua due, Cola Pesce di Martino con la loro Splash. I Coma Cose con l'addio. Hanno fatto un po' il contrario i Coma Cose. Dovevano fare cuoricini allora e l'addio dopo.
3: Esatto.
1: Hanno fatto prima l'addio e poi i cuoricini.
3: Hanno anticipato quello che sarebbe successo da lì a pochi anni.
1: Esattamente.
3: Che io vidi quest'estate proprio li ho visti in concerto a Brolo, provincia di Messina. Bellissimo concerto, devo dire. Non sapevo cosa ci fosse dietro, quale fosse la loro situazione a livello sentimentale. Sembravano molto uniti tra di loro, però era tutta scena. Cioè, per lo spettacolo hanno anche finto magari il fatto di stare ancora insieme, o magari stavano ancora insieme,
1: il
3: non lo sappiamo.
1: Di Gia.
3: Non lo sappiamo, no, sono solo ipotesi.
1: Il gossip di Gia, c'è qualcuno, c'è, cosa succede? Vabbè.
3: Ah, ok. Ah, mi suggeriscono
0: la regia,
3: dalla regia mi suggeriscono una citazione cinematografica. C'eravamo tanto amati. Che è anche un film bellissimo di Ettore Scola.
1: Paola e Chiara con la loro,
3: che salutiamo,
1: furore. Ciao Paola e Chiara, anche loro amiche del VIP, la Gia VIP Club.
0: Sicilia a Capodorlando.
3: Capodorlando. Mare, sì,
1: tutti
3: sì,
1: lì
3: sì,
1: li trovate li a fare il falò.
0: Quest'estate registreremo da lì.
1: Quest'estate faremo
3: una versione estiva, no, di questo programma.
1: Allora, quest'estate, il 15 di agosto a Ferragosto a Capodorlando, se andate lì dalle 22 alle 30, occhio che è cascato qualcosa, andate lì dalle 22
3: perché la sperata
1: poi,
3: è troppo grossa per
1: dalle 22 in poi trovate tutti lì, trovate Belen, trovate Giglia, trovate i Coma Cose, trovate Sabrina Fei, trovate tutti gli amici
3: del
1: Coma
3: Cose, no,
1: del
3: che si sono separati, quindi Come cose no.
1: Non vengono perché giustamente poi si incontrano e hanno problemi. Li trovate tutti lì.
3: Esatto,
1: ci sarà da bere, le patatine, le pizze nei cartoni. C'è questo mega falò organizzato.
3: Esatto. Però non sarà un falò con la chitarra, bensì col pianoforte del prof D'Amato.
1: Ok, ci sarò anch'io. Poi, poi mi spiegate come lo devo portare questo pianoforte.
3: Sulla spalla, come direbbe qualcuno, no?
1: Il mitico Antonello Venditti, che salutiamo, e ci sarà anche lui quindi a Capodorlando a Ferragosto.
0: Bene, fantastico. Allora noi vi facciamo ascoltare il brano vincitore del Festival di Sanremo del 2023, Marco Mengoni, Due Vite.
4: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così, che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse,

0: Questa canzone ci ha fatto piangere, piangere.
1: Ci siamo Marco lasciati Mingoni, andare alle
0: anche
1: emozioni.
0: Con la regia qui del prof Tarantino
1: che se n'è andato.
0: Se n'è andato, ci ha lasciato.
1: Ma come hai detto? No, ci ha lasciato.
0: Ha lasciato la stanza.
1: ci ha fatto compagnia fino adesso. Adesso è andato a godersi il weekend anche lui.
0: Come
1: meritatamente,
2: lasciandoci alcune perle di cui parleremo successivamente.
1: Sì, perché è molto erudito sul Sanremo il professor Tarantino. Ci siamo dimenticati un episodio fondamentale. Sì. A proposito
0: questo
1: di gossip, il bacio tra Fedez e Rosa Chemical.
0: Beh,
1: che segna un po' l'inizio della fine dei Ferragnez, giusto?
2: Evento storico.
1: Evento storico per l'Italia, no? Un po' come quando Albano e Romina si lasciarono, no? Quindi queste coppie importanti per la cultura nazionale popolare italiana.
2: Il gossip di Giglia parte 2.
1: È chiaro?
0: Ormai è una rubrica di successo.
1: Ma io voglio prendere il posto di Barbara D'Urso, capito?
0: Ma Barbara D'Urso l'hanno già sostituita.
2: E meno male, direi.
0: Bene, passiamo all'edizione del...
1: Che salutiamo.
0: Salutiamo Barbara D'Urso. Passiamo all'edizione del 2014, brano vincitore Controvento di Arisa. Ritorno alla storia di Arisa che abbiamo citato anche prima.
1: Ma Arisa, grande voce, ovviamente.
0: Vincitrice del Sanremo Giovani del 2007, credo, con la sua Sincerità. Bene, questa edizione è un'edizione anche molto particolare. 2014, alla conduzione c'era Fabio Fazio con Luciana Littizzetto. E abbiamo big interessanti in gara. Francesco
1: però
0: Lenga,
1: la direzione artistica, la direzione musicale dell'orchestra è stata affidata al grande Mauro Pagani.
0: Chiedo scusa, perché è venuto a trovarci.
1: A proposito,
0: il
1: a proposito di direttori artistici, io nomino Mauro Pagani, arriva Magri.
0: Che ci sta scrivendo continuamente, ma adesso è qui con noi, quindi vuole dire qualcosa.
2: È venuto a dare il daspo a Giglia dalla radio per
1: a dare la benedizione.
3: Intanto bisogna ringraziare chi vi ascolta, questo è proprio dare un plauso a chi vi ascolta. Guarda, ci sono altri messaggi lì.
1: Sono tanti.
3: Comunque
1: inaspettatamente
3: sono tanti, siete veramente bravi.
1: Ah, grazie.
3: Io in ufficio vi stavo ascoltando. Okay. No, ecco, quello che stenderei un velo pietoso non su di te, ma su Giuseppe. Sì. Stenderei un velo pietosissimo.
1: Ma come, io ho tessuto le tue lodi prima e tu dici queste cose?
3: Ho sentito tutto, Giuseppe. Ma il problema
1: mi fa
3: che
1: male questa cosa.
3: Il problema è che le corde vocali o ci sono o non ci sono.
1: Quello è vero.
3: E qui mi sa tanto che non ci sono.
1: Però rispetto ai cantanti di oggi, non utilizzando l'autotune, riusciamo a cantare bene. No, però non vogliamo criticarlo, ovviamente.
0: Ma noi vogliamo parlare allora di questo Sanremo. Che cosa mi dite, ragazzi, di questo Sanremo 2014?
1: Allora, no, io parlavo appunto della direzione musicale di Mauro Pagani, grandissimo autore, grandissimo musicista. Lo ricordiamo per l'album che fece insieme a Fabrizio De André nel 1984, Creusa de Ma, che era un album in dialetto genovese.
0: Splendido.
1: Ed è stato definito da David Byrne dei Talking Heads come uno degli album più importanti del Novecento, direi meritatamente, in cui lui esplora la lingua, non dialetto, la lingua genovese e utilizza delle sonorità mediterranee, perché in quel momento aveva capito che c'era questa imperante musica che veniva dagli Stati Uniti, dall'America, che si discostava troppo dalle nostre radici, e quindi per ritrovare le nostre radici ed essere anche internazionali dobbiamo guardarci dentro e vedere da dove veniamo, ecco. Quindi appunto Sanremo, essendo anche in Liguria, comunque siamo lì. Niente, solo questo.
0: Un altro ritorno è quello di Rafael Gualazzi con
1: grandissimo pianista,
2: secondo classificato,
0: con Rudy Breedroots.
1: Yeah. E dopodiché oltre abbiamo anche Francesco Renga. Noemi, I Perturbazione con L'Unica, che è un altro gruppo che proviene dalla musica indipendente.
0: Tra i giovani citiamo un grande Diodato, vincitore poi del 2020 con la... Qui cantava la sua Babilonia. Rocco Hunt con New Yorno Buono, nella, quindi fu anche un Sanremo Giovani da cui poi sono emersi i big attuali.
1: Ah, c'era anche Filippo Graziani, figlio del mitico Ivan Graziani. Comunque,
2: vorrei aggiungere, una cosa. Questa è un'edizione molto importante del Festival di Sanremo, perché per la prima e unica volta da quando l'Italia torna a partecipare all'Eurovision Song Contest, il brano che partecipa all'Eurovision Contest non è stato scelto tra gli artisti in gara al Festival di Sanremo, ma tramite una selezione interna effettuata direttamente dalla RAI, tramite una commissione apposita.
0: E chi partecipò quell'anno?
2: Partecipò Emma Marrone con... che aveva partecipato alla 59esima edizione del concorso tenutasi a Copenaghen. Ora non ricordo precisamente il brano, dopo diremo ai nostri ascoltatori la canzone con cui ha partecipato, ma posso dire una cosa, secondo me, questo è il mio parere personale,
1: dilla.
2: Secondo me bisognerebbe istituire, visto anche gli ultimi avvenimenti, non con Olly che rifiuta la partecipazione all'Eurovision Contest, visto che i brani dell'Eurovision stanno diventando sempre di più non solo legati alla performance musicale canora, ma anche alla performance scenica, alla performance visiva. Secondo me bisognerebbe istituire in gara a Sanremo un'altra categoria o dare un altro premio parallelo rispetto alla classifica finale. Quindi stabilire un cantante
1: che poi
2: per l'Eurovision
1: direttamente...
2: che accederà direttamente all'Eurovision, un cantante per l'Eurovision e un cantante invece del Festival di Sanremo. Almeno io farei così.
1: Parte. Sì. Sì, no, potrebbe essere un'idea questa. Poi un'altra curiosità è che è stato Riccardo Sinigallia, che è stato squalificato perché già aveva eseguito dal vivo in precedenza, prima che cominciasse il festival, la sua Prima di andare via, che è anche una canzone molto molto bella. E quindi oltre questo, poi
2: anche Francesco Sarcina, la partecipazione al festival come solista, quindi non nel gruppo
1: Le Vibrazioni,
2: esattamente. Poi Ron, Antonella Ruggero, Giuliano Palma. Insomma, un'edizione degna di nota anche questa, vinta in maniera schiacciante però da Arisa con la sua Controvento, brano meraviglioso,
1: meritatamente comunque.
2: E siamo curiosissimi anche di sapere cosa succederà quest'anno che Arisa è in gara, chissà,
0: sì,
2: lei che ci ha sempre abituato a bellissime canzoni, siamo...
1: Sì, fin dalla prima, quando partecipò mi pare nel 2009 con Sincerità.
0: 2007. Ricordo la proclamazione di Pippo Baudo.
1: Ah, io ricordo che poi duettò con il grande Lelio Luttazzi.
0: Ah.
1: Che era un grande artista, un grande pianista, tra l'altro. E comunque sì, no, vedremo cosa farà. Sicuramente tra i favoriti quest'anno anche Arisa, però queste cose sono sempre abbastanza relative.
0: Sanremo poi ci regala
1: delle
0: sorprese.
1: Grandi sorprese, ovviamente.
0: Bene, allora vi facciamo ascoltare il brano vincitore del Festival di Sanremo 2014 con Controvento, canta Arisa.

0: E questa era la bellissima Controvento di Arisa, brano vincitore del Festival della Canzone Italiana del 2014. E andiamo avanti con la nostra gara, passiamo al nuovo secolo, al Sanremo che apre il nuovo secolo, il ventunesimo secolo, Sanremo 2000, brano vincitore Sentimento della piccola orchestra Avion Travel. Io devo dire, avevo 2 anni nel 2000, ricordo ben poco, voi invece eravate un po' più grandi, quindi...
1: Ma insomma...
2: Io 10 anni.
1: No, io 7 anni.
0: Che cosa mi dite, ragazzi, di questo Sanremo 2000?
2: Beh, innanzitutto dobbiamo assolutamente dire subito la conduzione Fabio Fazio con Luciano Pavarotti, grande maestro Pavarotti, Teo Teocoli e Ines Sastre. Viene vinto appunto dall'orchestra, piccola orchestra Avion Travel, con lo splendido brano Sentimento. Vede la partecipazione di nomi noti, di grandi artisti come Irene Grandi. Gianni Morandi, Max Gazzè con la sua Il timido ubriaco, canzone indimenticabile.
1: Bella,
2: Samuele bella. Bersani con la sua Replay, grandissimo pezzo di questo grandissimo cantatore che adoro.
1: Esatto, un sacco di cantatori importanti, anche Carmen Consoli con In bianco e nero. Poi abbiamo i Mattia Bazzar con Brivido caldo. Grandi, Subsonica, Tutti i miei sbagli.
2: Quindi, Tutti i miei sbagli, gruppo di Torino che gioca in casa.
1: Sì, no, una canzone molto, molto bella questa. Poi abbiamo, Umberto Tozzi, Un'altra vita, Marco Masini con Raccontami di te, Mietta con Fare l'amore,
2: Gigi D'Alessio con Non dirgli mai.
1: Non è questa quella delle Domeniche d'Agosto? No. Mi sbaglio.
2: No.
1: E Gianni Morandi con Innamorato,
2: terzo classificato.
1: Morandi,
2: bellissimo.
1: E poi, come hai già detto tu,
0: voi pensate, piccola curiosità, Ines Sastre, la bella modella, affermò di aver chiesto consigli a Raffaella Carrà sul suo outfit. Questo è un piccolo scoop che ci regala questo Sanremo. E la stessa era una ambasciatrice dell'UNICEF. Tra i suoi hobby giocava a golf, le piace cavalcare, correre e nuotare. È stata definita la bella senz'anima. Una delle tante polemiche di questo festival riguardò Umberto Tozzi, che criticò duramente i super ospiti fuori gara, tra cui Lucio Dalla, Giovanotti, Venditti e la Mannoia. Il comune di Sanremo, con una bella trovata, ha voluto regalare il festival alla città facendo redigere una passerella davanti al teatro Ariston e l'apparizione dei cantanti che sfilarono per la registrazione del documento Rai per l'apertura del festival mandò in delirio la folla, oltre 1000 persone e i fotografi che sprecarono pellicole per immortalare i VIPs. Il più acclamato fu ancora sulla passerella Gianni Morandi, che
1: ovviamente
0: un uomo da passerella.
1: Ovviamente. No, un'altra curiosità è che quell'edizione vide scartati alcuni brani tipo Vamos a bailar di Paola e Chiara, che poi diventò una hit. Quindi Sanremo molto, cioè di qualità molto alta, quindi che si poteva permettere di scartare brani del genere.
2: Posso aggiungere che nella sezione nuove proposte sicuramente da segnalare i Tiro Mancino e anche Andrea Mirò, la compagna all'epoca di Enrico Ruggeri, che aveva anche contribuito, diciamo, alla scrittura del brano. Ma posso dire, tornando a quello che diceva Giovanni, che gli ospiti internazionali di questo Sanremo furono veramente assurdi. Gli Eurythmics, Evia, Lene Marlin, gli Oasis, Tina Turner, Robbie Williams, Enrique Iglesias, Tom Jones,
1: Goran Bregovic,
2: Yusundur, Bono e The Edge, non so se li ho già detti, vabbè, li ripetiamo. Insomma, ospiti internazionali di livello assoluto.
1: No, veramente hanno investito tanto, sì, erano più ospiti internazionali, quindi Sanremo che si apre al mondo, appunto gli Oasis, come dicevi tu prima, Tina Turner, Robbie Williams, eccetera, eccetera. Quindi Sanremo che aveva un respiro diverso rispetto alla solita manifestazione canora classica a cui si era abituati in quegli anni, come già abbiamo detto, perché diciamo c'era questa divisione, questo dualismo tra una conduzione più classica, più molto, molto prevedibile, impostata, eccetera, che poteva essere rappresentata da un Pippo Baudo o un Mike Buongiorno, e poi dall'altra la voglia di sperimentare, quindi con conduttori all'epoca giovani tipo Fazio o altri, quindi c'era questo dualismo che adesso magari non si sente più, magari adesso inglobiamo un po' tutto, mentre all'epoca c'era ancora questa divisione così netta, secondo me.
2: E anche mi voglio segnalare in particolar modo anche le direzioni d'orchestra in questa edizione di musicisti e compositori di grandissimo livello, come ad esempio Celso Valli, che appunto ha diretto l'orchestra per Morandi, Vanna Spagna e Irene Grandi, ovviamente Peppe Vessicchio, che il grande maestro Peppe Vessicchio, che ha diretto l'orchestra Avion Travel, quindi il brano vincitore. Rocco Petruzzi, tastierista e arrangiatore di Mango, e anche Alberto Tafuri Lupinacci, un pianista di Torino, compositore e arrangiatore, che ha avuto la fortuna di lavorare con Enrico Ruggeri e anche Fabrizio De André nel disco Anime Salve, pianista di Torino. Quindi insomma, volevo
3: Sanremo dai grandi nomi.
2: Sì, questo. Sì, esattamente.
1: Sì, in tutti i sensi, sia dal punto di vista della gara che degli ospiti e anche tutto il resto, l'organizzazione musicale e artistica.
3: E allora noi ve la facciamo ascoltare, il sentimento della piccola orchestra Avion Travel, brano vincitore del Festival di Sanremo 2000.

c'è il corpo di una bestia acquamarina ed è un incrocio tra il cielo e il fondo.

0: Questa era Sentimento della piccola orchestra Avion Travel, brano vincitrice del festival, vincitore della canzone, brano vincitore del festival della canzone italiana. Purtroppo il direttore artistico
1: ci fa emozionare,
0: che mi fa emozionare.
1: Sì,
0: brano
1: sì,
0: vincitore del festival di Sanremo del 2000. Passiamo a un'altra edizione.
1: No, questa è molto
0: ultimo
1: particolare
0: brano per oggi. Edizione del 2020.
1: E qua c'è
0: l'anno,
1: un mondo
0: qui che si apre, è aperto, diciamo,
1: si apre l'era
0: una
1: Amadeus.
0: Fase difficile
1: ma
0: per
1: si
0: la
1: apre,
0: nostra Italia.
1: Esatto, però innanzitutto si apre l'era Amadeus, mi pare che è stato il primo suo
0: Sanremo.
1: Festival.
0: Sì, sì, sì. E brano poi vincitore Fai rumore di
1: Fai
0: Diodato.
1: Rumore di Diodato, però ha fatto più rumore un altro evento, cioè il famoso la famosa lite tra Bugo e Morgan.
0: Secondo me è stata quella che ha, diciamo,
1: ma già l'abbiamo,
0: poi tutti
1: allora,
0: i
1: abbiamo fatto l'altra volta
0: anno.
1: Un parallelismo, perché i Blu Vertigo con Morgan parteciparono nel 2001 e poi sappiamo cosa successe. Poi Morgan partecipa nuovamente nel 2020 e c'è una pandemia mondiale, quindi non...
2: Beh, dopo un evento del genere al festival
0: ci stiamo quest'anno ancora chiedendo dove sia Bugo.
1: Esatto.
0: Dove oggi nel dove 2026 ci
1: e
0: siamo.
1: Quest'anno
0: e temiamo
1: comunque
0: di aver fatto un buco nell'acqua.
1: Nell'acqua. E quest'anno lui partecipa nuovamente come ospite, Morgan, quindi
0: boh. Come ospite?
2: Beh, sarà sicuramente l'unica come serata del festival che non guarderò.
1: Non come ospite, come ospite nelle cover.
0: Ma noi
1: capito?
0: Dobbiamo essere,
2: non
0: dobbiamo,
2: guarderò
0: dobbiamo
2: quelle,
0: essere imparziali.
2: Ma
0: però,
2: non
0: Fabio,
2: ce la faccio. Sì. Imparziali sì, ma basta con sto politically correct. Basta. Non se ne può più.
1: Sì, sì, ma non possiamo dire più di tanto.
2: No, stiamo scherzando.
1: Ovviamente. Vabbè. Salutiamo il mitico Marco.
2: Salutiamo Marco Castoldi.
1: No, ma io facevo questo parallelismo. Ogni volta che lui partecipa succede qualcosa a livello globale. Sarà una casualità, no?
2: Beh, io mi preoccuperei in Groenlandia.
1: Comunque,
2: torniamo al festival.
1: Sì, allora il festival pre-Covid appunto partecipa Diodato che vince, anche quella è una vittoria abbastanza annunciata, perché comunque lui aveva portato questo brano Fai rumore, che aveva un arrangiamento secondo me perfetto, cioè la canzone ha un equilibrio perfetto tra testo, musica, armonia, melodia, proprio si sposa con la canzone sanremese.
2: Una classica proprio ballad,
1: esatto,
2: sanremese.
1: Nonostante lui venga dall'underground, venga dal cosiddetto indie, quindi
0: il grande ritorno di Tosca con Ho amato tutto,
2: splendida canzone, splendida canzone. I Pinguini Tattici Nucleari con la loro Ringo Starr e Francesco Gabbani con Viceversa, ma anche e lo dico la sua Andromeda, Achille Lauro con Me ne frego.
0: Che attenzione, Giglia. Con quella tutina. Giglia si è fatto una copia della tutina di Achille Lauro e ogni tanto va alla spiaggia di Capo d'Orlando con quella tutina.
1: No, vado a correre con quella tuta, capito?
2: E poi come dimenticarci anche la partecipazione di Paolo Iannacci, di Anastasio.
0: Delle ultime apparizioni di Paolo Iannacci.
2: Esattamente. E di
1: No, Paolo Iannacci il figlio.
0: Scusate. Vabbè, voi siete musicisti.
1: Enzo.
0: Salutiamo Paolo Iannacci.
1: No, che comunque
2: grande pianista tra le altre cose,
1: esatto,
2: oltre
1: sì,
2: che scrittore,
1: sì,
2: grande pianista jazz.
1: No, bravo pianista, esatto.
2: E poi voglio ricordare anche questa cosa molto importante, che la canzone di Diodato è stata scritta per un altro concorrente in gara, ovvero Levante, che era in gara con la sua Tiki Bom Bom e aveva avuto una relazione precedentemente con Diodato.
1: Esatto.
2: Quindi per la serie Gossip di Giglia, questa volta
1: gossip d'amato.
2: Gossip lo faccio io.
0: Ma che vuol dire Tiki Bom Bom?
1: Non lo so.
2: Era
0: il tipo
2: ritornello del testo.
0: Ah, ok.
1: Non lo so, no, era una domanda.
0: Non significa nulla.
1: Non lo so.
2: Okay. Invito caldamente ad ascoltare Tiki Bom Bom.
1: No, andate
2: Levante,
1: a recuperare.
2: Grande
1: molto
2: artista
1: bella,
2: che quest'anno torna a Sanremo in gara e noi siamo super curiosi di ascoltare la sua canzone.
1: Sì.
2: Segnalo anche la partecipazione delle Vibrazioni.
1: Sì,
2: che
1: ma
2: fatto una canzone.
1: Ma era
2: bellissima.
1: Dedicata a Bugo.
2: Dov'è Bugo? Beh, e anche.
1: Anche Piero Pelucci era.
2: A tal proposito, voglio rivelarti una cosa molto interessante, visto che qualche puntata fa abbiamo parlato dei plagi. La canzone del rocker e frontman dei Litfiba,
0: ricordo molto bene questo,
2: è incredibilmente somigliante, ma io direi che si tratta proprio di plagio, alla canzone di un gruppo famosissimo, Id Rasmus. Non so se quanti di voi ricorderanno la famosa In the Shadow, canzone dei primi all'inizio degli anni 2000. La canzone gigante di Piero Pelù era molto simile, è molto simile a Keep Your Heart Broken dei The Rasmus. Io invito i nostri ascoltatori a casa di fare questo esperimento.
1: Prendete
2: la canzone di Piero Pelù, ascoltatela e dopo ascoltate il ritornello della canzone di The Rasmus, Keep Your Heart Broken, e diteci cosa ne pensate. Per me plagio totale.
1: Poi abbiamo anche Rafael Gualazzi con Carioca.
2: Carioca, splendido brano.
1: Splendido
0: il
1: brano.
0: Ritorno di Rita Pavone.
1: Niente.
0: Resilienza 74.
1: Resilienza.
0: Ritorno di Rita Pavone.
1: Ma era una citazione al piano PNR,
0: piano Resilienza. PNRR Rita Pavone.
1: Poi Enrico Nigiotti con Baciami Adesso. Poi Elettra Lamborghini, Musica, e il resto scompare.
2: Questa non la dimentichiamo,
1: direi anche,
2: questa canzone.
1: Direi che scompare anche la musica. No, scusate.
2: E quest'anno vedremo cosa farà Elettra Lamborghini.
1: Sì, sì, anche lei.
2: Amici del Fanta Sanremo.
1: Anche lei che non utilizza mai l'autotune, intonatissima.
2: Vogliamo aprire? Beh, l'edizione delle polemiche, queste.
0: Sì. Stiamo parlando di autotune da un bel po'.
1: No, infatti
0: sembra l'argomento di questa puntata.
1: Per cantare non bisogna saper cantare ultimamente.
2: Sì. Parliamo quindi, anche
0: noi non usiamo nessuno.
2: Noi non usiamo autotune.
1: No, ma infatti si sente, come direbbe Rocco.
2: La nostra voce
1: è quella
2: lì,
1: quella naturale che abbiamo. E invece sì, si è creato questo dibattito a volte su autotune sì, autotune no, che era nato come un qualcosa in più che potesse aiutare, che desse un effetto anche diverso alla voce, agli strumenti. Invece a volte diventa l'unico strumento che utilizzano per dare un minimo di intonazione. Però non ci soffermiamo su questo, contano anche altre cose a volte. Quindi andiamo avanti.
0: Bene, allora io direi che possiamo far ascoltare il brano vincitore del Festival di Sanremo del 2020 con Fai Rumore, Diodato.
3: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un'anima.

0: E questa era la meravigliosa Fai rumore di Diodato, brano vincitore del Festival di Sanremo del 2020.
1: Intanto ci saluta
2: salutiamo
1: il
2: nostro
1: direttore
2: direttore.
0: Saluta il nostro direttore artistico, noi lo salutiamo. Ciao direttore, ci vediamo alla prossima. Alla prossima, direttore. Grazie di esserci venuto a trovare.
1: Grazie,
0: Grazie,
1: grazie.
0: grazie.
1: Ciao.
0: Ciao. Allora, bene ragazzi,
1: ci avviamo verso la
0: ci avviamo alla
1: conclusione.
0: Conclusione della nostra trasmissione. Vi dico che ci ha scritto Michele da
1: Agrigento,
0: che è venuto a
1: però
0: trovarci.
1: da Torino, cioè da Michele da Agrigento, che però sta a
0: Sta a
1: Torino.
0: Torino,
2: Cioè, lui
0: sì.
2: è meraviglioso, è venuto qui. È
1: Solo
2: tornato
1: per
2: a casa
1: ad
2: e ci ha
1: Agrigento,
2: scritto.
1: Ad Agrigento.
2: Ci ha scritto.
1: No, lui è venuto qui solo per seguire questa puntata, capito?
0: Assolutamente. Però ha espresso un desiderio.
1: Ok.
0: Lui
1: Che per noi è un
0: vorrebbe,
1: ordine.
0: per noi è un ordine, lui vorrebbe tornare all'edizione del Festival di Sanremo del 1975. Un'edizione lontanissima
1: Per noi molto
0: ma che ha
1: lontana.
0: visto trionfare il brano di una certa, correggetemi voi ragazzi, si chiamava Gilda.
2: Gilda,
1: Gilda,
2: esattamente.
1: Che salutiamo.
0: Salutiamo Gilda, brano del vincitore dell'edizione del 1975, Ragazza del Sud. Ha chiesto di ascoltare Michele questa canzone perché è stato l'anno della sua nascita e noi
1: Sì.
0: vogliamo
1: E lei vinse solo
0: accontentarla.
1: questo festival.
0: Sì.
1: E poi non abbiamo avuto più grandi
0: Festival
1: notizie
0: condotto da Mike
1: su.
0: Buongiorno e Sabina Ciuffini.
2: Beh, Mike Buongiorno è l'unico nome che ti dico che conosco di questa edizione, perché
1: Esatto,
2: poi,
1: troppo lontana.
2: tranne Angela Luce, non conosco, che si classificò seconda col brano Ipocrisia, nota canzone questa.
1: Comunque Gilda Piemontese.
0: Sì, Piemontese, adesso ci ha detto anche Michele che vive a Torino, quindi
1: Quindi andiamo a
0: possiamo
1: trovare.
0: andarlo
2: Andiamo
0: a
2: a trovare
0: trovare.
2: Gilda, invitiamo anche lei a Ferragosto a Capo d'Orlando.
0: La invitiamo qui in studio.
1: No, infatti io volevo
0: La
1: invitarla
0: invitiamo
1: qui in studio. La facciamo
0: qui. La
1: cantare, non lo
0: facciamo
1: so.
0: invitare, la invitiamo Gilda. Potrebbe essere un grande
1: Invitiamo,
0: ritorno di
1: sì.
0: Gilda.

0: salutiamo, vi auguriamo un buon weekend,
1: un buon fine settimana.
0: Mi raccomando,
1: dallo studio dell'Istituto Da Vinci Frank di Torino canta con Ragazza del Sud, Gilda.
0: Vai.

Buongiorno a tutti. Benvenuti all'intervista alla storia. Qui con me i ragazzi della prima C: Christian, Meriem, Gioele, Gabriele, Nicole e Aurora. Oggi intervisteremo uno dei personaggi più grandi della storia romana, Diocleziano.

0: Augusto Diocleziano, siamo onorati di averla al nostro fianco in questa prima puntata di Intervista alla Storia. Sappiamo che il suo nome è legato a una strana profezia, un certo Apro. Ora ci faccia un po' capire. Apro, in latino, vuol dire cinghiale, ma di certo lei non è diventato imperatore dopo aver ucciso un cinghiale. Ci faccia un po' capire. Come sono andate le cose?
1: Sono molto onorato di poter partecipare a questa intervista. Comincio col dire che quando sono nato, nel 244, ad Oclea, nella provincia romana della Dalmazia, l'impero si trovava in un terribile crisi di successione in cui le varie legioni stanziate in ogni parte del mondo acclamavano imperatori continuamente, come se questo ruolo fosse una passeggiata e legato soltanto al comando dell'esercito. Gli storici hanno definito questo periodo anarchia militare. L'impero era troppo grande e c'era bisogno che Roma tornasse ad avere un Augusto in maniera stabile. Anche io decisi di inserirmi in questa situazione difficile. Una sera una profetessa, mentre ero in un'osteria, mi disse che sarei diventato imperatore solo dopo aver ucciso un Apro. Mi sembrava molto strano, dato che Aprum in latino significa cinghiale. In realtà Apro, a cui si riferiva la profetessa, era il prefeta del preterio Ario Apro. Molto spesso uccidevano gli imperatori per diventare loro stessi imperatori. Anche Ario Apro aveva ucciso il vecchio imperatore Numeriano. Allora, mentre l'esercito mi acclamava imperatore, sguignai la spada e uccisi davanti ai miei soldati il prefetto Ario Apro.

0: parli un po' del suo regno. Alcuni storici hanno parlato di un passaggio dal principato al dominato. In che senso? Si sentiva un po' un dio sulla terra?
1: Beh, di certo, in un modo per rafforzare il mio potere e quello degli imperatori in generale, era quello di aumentare il mio potere. Tutti mi chiamano Dominus, che in latino significa signore, e mi consideravano un dio. Come un dio mi facevo vedere quasi mai, e chiunque avesse voluto essere ricevuto da me avrebbe dovuto inginocchiarsi fino a quasi baciarmi le punte dei piedi. I cittadini erano diventati dei sudditi.

0: Il suo governo è celebre per l'istituzione della tetrarchia. Cos'era e che scopi aveva?
1: Dal momento che l'impero era immenso, capì che non potesse più essere governato da un unico uomo. Dunque, nel 293, nominai altri tre uomini di mia fiducia. Si creò così un governo di quattro imperatori, chiamato tetrarchia. La tetrarchia risolveva così i problemi della successione, che come possiamo fino ad allora era in mano dell'esercito. Da quel momento furono nominati due Cesari e due Augusti, che governavano rispettivamente le parti occidentali e orientali dell'impero. Io e Galerio, mio genero, governammo la parte orientale dell'impero, mentre Massimiano e un collaboratore, e Costanzo Cloro, suo figlio adottivo, governarono la parte occidentale e risiedettero a Milano e a Treviri.

0: Durante il suo regno, il cristianesimo era sempre più diffuso. I cristiani, da quello che sappiamo, non gli erano tanto simpatici.
1: È proprio così. Pensate che nel 303 ho emanato un editto con cui ordinavo la distruzione di tutte le chiese cristiane, la confisca dei testi sacri e l'esclusione dei cristiani dagli incarichi pubblici.
0: Che messaggio lascio al presente?
1: Credo che al giorno d'oggi sia necessario ricomporre il conflitto in corso attraverso l'istituzione di un'autorità centrale forte. È necessario affrontare le crisi globali e agire con decisione.

Intervista alla storia vi dà appuntamento alla prossima puntata con nuovi personaggi. Alla prossima!